0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

All right, guys, let's go on.

0: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
1: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
2: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
1: Oh, hai finito?
3: Radio Città Fucico? Me gusta mucho.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovich.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
5: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta.
4: Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30. L'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato firmato ed è in vigore. Nella notte è arrivata l'ufficialità all'intesa, confermata sia da Teheran sia da Donald Trump, che ha firmato il memorandum durante la cena con il presidente francese Macron a Versailles, la conclusione del G7. Ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera. Allora vediamo quali sono i punti principali dell'intesa. In studio con me Alessandro Principe. Alessandro.
1: Il conflitto si ferma per 60 giorni, durante i quali le due parti negozieranno i dettagli dell'intesa. La tregua si estende anche al Libano, condizione chiesta e ottenuta dagli iraniani. Lo stretto di Hormuz riapre, ma l'Iran ha ribadito la sua intenzione di applicare tariffe alle navi che transitano nello stretto dopo questi 60 giorni senza pedaggio. Dunque, dopo i 60 giorni, Teheran definirà con gli alleati dell'area la gestione e i servizi marittimi per il passaggio. Il nucleare, ha scritto che Teheran non svilupperà armi nucleari, ma cosa succede all'uranio già arricchito non è ancora stabilito, sarà oggetto di negoziati, per ora dunque resta nelle mani degli iraniani. Tutte le eventuali garanzie rimangono dunque in sospeso. Le parti economiche. Gli Stati Uniti si impegnano a mettere sul tavolo 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, un fondo che verrà coordinato insieme ai partner della regione. Le sanzioni. Il testo impegna gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni secondo un calendario che andrà poi inserito nell'accordo finale, e anche i fondi iraniani congelati all'estero verranno sbloccati. Non solo, ma le sanzioni sul petrolio vengono cancellate da subito, comprese le licenze su banche e assicurazioni. Questi punti economici sono molto importanti per l'Iran: il fondo per la ricostruzione, le sanzioni, i beni congelati. Teheran incassa il risultato. Questi punti principali, che come detto andranno dettagliati nei prossimi 60 giorni, è tutto da dimostrare poi che basteranno questi 2 mesi, e rimane l'incognita di cosa succede se non ci sarà l'intesa definitiva.
0: Grazie ad Alessandro Principe. La cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Evian, dominato dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene quindi anche l'appoggio dei partner occidentali. Europa e Stati Uniti sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza ad accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina, e nella notte l'Ucraina è stata colpita da un attacco missilistico russo. Poco dopo mezzanotte le sirene d'allarme hanno suonato a Kiev, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada e si sono diretti di corsa nei rifugi. Al di fuori della capitale sono state segnalate diverse esplosioni anche nelle città di Sumy e Poltava. L'entità completa dei danni causata dall'attacco non è ancora chiara. Kiev ha risposto con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. E prima di chiudere il giornale radio, lo sport con i mondiali di calcio maschile, i risultati della serata e della notte: Inghilterra-Croazia 4-2, il Ghana ha battuto Panama 1-0, la Colombia ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan. Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 7. Popolare Network.

0: dottore, questa è la presentazione, così che mettiamo all'inizio per dire che queste sono repliche.
1: Certo, io piedi a mollo, mica sono qua a fare le trasmissioni.
0: Lo dica allora che sono repliche.
1: Sono dottore. Repliche, signori, sono repliche.
2: Con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
3: Come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Caicon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
1: Look at me. Un frizzante buongiorno, benvenuti sulle frequenze del 103.100, comincia giù dalle brande in uno studio perfettamente pulito, lindo. Si vede che la signora Rosa è passata col suo piumino, ha pulito tutto e ora siamo qua pronti per fare la trasmissione.
0: Si vede che anche la sua segnalazione è stata ascoltata, si è rivolto in alto. L'unica cosa che io ho un po' di dubbi, cioè io spero che non l'abbia raccolto col piumino quello che c'era qui, perché il fango, ma non era fango, cioè, e piumino mi sembra che sia una coppiata demoniaca.
1: Sì,
0: insomma,
1: è vero. Beh, comunque pulito, questo è l'importante, ed è pulito e quindi ci permette di andare a bomba a fare cultura, che è un po' la nostra mission.
0: E parliamo, dottore, parliamo di filosofia.
1: E in questo caso ringraziamo la redazione Cultura di Radio Città Fujiko che ci ha passato questo velina.
0: I tre insegnamenti della filosofia cinese sono il buddismo, il confucianesimo e il taoismo.
1: Sì.
0: Queste dottrine qui sono i pilastri su cui si regge una buona parte della cultura orientale. Questo sappiamo tutto.
1: Sì.
0: Ma negli ultimi anni sta crescendo l'importanza del Tawanga Ngoi.
1: Tawanga Ngoi, mai sentito.
0: Adesso lei che è dottore, lei ci spieghi i principi di questa arte marziale di cui lei si vanta di essere maestro e sacerdote.
1: Io del Tawanga Ngoi, poi Ngoi proprio mi suona anche male, non ne so niente. William Piana e Rachele Copparoni ascoltano sempre giù dalle brande.
4: Mo che, ma vi scoppia la balla?
5: Cosa dite, ma siete impazziti?
6: Giù dalle brande, un adibe con senso.
1: William Piana e Rachele Copparoni ascoltano sempre giù dalle brande.
4: Mo che, ma vi scoppia la balla?
5: Cosa dite, ma siete impazziti?
6: Giù dalle brande, un adibe con senso.
1: Di nuovo in diretta un ospite importante, la professoressa Marestella Marulli, docente di latino e greco al liceo classico Tambrone, un'eccellenza bolognese, una delle scuole che forgia la nuova classe dirigente, che ci racconta un po' dall'interno queste dinamiche scolastiche che forse abbiamo un po' dimenticato noi. Buongiorno prof.
7: Buongiorno.
1: Come andiamo le cose al Tambroni?
7: Ma.
1: La scuola sta per finire.
7: Alla marinara.
1: Alla marinara?
7: Molta acqua e poco pesce.
1: Ok.
7: Tutti aspettano con ansia le vacanze.
1: Ormai sta finendo la scuola.
7: Gli studenti, che quelli sono subumani.
1: Ma no, cioè, sono ragazzi.
7: Lasciate fare, sono subumani. Ma senza bombole, sono sub senza bombole.
1: Okay.
7: Quelli fanno una vita in apnea.
1: Vabbè.
7: E possono, invece che venire a lezione quando ci stanno le vacanze, delinquere.
1: Ma no, ma
7: indulgere in droghe e sesso.
1: Ma no, ma
7: senza il nostro indispensabile freno.
1: Ma non è che appena sono fuori si drogano.
7: Noi siamo il freno di stazionamento di queste carrette.
1: Ok.
7: Ma pure i miei colleghi professori.
1: Anche loro hanno voglia di vacanza.
7: Che invece dovrebbero essere felici di stare in trincea a mietere vittime e a combattere.
1: Invece no, quegli infingardi sono contenti di andare in ferie.
7: Ma io li sento, li ascolto, li odo. In sala professori ci sta la Mandelli di storia. Babbo. Che vuole farsi una crociera nel Mediterraneo, sperando di incontrare un facoltoso vedovo.
1: Ognuno ha le sue speranze.
7: Totani,
1: Totteni.
7: Che quello dovrebbe stare in pescheria. Con
1: e invece viene a scuola. Cosa insegna Totteni?
7: Di scienze.
1: Al classico scienze conta pochino, effettivamente.
7: Che vuole andare a Dubai. Quando per lui Dugliolo è pure troppo.
1: Vabbè, farà quel che vuole con i suoi soldi.
7: L'altro giorno non ce l'ho fatta a trattenermi, sono sbottato, non ce l'ho fatta più a trattenermi. Le vacanze, io ho detto con un tono di voce perentorio, pure un poco alto, lo ammetto, sono il momento in cui si affilano le armi.
1: Certo, ci
7: è
1: si
7: il
1: prepara.
7: Momento in cui si studia la loro psicologia, la loro, quella dei subumani.
1: Degli studenti, sì.
7: Per cercare di affondare le lame nei punti deboli, andare in vacanza è diserzione.
1: Addirittura, diserzione.
7: E con questo velato ammonimento speravo di farli riflettere. Invece la Barilli.
1: Cosa insegna la Barilli?
7: Ma che insegna la Barilli?
1: Non lo so.
7: Insegna la storia della pasta, non so, come con la filosofia dello spaghetto. Che...
1: non lo so, io non conosco la Barilli.
7: La Barilli mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto: scialla Marulli, scialla. Che mi pareva un brano rap.
1: Scialla Marulli, scialla.
7: E tutti si sono messi a ridere, ridevano. Delle risate. Me ne sono andata, devo dire, amareggiata. Lo so che l'insegnamento è una vocazione, una missione, a questo punto devo dire, minoritaria.
1: Sì.
7: Comunque sfogherò la mia amarezza, rompendo qualche parabrezza ai colleghi. Così che con la spesa della riparazione in vacanza non ci possono andare. E chatterò su www.latinoegreco/insegnanticolcoltello.com con altri come me che non si rassegnano all'ignavia.
1: Resistenti
7: che non si insegnano all'ignavia, alla scia della scuola di oggi.
5: Giuda le Brande, il programma con più tentativi di imitazione. Tutti riusciti meglio dell'originale.
1: Di nuovo in diretta, ora tiriamo la volata al dottor Piana perché parliamo di arte e il dottor Piana dopo seguirà con Breakfast Club e ne parlerà in maniera più diffusa, ma noi qua assieme a Luigi Filippi, che è al mio fianco, cerchiamo di dare una lettura un po' inconsueta, cerchiamo di valorizzare delle opere d'arte che i più non considerano, perché il patrimonio artistico italiano è così importante che veramente lascia delle zone d'ombra che noi andiamo a scoprire con la lantenna del nostro Luigi. Buongiorno Luigi, di cosa parliamo?
8: Buongiorno. Noi siamo i gregari di Piana, sì. Tiriamo la volata. E dalla volata si porta al restauro dell'imponente decapitazione di Giuda il Fetentone.
1: Giuda il Fetentone, sì. Di chi è questo
8: del
1: quadro?
8: Del Farlocco da Forlì. Durante questo restauro sono emersi particolari inediti.
1: È perché trascurate le opere d'arte, i quadri si ossidano, diventano più scuri, si perdono a volte dei dettagli importanti.
8: Anche l'osservazione finora che c'è stata finora sul quadro anche denota una scarsa attenzione, perché ci si è sempre concentrati sulla figura appunto del traditore.
1: Ecco, ricordiamo il titolo, la decapitazione
8: di Giuda il Fetentone.
1: Ecco, quindi è chiaro, cioè, tutto sommato non c'è molto da scoprire.
8: Il traditore è inginocchiato e sulla sua testa, ecco, si cala appunto lo spadone
1: dell'inquisitore con un salto temporale che non stiamo a sottolineare, ma forse significa qualcosa,
8: tra fiotti di sangue, ecco. E la sua testa rimbalza a terra con graziosi, delicatissimi ghirigori.
1: Esatto, questo è quello che si è sempre visto, quello che conosciamo un po' tutti, solo che da Piana anche lui l'ha visto questo qua.
8: Ecco, e la critica ha anche sempre evidenziato la figura dell'inquisitore. In canottiera con un gran sfoggio di muscoli, appunto sta brandendo questo
1: spadone, della forza per tagliare.
8: Ci si è fermati quindi ad una lettura militante, ma come abbiamo detto superficiale.
1: Invece, pulendo?
8: E invece, togliendo la polvere dei secoli e l'ossidazione che, come ha detto giustamente, aveva reso cupo e oscuro il quadro, sono emersi particolari che gettano una nuova luce sull'opera, sì, e che prima erano diventate invisibili, come il dolcissimo gattino,
1: un gattino
8: che gioca con il gomitolo accanto ad una pozza di sangue.
1: Ah, ho capito, ma che cosa aggiunge il gattino?
8: Lordandosi le bianche zampine.
1: No, molto bello, ma non credo che cambi il significato del...
8: E la tortorella.
1: La tortorella.
8: La tortorella che premurosa raccoglie l'orecchio mozzato, forse per farne un nido.
1: Ai suoi tortorini.
8: E il cielo è azzurro, come a confermare, che è una bellissima giornata per tutta la cristianità.
1: Certo, tranne Giuda.
8: Mentre la pulizia del quadro, sì, ha evidenziato sullo sfondo lo striscione. Ora si intravede lo striscione,
1: c'era pubblico,
8: il
1: quindi
8: messaggio di speranza su questo striscione che il pubblico ha collocato, il pubblico che assiste all'esecuzione e che recita: ah, te la sei cercata. Hey, ho!
9: A Bologna, in via della Pietra 19, la boutique della cava.
10: Escavatori, martelli pneumatici, nuovi e d'occasione. Tritolo in cariche per qualsiasi esigenza. Piccoli per ogni occasione, con manici in legni pregiati ed inserzioni in radiche strass.
9: Per i clienti che ascoltano Giù dalle Brande, in omaggio un sacco di ghiaia da 80 kg.
1: Di nuovo in diretta e siamo in chiusura, e questo è il momento in cui pensiamo a voi, cari ascoltatori, perché Berto, il nostro esperto, il nostro conoscitore delle notti bolognesi, vi consiglia su cosa fare di economico e divertente.
8: Sì, effettivamente noi pensiamo a voi, ma in questo caso abbiamo pensato a voi, ma abbiamo pensato anche al dottore.
1: A me?
8: Sì, perché è una proposta di quelle che a lei piacciono. Adesso
1: posso essere io a decidere se mi piace?
8: No, beh, io vado sul sicuro.
1: Vai sul sicuro.
8: Io mi sono azzardato a dire questa cosa perché ne sono certo.
1: Mi conosci, certo.
8: Conoscendole le piacerà, insomma. Sì, alle ore 21.
1: Alle ore 21.
8: Presso il circolo Arditi del Bitone.
1: No, non mi piace.
8: Ex Casa del Popolo Abissi,
1: sì,
8: di Bofonde.
1: Ancora. Vabbè, ormai è il passato quello.
8: Nel piccolo teatrino si terrà la prima serata del Contro Festival della musica italiana.
1: Il Contro
8: musica,
1: Festival?
8: Musica italiana patriottica, quella vera.
1: Ah, non quelle cose da
8: italiana,
1: da Sanremo.
8: Italiana e italica. La manifestazione, che vi è stata intitolata Tripoli Bel Suol d'Abor,
1: partiamo bene,
8: radura i gruppi emergenti italiani, come le sorelle La Russa, gli Starace Rock e i Neri per Sempre.
1: Ci sono quelli per caso, questi sono per sempre.
8: E anche altri artisti affermati, come ad esempio Giustino,
1: il rapper neomelodico,
8: e Benito Quarto.
1: Benito Quarto, non lo conosco.
8: Sì,
1: questi sono quelli affermati.
8: Si ricorda, no? C'era Franco Primo e Franco, sì, Quarto, c'era Benito Primo e Benito Quarto.
1: È arrivato solo Benito Quarto.
8: Benito Primo sarà Benito Primo, è andato.
1: Ah,
8: ricordo,
1: sì, quel Benito lì, quello
8: lì è andato, c'è più.
1: E il secondo e il terzo?
8: Secondo e terzo non si ha la notizia. Dalle canzoni presentate saranno bandite tutte le parole straniere, perché sono testi autarchici.
1: Giusto.
8: Testi, quindi via tutte le parole. E verranno anche eliminate tutte le, come dire, le tematiche controverse.
1: Cioè,
8: ai partecipanti si suggeriscono i seguenti temi. Vengono suggeriti dei temi, no?
1: Certo.
8: L'idea è anche la vita più facile,
1: sì,
8: questi,
1: sì,
8: qua, no? La mamma.
1: Okay. Mamma, mormora la piscina.
8: Cosa fa? Su quella non si sbaglia mai.
1: Sì, sì, sì.
8: La patria. La famiglia felice.
1: Il babbo, non facciamo la canzone per il babbo?
8: Il babbo è al fronte.
1: Ah, ok.
8: L'amore coniugale. Ecco che il babbo qui arriva.
1: Sì. Torna a casa giusto...
8: L'uso della doppietta. Presenta il camerata Giuseppe Ippoliti con Giusi, la gerarca baliarda.
1: Bene, una seratona di quelle che non, di cui io purtroppo stasera ho un'allettante serata di, non lo so, ma non ci sono comunque, non ho in mente niente, ma non ci sono. Però lasciamo nelle mani capaci del dottor Piana, dell'esile del dottor Piana, esile come una promessa ormai, sì, una sughina.
8: Rivediamo dalle sue mani, mani grandi, mani senza fine.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistro per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.

E buongiorno, buongiorno. Beh, qualcosa deve essere andato storto. Quasi 30 secondi di ritardo per questo Breakfast Club. Ma non ci spaventiamo, non ci fermiamo, certo, per questo. Stanchi ma felici, come ogni giovedì mattina vi accolgo. Ieri sera, bellissimo, a Comini Express. Ne approfitto per ringraziare ascoltatrici, ascoltatori, amiche, amici. Ci siamo ritrovati in un DJ set condiviso, veramente unico e speciale. Il salotto dell'incontro, il salotto del groove, della buona musica, grazie ai DJ Andrea Muzzi, Checco Garbari, Ted Nylon, Manuel Mitoli, grazie Manuel per il regalo che certamente terrò a cuore. E quindi con questo inizio colmo di gratitudine il Breakfast Club è pronto e torna alle origini. Ben contento di portare un approfondimento in mostra. Ci spostiamo, anche questa è una caratteristica iniziale della rubrica Regola d'Arte, andiamo nella città del Vasari, andiamo ad Arezzo e ne approfitto per salutare le compagne e i compagni dalla Toscana in estensione di frequenza con il DAB Toscana, Lombardia, ovviamente Emilia Romagna, con lo streaming ovunque e con la frequenza i 103.1 che il Breakfast Club vi dà il buongiorno con Radio Città Fujiko, al microfono in regia la voce di William Piana. Come vi ho detto, oggi un approfondimento importante su un aspetto di comparazione artistica. Ne parleremo, quindi lettura delle prime pagine imminente, puntuali invece i quotidiani, questo lo sottolineo che di questi tempi non è certo un'immediatezza, al che linea al GR di Popolare Network, si rientra con un po' di musica e poi partiamo, andiamo nella città aretina, avremo un'esposizione molto interessante e la musica che ci terrà compagnia tra un brano di conversazione e l'altro. A proposito di brani, il brano del buongiorno è qua già pronto per dare il via alla playlist mattutina. Lei è Jelisha Anderson per la Dorado Record, World Keeps Turning, il brano che apre la playlist e che propone appunto il sottoscritto. William Piana, al microfono in regia di Radio Città Fujiko, al Breakfast Club. A tra poco.

0: New Soul at Jazz, Galactica Rush, il disco di Jelicia con il brano del buongiorno che ancora stiamo ascoltando, World Keeps Turning. È una mostra molto originale, mette in comparazione gli spazi, le dimensioni, i piani, il volume, le immagini. Ne parleremo con la curatrice che ne darà approfondimento per la rubrica Regola d'Arte, ma è il momento dell'apertura dell'edicola con la lettura delle prime pagine che vi è offerta da...
1: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
2: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
0: Corriere della Sera e Repubblica aprono la rassegna di lettura ricordando che la rassegna stampa vera e propria sarà dalle 9.30 alle 10.30, curata e condotta da Alfredo Pasquali. Titolo principale del Corsera: Iran, i 14 punti dell'accordo. Trump subito la firma, poi avverte: ora rispettino gli impegni o bombardo. Hormuz, uranio, soldi, chi esce vincitore. La Premier col presidente americano, un rapporto immutato, cioè da servi. Diplomazia USA, un'umiliazione, i vantaggi per il regime. Nella reggia con Macron, il tycoon, la cena Versailles, mi piace l'oro, non avevamo dubbi. Il bilancio del vertice, Donald, l'Europa e lo scambio sull'Ucraina, gli idealisti e i cinici, il realismo e la spinta a reagire, l'editoriale di Barbara Stefanelli. A centro pagina la politica, Meloni dichiara: Vannacci, ciò che conta è governare bene, la leader non mi pone il tema. Al che la cronaca: Milano, il caso ATM, chat sessista, l'ipotesi dei PM, scaricate altre foto di passeggeri. E la conclusione con l'addio a Ginzburg, maestro di storia. Salutiamo il maestro Ginzburg, storico, intellettuale, filosofo, aveva 87 anni. La chiusura del Corsera. Passiamo allora a Repubblica, titolo principale: Iran USA, ecco il piano. Pubblici i 14 punti dell'accordo, da Hormuz ai miliardi per la ricostruzione alle scorte di uranio. Trump al G7, grande successo, colpiremo se non rispettano i patti, intesa firmata già in vigore. Sull'Ucraina Costa contatta Putin e Zelensky incalza l'Europa sulle armi. Meloni frena Vannacci, è lui che si tira fuori. Il caso, l'esibizione del generale al circo, è un circo. L'addio a Ginzburg, microstoria, impegno civile, riportato anche da Repubblica. E quando sono le 7-9 minuti, cerchiamo di recuperare il ritardo iniziale. Terminata la prima parte, rientriamo con Manifesto, Fatto Quotidiano e Domani, scusate, al che con le SOM facciamo uno stacco musicale. A tra poco, buon ascolto.

Ben fatto, strutturato, moderno e morriconiano questo brano, dal brano che appunto di Les Hommes riporta al titolo Wiggy per il disco omonimo Schema Record. Label interessante, italiana, che tra bossa, acid jazz e new soul ha portato sempre delle note accattivanti, anche ispirate. Portiamo avanti la lettura delle prime pagine. Il Manifesto allora apre la seconda parte. Vinto, l'immagine di un Trump meditabondo. Via il blocco USA, lo stretto di Hormuz riapre e resta sotto il controllo iraniano. Fondo di 300 miliardi di dollari per la ricostruzione dell'Iran che può riprendere a esportare petrolio. Cancellate tutte le sanzioni. Vinto, sull'uranio per scopi bellici, rinvio ai negoziati. Ecco il memorandum pronto per la firma. La guerra di Trump è stata una disfatta. A centro pagina i piccoli del G7 gestiscono il grande. Poi aspettate quell'altra. Unità su Kiev e lodi per il patto con Teheran, ma la nuova trincea è l'intelligenza artificiale. I big dell'intelligenza artificiale al summit negli Stati Uniti comincia la ribellione. L'annuncio, ora le trattative per più di 60 giorni, divieto di ritorno, quella deriva autoritaria che svuota Israele. A fondo pagina Albania, la generazione Z si prende le piazze, ne abbiamo parlato per quanto riguarda la rivoluzione dei fenicotteri. Decreto di legge caccia, niente più vincoli per le doppiette, lavoro Stellantis, le promesse di Filosa bastano alla destra. Prendiamo il Fatto Quotidiano, titolo principale, grandi ritorni dell'estate, Bartolozzi e prescrizione. In giustizia, l'ex zarina con foto e il blitz di Forza Italia su ordine di Marina Berlusconi, le due nuove porcate, rieco l'impunità per VIP e la magistrata cacciata da Meloni rientra a Chigi, è certo. Gli Stati Uniti svelano il testo sull'Iran e ci ripensano, firma in bilico, Hacks, Trump fermi Israele. Intanto Meloni su Kiev vuole mediatori di paesi minori, Costa, Stub, Draghi no. Intervista a Bersani, chi ti fa in ciuccio pompa vannacci per lavare Forza Italia and Company. Le due righe sopra la testata, Salvini esulta per l'arresto di 7 anarchici che rallentano i treni, poi un guasto sulla Milano-Piacenza manda in tilt l'intera rete ferroviaria. Questo senza bisogno di sabotatori, dice appunto il Fatto Quotidiano. A fondo pagina però, a destra o a sinistra, Vannacci spacca pure i rossobruni di Marco Rizzo and Company. La chiusura del Fatto Quotidiano, lo strano affare a Roma, liceo ebraico, i doni di Gualtieri e i soldi del RAS dell'azzardo. 7:16 minuti, passiamo al Domani. Per questo giovedì, giornata di forza, 18 giugno, blocco revocato e soldi all'Iran, ecco i dettagli del piano Trump, pubblicato il testo dell'accordo in 14 punti con Teheran, il presidente lo battezza con il suo nome, stimati, molti dettagli da chiarire, compreso quello di un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione iraniana. La firma oggi o domani, il G7 si chiude nel segno dell'unità, la Fed lascia invariati i tassi. Questi si chiamano danni di guerra, capisci? Che di solito non li paga chi vince. Comunque il tycoon stufo di Bibi, la polveriera del Libano, è una minaccia per l'intesa. Se l'Europa realizza i sogni di Vannacci, il regolamento rimpatri, amici di Ponte, Urso e l'incarico a Miele Junior. Il caso dell'ex giudice contabile. Meloni si riprende il tycoon e non chiude a Vannacci. La conclusione del Domani, un po' di musica, in questo caso con Quintetto X, Nuove Schema de Bossa, e poi torniamo tra poco. Le ultime due testate che sono il Resto del Carlino e il Giornale, e poi linea al GR di Popolare Network. Buon ascolto!

Una bossettina, quintetto X, 7:21 minuti, chiudiamo, ultime due testate, a presto, linea al GR di Popolare Network, leggiamo dal Resto del Carlino, da Imola, troppo scarsi, baby calciatori esclusi a 9 anni, perché non hanno mai avuto piloti come allenatore di minibasket, che li escludeva già da ben prima, e non solo per caratteristiche tecniche o altro, proprio quello che viene poi nel riflesso nel contemporaneo, quindi a me dispiace tantissimo, ma ragazzi, potrebbe essere la vostra fortuna, fosse capitato a me e avessi studiato invece che e magari andare a giocare per divertirmi e non per essere a vantaggio di chi vuole unicamente lucrare anche sui giovani, per cui potrebbe essere la vostra fortuna, mi raccomando, è ingiusto, lo so, è una lordata totale, è uno schifo come era nella pallacanestro ai tempi, magari lo è ancora, non lo so, per i giovani cercano solo un guadagno anche in proiezione futura, chiedono delle rette per fare sport, delle rette per fare sport, ci rendiamo conto, ecco, e poi le conseguenze, bene, sono anche positive, perché almeno le notti magiche quest'anno ce le godiamo al Comini e in un altro modo, piuttosto che inseguendo un gol. Il Resto del Carlino, titolo principale, Trump, pace e minacce, poi la firma con l'Iran, sigla digitale sull'intesa per lo stop alla guerra, il presidente USA agli Ayatollah, non sgarate, Hormuz verso la normalità nell'accordo, 300 miliardi per Teheran, pressing su Kiev e Mosca, Meloni prudente su Bannacci, non mi pongo il tema delle lanze, parlatene pure, parlatene ancora di questo personaggio, andate pure avanti. Dopodiché abbiamo da aggiungere dal Resto del Carlino la cronaca, Ascoli, drammi in un asilo, esperimento finisce male, fiammata in classe, 2 bimbi ustionati gravi, cioè fate degli esperimenti di chimica incendiaria all'asilo. Io di solito all'asilo giocavo con palette e secchiello e cercavo il tesoro in cortile, ecco, al massimo mi sbucciavo un ginocchio, ma non ho mai giocato, ho avuto degli esperimenti di fisica che infiammabile. Comunque tant'è, dai, la chiusura, Bologna si è spento a 87 anni, studiò ceti e credenze popolari, addio a Ginzburg, ideò la microstoria. Il Giornale porta a conclusione la parte dedicata alla lettura delle prime pagine, svolta in Europa, porte chiuse ai migranti, Bruxelles approva il giro di vite, espulsioni più facili e hub terzi sul modello Albania, che infatti Meloni è la vittoria della politica italiana, USA Iran, la firma sui 14 punti, chiamatelo accordo Trump, bel quel, Stellantis non vende, resta a Cassino, investiremo 1 miliardo in Italia, Filosa scommette sui furgoni, sui furboni, selfie dei leader, quella foto del centro-sinistra invecchiata male, a Bologna voleva colpire PM cronisti, arrestato un 16enne, pericolosissimo. Chiudiamo a fondo pagina con il Giornale, Ruini, fratello saggio, il Papa celebra il funerale, la sinistra lo scomunica, questa capacità anche. Garlasco, nuovo shock, la madre di Sempio in overdose di farmaci. E la conclusione, dai, direi che non vi è altro da aggiungere dal Giornale. Quando sono le 7:24 minuti, ascoltiamo un po' di musica, diamo linea al GR di Popolare Network, si rientra. Beh, portiamo la rubrica in mostra, una mostra che invito veramente non solo a seguire radiofonicamente, ma a visitare e a vivere in quel di Arezzo. A tra poco, restate in frequenza sui 103.1. Buon ascolto.

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
3: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovich.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovich, 051 64 94 501 o descovich.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12. Zona Emilia Levante.
9: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.

0: Popolare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
2: È stato firmato l'accordo tra Stati Uniti ed Iran ed è già in vigore. Lo stretto di Hormuz riapre e resterà in sostanza sotto il controllo iraniano. Previsto un fondo da 300 miliardi per la ricostruzione dell'Iran, che può riprendere da subito ad esportare petrolio. Verranno cancellate le sanzioni e sbloccati i fondi all'estero sul nucleare. Di fatto c'è un rinvio. Teheran si impegna a non avere l'atomica, ma nulla è stabilito sulle scorte di uranio. Domani la cerimonia in Svizzera. E alla G7 di Evian è andato in scena il riavvicinamento tra Europa e Stati Uniti, suggellato dalla cena a Versailles con Macron. Gli europei ottengono la promessa di Trump di sostenere l'Ucraina e premere su Mosca. Il capo della Casa Bianca, il plauso per il risultato sull'Iran. Nella notte bombe russe su Kiev, Sumi e Poltava, nella capitale ucraina migliaia di persone nei rifugi, non è ancora chiara l'entità dei danni. L'Ucraina risponde colpendo con droni una raffineria di petrolio a Mosca. Niente più vincoli per i cacciatori, riprende oggi l'esame del disegno di legge della destra che prevede stagioni venatorie più lunghe e la possibilità di sparare anche in prossimità del periodo riproduttivo. Per le associazioni ambientaliste una mostruosità. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30. L'accordo tra Iran e Stati Uniti è stato dunque firmato ed è in vigore. Nella notte è arrivata l'ufficialità, l'intesa confermata sia da Teheran sia da Donald Trump, che ha firmato il memorandum durante la cena con il presidente francese Macron a Versailles, la conclusione del G7. Ci sarà comunque una cerimonia domani in Svizzera. Allora vediamo innanzitutto quali sono i punti principali dell'intesa. In studio Alessandro Principe. Alessandro,
3: il conflitto si ferma per 60 giorni, durante i quali le due parti negozieranno i dettagli dell'intesa. La tregua si estende anche al Libano, una condizione chiesta e ottenuta dagli iraniani. Lo stretto di Hormuz riapre, ma l'Iran ha ribadito la sua intenzione di applicare tariffe alle navi che transitano nello stretto dopo questi 60 giorni, che saranno senza pedaggio. Dunque, dopo i 60 giorni, Teheran in qualche modo definirà con gli stati dell'area la gestione e i servizi marittimi per il passaggio. Il nucleare, ha scritto che Teheran non svilupperà armi atomiche, ma cosa succeda all'uranio già arricchito non è ancora definito, sarà oggetto anche questo di negoziati, per ora resta nelle mani degli iraniani. Tutte le eventuali garanzie rimangono dunque in sospeso. Le parti economiche, l'accordo parla di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico dell'Iran, un fondo che dovrebbe essere coordinato insieme ai partner degli Stati Uniti della regione, con la speranza di attrarre investimenti che serviranno dunque per la ricostruzione del paese. Le sanzioni, il testo impegna gli Stati Uniti a revocare tutte le sanzioni secondo un calendario che andrà poi inserito nell'accordo finale. Anche i fondi iraniani che sono congelati all'estero verranno sbloccati, ma non solo, le sanzioni sul petrolio, quelle vengono cancellate da subito, comprese le licenze su banche e assicurazioni, dunque l'esportazione, l'export di petrolio potrà ripartire. Questi punti economici sono particolarmente importanti per l'Iran: il fondo per la ricostruzione, le sanzioni, i beni congelati. Teheran sicuramente da questo punto di vista incassa il risultato.
2: Grazie ad Alessandro Principe. E l'intesa è stata magnificata da Donald Trump durante una lunga conferenza stampa. Per il presidente è fondamentale presentare l'accordo come un grande successo, in questi termini ne ha parlato, ma non è così e le critiche negli Stati Uniti non mancano e arrivano anche dal suo mondo. In diretta Roberto Festa. Roberto.
4: Buongiorno, non c'è nulla di così intelligente come i mercati e i mercati lo amano. Cerca di venderlo così Donald Trump l'accordo che mette fine al conflitto con l'Iran almeno per 60 giorni e che lui ha firmato ieri sera. In realtà quello che Trump presenta come un grande successo rappresenta una tra le più sonore sconfitte mai subite dalla diplomazia americana, che si piega a molte delle richieste iraniane. In una conferenza stampa particolarmente convulsa ieri in Francia, Evian, in cui è passato dal dire che l'intesa è solida a minacciare di sganciare ancora per 2 anni bombe sulla testa degli iraniani, Trump ha comunque confermato una serie di significative, importantissime concessioni a Teheran. Appunto, ne avete parlato, blocco dei fondi congelati all'estero, possibilità di ampi investimenti internazionali per la ricostruzione del paese, l'Iran devastato dai bombardamenti, allentamento delle sanzioni, possibilità per l'Iran di dotarsi di missili balistici, arricchimento dell'uranio a fini civili. In cambio, sostanzialmente, gli Stati Uniti ricevono la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, e vaghe promesse di rinuncia iraniana al nucleare militare, su cui però non c'è nulla di stabilito e che dovrà essere definito nei prossimi 60 giorni. Insomma, Trump ha passato mesi a scagliarsi contro l'accordo sul nucleare di Barack Obama nel 2015 e ora porta a casa un accordo che non ha nemmeno quelle clausole che con Obama limitavano temporaneamente l'accesso di Teheran alle armi nucleari. È chiaro che è un accordo che Trump firma perché è costretto dalla crisi globale seguita alla chiusura di Hormuz, è un accordo che i repubblicani a Washington hanno accolto molto negativamente, non ci sono elementi sufficienti per poter definire questo accordo un buon accordo, ha detto Sam Tillis, senatore repubblicano del North Carolina, ed è un accordo che fa infuriare il governo di Benjamin Netanyahu. In Israele parlano ormai esplicitamente di un abbraccio tra Donald Trump e gli Ayatollah. Omar.
2: Grazie a Roberto Feste. La cena di Macron e Trump ha chiuso il G7 di Evian, dominato dunque dalla questione iraniana. L'intesa con Teheran ottiene anche l'appoggio dei partner occidentali, Europa e Stati Uniti. Sono di nuovo uniti, ha detto Macron. Tutti i leader, compreso lo stesso Trump, hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington, che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo e ha minacciato di reintrodurre alcune sanzioni sul petrolio russo. Nei colloqui del G7 l'Ucraina è stata sul tavolo, insieme all'Iran. Da una parte è arrivato l'appoggio europeo all'intesa con Teheran, dall'altra Trump si è impegnato a sostenere Kiev, sottoscrivendo nel comunicato finale l'incrollabile impegno al fianco di Kiev e l'urgenza ad accelerare la consegna di nuovi sistemi di difesa aerea. Oggi comincia una 2 giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina, sul clima di apparente riconciliazione tra Europa e Stati Uniti. Ascoltiamo il commento dell'ambasciatore e analista internazionale Stefano Stefanini.
0: Trump è camaleontico e in effetti a un certo punto persino ha parlato degli europei come amici e alleati stretti. Trump si trova in una situazione in cui ha bisogno di un avallo internazionale di questo accordo. Il G7 gli ha fornito quello di tutti i leader europei, canadese e giapponese, con l'impegno anche, che avevano sempre anticipato, per imboccarsi le maniche per lo sminamento di Hormuz, per garantire effettivamente la sicurezza di navigazione, rassicurare gli armatori, eccetera, eccetera. In più gli ha dato l'occasione di incontrare a latere, con lo stesso spirito collaborativo, i principali paesi del Golfo, l'India, l'Egitto, e quindi ha dato a questo accordo un supporto internazionale che gli permette di venderlo anche all'interno e soprattutto di dimostrare che con questo ha risolto il problema. Poi deve venderlo a un altro cliente ostico, che è Israele.
2: E intanto nella notte i russi hanno bombardato Kiev. Poco dopo mezzanotte le sirene d'allarme hanno suonato nella capitale, dove sono state segnalate diverse esplosioni. I cittadini sono scesi in strada e si sono diretti di corsa nei rifugi. Oltre a Kiev sono state segnalate diverse esplosioni nelle città di Sumi e Poltava. L'entità completa dei danni causati dall'attacco non è ancora chiara. I bombardamenti russi continuano anche in questi minuti in diverse regioni dell'Ucraina. Kiev ha risposto con un massiccio lancio di droni che sono arrivati fino a Mosca. L'attacco, secondo fonti ucraine, avrebbe colpito la raffineria di petrolio della capitale russa per la seconda volta in 3 giorni, provocando un grave incendio nell'impianto. La fotografia la ritrae seduta a fianco di Donald Trump, sorridente. È l'immagine che Giorgia Meloni porta a casa dalla G7. I due si guardano negli occhi, il clima è disteso e informale. Il rapporto con Trump è immutato, non ci sono state recriminazioni, aveva detto poco prima Meloni in conferenza stampa. La Presidente del Consiglio ha voluto da un lato rimarcare una rinnovata sintonia dopo gli scontri dei mesi scorsi e dall'altro agganciarsi alle iniziative diplomatiche dei leader europei guidate dal padrone di casa Macron. Il suo ruolo però non è stato centrale, commenta ai nostri microfoni Angela Mauro, che è la corrispondente da Bruxelles per Huffington Post.
5: Giorgia Meloni pensava di poter trasformare il G7 nell'occasione per ricucire con Trump, però questa operazione non le è riuscita perché non è riuscita a ottenere un bilaterale con il presidente degli Stati Uniti, ma solo uno scambio di battute in cui peraltro Trump ha ribadito i motivi del suo scontento per dire: non mi avete aiutato sull'Iran. Vian ha segnato un inedito ritorno a un clima di concordia tra l'Europa e Washington e gli Stati Uniti. Il bilaterale di Trump con Macron è andato benissimo, da quello che si vede è andato benissimo anche il bilaterale Trump con Zelensky, è andato bene anche il trilaterale di Macron con Zelensky e Trump. Abbiamo una premier che si pregiava di poter fare da ponte con Washington, adesso si può dire che non è questo il caso. Quando gli altri leader vogliono riallacciare rapporti con Trump sono in grado di farlo da soli e lo fanno, e Meloni rimane in una zona abbastanza scomoda al momento, visto che non ha nemmeno delle sponde europee così forti.
2: A Cuba il Partito Comunista ha approvato un pacchetto di riforme economiche destinate ad ampliare lo spazio di economia di mercato. Il provvedimento arriva nel pieno di una pesantissima crisi economica ed energetica causata dal blocco totale delle forniture di petrolio imposto da Washington. Ieri sera ci sono state nuove proteste dei cittadini per i blackout che colpiscono costantemente l'isola. Oggi in Gran Bretagna si svolgono delle elezioni suppletive che potrebbero segnare il futuro politico del paese. Andy Barman, sindaco di Manchester, è il grande favorito. Una vittoria gli consentirebbe di tornare in Parlamento e dunque di sfidare il premier laburista Starmer. Sentiamo dal Regno Unito Daniele Fisichella.
6: In un piccolo collegio del nord-ovest si decide il futuro politico della Gran Bretagna.
7: For the past month or so has been absolutely crazy.
6: A Muckerfield, 100.000 abitanti, a meno di un'ora da Manchester, potrebbe essere eletto oggi il prossimo primo ministro, perché tra i candidati c'è il laburista Andy Burnham, uno tra i politici più popolari nel paese, almeno a sinistra.
8: The time has come for a much bigger debate about how politics needs to change.
6: Ribattezzato The King of the North, sindaco proprio di Manchester, che se dovesse essere eletto in Parlamento sfiderebbe alla leadership Keir Starmer.
9: If there is a challenge, I intend to fight in any challenge to my leadership.
6: Conseguenza della scarsa popolarità del governo e la bruciante sconfitta alle elezioni locali di maggio. La vittoria di Burnham non dovrebbe essere in discussione in una roccaforte rossa e industriale, anche se proprio in quest'area i nazionalisti di Nigel Farage da anni continuano a crescere cavalcando i temi dell'immigrazione e la crisi economica.
10: We've been ignored, forgotten for so long.
11: People are excited mainly about national issues such as immigration.
6: Comunque vada, il destino di Starmer sembra segnato. Un successo per la destra potrebbe portare a delle elezioni anticipate, quello dei laburisti invece ad un cambio di leadership almeno entro la fine dell'estate.
2: E vediamo la politica italiana, perché riprende oggi al Senato l'esame del disegno di legge sulla caccia. La destra, dopo diversi tentativi andati a vuoto negli anni passati, insiste per allentare i vincoli e le regole delle attività venatorie. Le opposizioni hanno presentato decine, centinaia di emendamenti per tentare di fermare una legge definita dalle associazioni ambientaliste spara tutto. Il DDL prevede stagioni venatorie più lunghe, un ventaglio più ampio di specie considerate cacciabili anche in prossimità del periodo riproduttivo, e poi sanzioni più leggere per chi viola le regole, addirittura la possibilità di cacciare nei parchi naturali, sulle spiagge e sulla neve. Ieri davanti al Senato c'è stato un presidio di protesta. Ascoltiamo Domenico Aiello della WWF.
12: È difficile trovare la cosa peggiore, perché è veramente tutta da cestinare. Si passa da un vero stravolgimento culturale, perché già dal titolo alla protezione della fauna selvatica viene anteposto il concetto di gestione, poi si toglie a ISPRA, l'organo scientifico più autorevole pubblico che abbiamo in materia ambientale, la possibilità di esprimere i propri pareri, ad esempio quando si decide di far diventare cacciabile una specie protetta. Oggi ISPRA deve dare il suo parere, da domani invece la Presidenza del Consiglio dei Ministri potrà decidere senza alcun tipo di parere scientifico. E poi l'apertura della possibilità per gli stranieri di venire a caccia in Italia senza alcun limite numerico e senza che loro facciano un corso sulla lingua italiana, sulle nostre regole. E questo è un grosso problema anche di sicurezza pubblica. C'è uno scambio elettorale, la legislatura si avvia alla conclusione, loro hanno promesso alcune cose non solo ai cacciatori, perché in realtà questa norma danneggia anche i cacciatori, ma soprattutto alle lobby che stanno dietro, le lobby agricole, delle grandi associazioni agricole che vogliono fare soldi con la fauna selvatica, e poi la lobby delle armi.
2: Al via l'esame di maturità per 527.000 studenti e studentesse. Si comincia tra poco, come da tradizione, con la prova di italiano. Sono 7 le tracce tra cui è possibile scegliere, 6 le ore a disposizione. Domani la seconda prova, poi dalla settimana prossima cominciano gli orali. E chiudiamo con lo sport, con i mondiali di calcio e i risultati della serata e della notte. L'Inghilterra vince 4-2 con la Croazia, il Ghana ha battuto Panama 1-0, la Colombia ha vinto 3-1 contro l'Uzbekistan. Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, e con le notizie ci risentiamo alle 8:30.

invece che fare un last minute facciamo un post minute, che è tutti i tempi per la serata di ieri, che ha portato il salotto del groove dell'incontro con Mini Express, la parte estiva di Binario 69. Già più volte ho citato lo staff, sia tecnico che per il convivio di accoglienza, un abbraccio totale, un posto come ho già detto più volte tutti i tempi. Mi dispiace anche definirlo posto perché è un luogo oltre. Comini Express si trova in ufficialmente via del Battiferro, all'incrocio con via Fioravanti, quartiere Bolognina, e non solo per un po' di fresco nelle notti estive. Beh, il mercoledì c'è una console aperta per tutte e per tutti, il mercoledì una possibilità di incontro. Mi è capitato 3 serate e 3 incontri completamente diversi. Ieri ho trovato amici che tra l'altro hanno avuto percorso all'interno di Radio Città Fujiko. Se all'ascolto, saluto Davide. Non abbiamo fatto in conclusione, quando ci siamo salutati, un memorabilia o un remember, è un qui e ora per il convivio di qualche anno fa e il convivio come è vissuto invece ora. Contenti di poter andare a letto anche a un orario umano, non solo per le mie levatacce, ma perché tutte e tutti abbiamo i nostri impegni. Poi chi vuole tirar tardi ovviamente si va oltre. Ho trovato un mio ex collega di lavoro che appositamente è venuto per ritrovare questi incontri in buona musica, la possibilità di cenare assieme. Saluto Domenico, saluto Pippo, giovanissimi ma allo stesso tempo estremamente sensibili per la cultura e l'arte. Ritrovare Andrea Muzzi, che da avversario sul parquet, ritrovarsi in console per condividere playlist, certamente l'emozione è forte. Manuel Mitoli, un cuore grande come un grattacielo, grande come un transatlantico e oltretutto anche, come ho già detto più volte, un talento di passione musicale. Ted Nylon, Checco Garbari, e lo conosciamo per le fonovalige, lo conosciamo per una passione legata alla ricerca musicale con i 45 giri, con la voglia di condividere tutto ciò con delle playlist estremamente originali. Che dire, io vi aspetto al mercoledì e non son certo un tiratardi, uno che esce tanto per uscire. Ok, c'è una mostra, c'è un concerto, c'è un'opera a teatro, indubbiamente, ma uscire è così, non dico che sono un pantofolaio, però insomma con gli orari che fa cerco sempre di centellinare gli appuntamenti. Però in questo caso, e non perché metto i dischi in apertura, ci mancherebbe, ma perché veramente il posto, che posto è oltre, merita assolutamente, e quindi vi aspetto ogni mercoledì dalle 19 alle 22. Ah, mi raccomando, se volete portate i vostri vinili, perché espandere la playlist in una console aperta è indubbiamente qualcosa che rende ancora più forte questo abbraccio. Thank you.

La giornata è lunga, conferenze stampa, dico sto facendo un po' il poltrone, ho puntato la sveglia tra le 4:15 e le 4:30, di solito tra aprile e maggio la sveglia alle 3:30 non era certamente un aspetto straordinario, e quindi le conferenze stampa, preparare le playlist, organizzare i lavori in redazione, la diretta, almeno ci siete, anzi almeno, beh, qualcosa di più che un almeno, però ci siete voi, che è un fondamentale per la forza e per portare avanti questo progetto, anzi lo siete, mattinieri del Breakfast Club, però aggiunto all'orario stabilito per la prima volta, nonostante tutto, contento come sempre, certo, però ovviamente anche provato, quindi ok, adesso, una volta non si voleva mai andare a letto, avete fatto caso, adesso è il momento della giornata in cui vediamo il nostro giaciglio domestico, diciamo oh. No, indubbiamente soddisfatto, perché il posto, come ho detto, e oltre, lo sottolineo sempre perché non è solo un posto, regala, dona grandi emozioni. Ieri per la prima volta dopo non so quanto tempo, vi dico la verità, avrei voluto continuare, avrei tirato tardi,

playlist sono queste, sono variegate, vanno dall'elettronica al dub, alla fusion, al contemporaneo, alla acid jazz, al dub, al jazz, come stiamo ascoltando Out There con Eric Dolphy, staccandolo dalla Lipuna, brano che abbiamo ascoltato per la More Music in precedenza, l'apertura di questo post minute con i Brecker Brother Big Idea.

E quindi vi aspetto mercoledì prossimo, ma ne parlo perché, come vi ho detto, li tengo ben a mente, nel cuore, i luoghi che mi danno così tanto, e avremo modo di portare in corso, arrivare a mercoledì prossimo, anche altri motivi di approfondimento per sottolineare l'Open Deck dalle 19 alle 22 al Comini Express, parte estiva di binario 69. Saluto anche Chiara, saluto Maele, saluto il grande Rob che ogni volta che mi vede dice ciao Panterone. Una volta, pensa che una volta mi chiamavano acciuga, adesso invece dell'acciuga è rimasto ben poco, è qualcosa di un po' più corposo, ma va da sé. Aspettiamo la pubblicità e poi andiamo in mostra tra pochissimo. Restate in frequenza, come vi ho detto, un'esposizione da non perdere in quel di Arezzo, ok? Ne approfitto per ribadire il saluto alle compagne, ai compagni, alle amiche, alle amici che ci stanno ascoltando dalla Toscana e condividendo la colazione con il Breakfast Club. A tra poco!

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific, teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio, tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
7: Suona bene e sa di buono.
8: Atti sonori estate 2026, dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna.

Ci siamo, 8:03 minuti, Breakfast Club in mostra la rubrica Regola d'Arte che inizia portandovi a conoscenza dei fratelli Alinari. Beh, sono i titolari della più antica azienda mondiale operante nel campo della fotografia, dell'immagine e della comunicazione. A Firenze nasce questa storia, una storia veramente importante. Dal 1852, esattamente, Leopoldo Giuseppe Romualdo Alinari, che fu la prima ditta fotografica messa al servizio dei, attenzione, musei vaticani e del Louvre e di vari musei italiani. Ne ho citati quelli di, diciamo, in questo caso più di rilievo, ma tutti sono poi importanti. Pensate che il catalogo Alinari si arricchì soprattutto grazie alle attività di Vittorio, che uno dei figli pubblicò volumi illustrati delle fotografie appositamente realizzate, come quello dedicato ai luoghi della Divina Commedia.

0: Perché questo incipit? Perché a tal proposito un'esposizione su diversi piani di riflessione e di approfondimento, l'immagine, la fotografia e la scultura, da Michelangelo a Rodin nell'obiettivo degli Alinari alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, sarà fino al 6 settembre. È una mostra curata da Rita Scartoni e con la curatrice, appunto, abbiamo avuto modalità di dialogo veramente, secondo me, interessante, grazie all'ispirazione, la preparazione e la passione di una curatrice che al lavoro, un lavoro che tra l'altro ha intersezione anche con altre sedi espositive, è riuscita a dare un'originalità di percorso unica. Sentiamo allora, appunto, entrando in mostra, cosa troveremo. Da Michelangelo a Rodin, l'obiettivo degli Alinari, siamo alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, Arezzo. Sarà fino al 6 settembre 2026 e siamo qui con la curatrice Rita Scartoni, che saluto. Buongiorno e grazie per la disponibilità.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Questa mostra, questa esposizione è molto particolare perché abbiamo parlato di giganti per quanto riguarda tutti i tempi in ambito di scultura, però è una mostra che porta immagini e fotografia, quindi c'è un aspetto bidimensionale e un aspetto di volume. Già questo ci dà motivo di approfondimento. Com'è questo rapporto? Come avviene? Insomma, quali particolarità ci sono in questi percorsi, dottoressa?
1: Sì, certo, il rapporto tra fotografia e scultura è un rapporto che si instaura fin dalle origini. Gli Alinari, ad esempio, nascono proprio come fotografi d'arte. Il loro obiettivo è fotografare l'arte italiana. Chiaramente, di fronte alla scultura, che è un oggetto tridimensionale, si devono operare delle scelte. Il punto di vista, che può essere frontale, laterale, cioè ci possono essere il tipo di illuminazione, l'isolamento della figura o meno rispetto al contesto in cui si trova. Sono tutti accorgimenti che portano proprio ad un, nel caso degli Alinari, anche ad un linguaggio molto preciso, a scelte stilistiche molto precise. E la mostra in questo caso è proprio un esempio che fa emergere questo, perché le opere sono per lo più di scultura, a parte alcuni esempi di pittura della Cappella Sistina, per il resto ritratta l'opera scultorea di Michelangelo e i grandi artisti francesi, appunto Rodin, Bourdelle, quindi è soprattutto una mostra incentrata sulla scultura.

0: È un brano di Sakamoto remixato da Cornelius. Ho voluto portare una playlist di frammenti e scatti. Poi parleremo di frammento in arte scultorea, perché grazie alla fotografia si capisce ancora meglio l'aspetto di costruzione, di evoluzione, di importanza del dettaglio. E pensate, dall'incontro nell'arte tra due discipline, una che ha un volume, quell'altra che ha un piano, e come dialogano fra di loro. Già questo mi ha portato a riflettere tantissimo, e come siano fondamentali l'una per l'altra, di ispirazione reciproca per migliorare la costruzione e allo stesso tempo per dettagliare ancor più la visione. E anche per questo che ho voluto dare ampio approfondimento, per conoscere ancor meglio tutti questi aspetti, e quando se ne ha la possibilità per me diventa motivo di crescita e di importanza nel dialogo anche con altre sedi espositive. Allora, queste sono un po' le idee di Incipit: l'arte nell'immagine dell'arte e viceversa. In questo caso sì che si può parlare di una mostra su più piani dialogici. Allora, il percorso, entriamo in mostra. E in effetti c'è, no, questa emozione che subito salta nell'evidenza delle dimensioni e di come riprendere tutto ciò. È un percorso nel tempo veramente molto esteso, come ho detto, due giganti che hanno avuto modo tra l'altro di esprimere epoche diverse. E qual è il percorso in mostra a questo punto? Come è stato scelto di rappresentare tutto ciò?
1: Sì, è un doppio percorso. Da un lato si racconta di come i grandi fotografi dell'Ottocento, quindi Alinari, Brogi e Anderson, hanno riprodotto l'opera di Michelangelo a partire dagli anni 50 dell'Ottocento. Per cui ci sono, come dire, anche degli step, perché per noi oggi è tutto semplice, ma all'epoca c'erano anche delle difficoltà logistiche, tecniche imposte dal mezzo fotografico, e di come poi questa riproduzione dell'opera di Michelangelo abbia, come dire, esponenzialmente valorizzato la conoscenza dell'artista a livello internazionale, perché la fotografia è un mezzo di diffusione semplice, popolare, proprio viaggia in maniera bidimensionale, e quindi moltissimi, sia storici dell'arte che artisti, hanno apprezzato e studiato l'opera di Michelangelo attraverso proprio come primo incontro con la fotografia. L'altro aspetto è quella del rapporto, diciamo così, dell'opera. La possibilità che ha avuto l'opera di Michelangelo, anche attraverso la fotografia, di fecondare la ricerca artistica nella seconda metà dell'Ottocento. Una ricerca artistica che parte con Rodin e che riesce ad innovare profondamente la scultura, allora insomma moderna, proprio anche attraverso il recupero di aspetti che sono presenti nell'opera michelangiolesca, come il non finito e il frammento, no?
0: Sì.
1: L'autonomia del frammento, cioè un'opera frammentaria che ha tutti gli effetti l'autorevolezza di un intero, ecco.

0: Fondazione Alinari, della famiglia Alinari, già vi ho parlato, 1852 già questi studi. Voglio citare però anche degli altri atelier che sono fondamentali per quanto riguarda questi studi. Brogi Anderson nella riproduzione dell'opera michelangelesca, dal David alla volta della Cappella Sistina fino alle sculture monumentali, sì, delle Cappelle Medice. Ritratto di Groove si chiama questo LP dei Bluesium, che è un insieme tra il blues e il museo, no? Come nello scatto, il particolare, no? Il bravo fotografo, io non sono certamente ispirato, anche se l'aspetto visivo adesso ci dà la possibilità, no, di estendere con dei mezzi molto che ci mettono a nostro agio. Però io ho sempre detto, il fotografo bravo è quello che sa riprendere il particolare con una sua personalità. Dal punto di vista di una bellezza in sé, ok, onore, merito, ci mancherebbe, ma saper riprendere l'originalità, la particolarità, no? E in questo caso nella scultura come Michelangelo, nell'incompiuto delle sue opere e nel frammento. Il frammento nella scultura è esattamente questo, è quell'opera in sé, anche se è semplicemente un frammento, ma già di per sé, e in questo Rodin ha veramente portato una realtà a tutti i tempi, il frammento diventa opera d'arte in sé, pur essendo appunto, come ho detto in precedenza, nello scatto il dettaglio. L'esposizione evidenzia anche questo. Ricordo, sarà fino al 6 settembre alla Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo. Ed è proprio perché questo che in questa parte di conversazione con Rita Scartoni, curatrice della mostra, ho voluto sottolineare l'originalità dell'idea. È interessante l'idea, ed è anche originale, di, in questo caso non c'è dubbio, è una mostra su più piani di espressione, certamente. Esatto. Diventa ancora più dialogica, come nel corso dei tempi sia stata di ispirazione. Come è cambiato tutto ciò, visto che abbiamo una fondazione riguardante la fotografia che ha una storicità importante, perché tante tecniche sono cambiate, e in questo ambito, negli studi di immagine, come si sono evolute?
1: Dunque, l'evoluzione continua. Oggi c'è anche tanta preoccupazione sull'impatto che, ad esempio, l'intelligenza artificiale,
0: esatto,
1: può avere su in ambito fotografico, no? Io mi sentirei di dire che, come ogni passaggio tecnologico che spesso viene molto, come dire, si creano delle paure, no? Un po' millenarie, no? Aiuto, quando è nato Photoshop, che significava maneggiare, quindi intervenire sulla verità del contenuto. Posso dire che noi siamo soprattutto un archivio che custodisce una quantità immensa di negativi in vetro, per lo più, quindi quelli originari, e gli interventi, diciamo, di modifica dell'immagine originaria sono moltissimi. La fotografia alla fine non è mai stata, benché all'epoca, soprattutto nell'Ottocento, veniva riconosciuta questa realtà, capacità di catturare oggettivamente la realtà. In realtà la fotografia è sempre stata un atto che non è mai stato neutro.
0: Giusto.
1: Dalla scelta del punto di vista all'intervento proprio sulla lastra, per come stamparla, modifiche.
0: C'è sempre stata, ecco, una post-produzione.
1: E c'è sempre stata una post-produzione, sì, in qualche modo assolutamente. È sempre nell'occhio, nella testa del fotografo quello che esce poi alla fine.
0: Sì, il suo modo di lavorare, certo.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Che si incontra con la realtà, con l'oggettività dell'oggetto, della scultura in questo caso. Però c'è sempre anche un grado di lavorazione.

È un disco del 1989, New York City, degli Steps Ahead, che vedono al vibrafono il grande talento di Mike Mainieri. Una composizione anche in questo caso tra frammenti di elettronica e funky per la Intuition Records. E quando si ascolta un disco, non so, ai tempi, senza l'ausilio della rete nei negozi, o lo prestava un amico, poi giustamente bisognava restituirlo, no? Vado subito a comprare questo disco perché è un disco meraviglioso. E poi, una volta acquistato a casa, sì, ok, un primo ascolto, un secondo ascolto, e se ne restava un po' delusi. Non sempre, no? Abbiamo ascoltato anche in questo caso come l'immagine può dare certamente una visione d'impatto, ma quante volte poi ci troviamo al cospetto dell'opera e notiamo particolarità che non ci convincono, o almeno ci si aspettava qualcosa di diverso, no? Interessante anche l'approfondimento sulle nuove tecnologie, sulle quali io sono sempre molto critico, come ben sapete. La fotografia però è sempre stato un lavoro di post-produzione, poi ognuno la interpreta e la adopera in maniera più o meno intensa, ma c'è sempre stata una post-produzione, cosa che ovviamente può diventare più invasiva o meno invasiva, ma già all'epoca, stiamo parlando della seconda metà dell'Ottocento, con un lavoro di cambiamento, di adattamento, di angolazione, di colore, di portare questa riproduzione in valore artistico che va ad aggiungere o va a rendere una certa modalità soggettiva dell'artista, del fotografo, allo stesso tempo in dialogo. E anche per questo che la ritengo un'esposizione illuminata, originale e in questo caso veramente su più piani.

Luca, benvenuti, presidente della Fondazione Ivan Bruschi, sede espositiva Casa Museo dell'Antiquariato. Nell'anno in cui ricorrono i 30 anni della nascita della nostra fondazione, con questa mostra abbiamo voluto affermare il valore della fotografia come strumento di conoscenza capace di superare i confini fisici, amplificare la memoria nel tempo. Lo sguardo degli alinari restituisce con straordinaria forza espressiva il patrimonio scultoreo italiano, estendendosi fino a Rodin e segnando il passaggio verso la modernità.

Beh, molto onorato perché l'esposizione sarà affiancata da In Mostra, come il nostro format, con una serie di incontri, di approfondimenti a ingresso gratuito, curato da Rita Scartoni e da Paolo Bolpagni, che abbiamo conosciuto a Palazzo Roverella a Rovigo. Ora lui è direttore della Fondazione Ragghianti di Lucca. Saluto Paolo, sperando di ritrovarlo in mostra al più presto, una delle voci curatoriali che ormai si può definire co-redattore del Breakfast Club di Radio Città Fujiko. E quando ho saputo del dialogo tra Fondazione Ragghianti e l'esposizione che stiamo presentando, insomma, molto contento di tutto ciò. 8:27 minuti, andiamo in pubblicità, poi rientriamo e parliamo anche di questi aspetti di incontro, di sedi espositive e tanto altro da aggiungere con Rita Scartoni, curatrice dell'esposizione Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, da Michelangelo a Rodin, nell'obiettivo degli Alinari. A tra poco.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.

0: capolavoro assoluto del post-bop jazz, questo disco di Eric Dolphy, a proposito di grandissimi Out There. Il brano che stiamo ascoltando vede lo stesso Dolphy al flauto traverso, Ron Carter al violoncello, Georges Dubié al contrabbasso, Roy Haynes alla batteria. Seventh West, il titolo del brano in colonna sonora quest'oggi per presentare questa esposizione di un'originalità unica e soprattutto importante. Tutte le mostre che ci danno quella curiosità, che ci portano a un punto, un'angolazione diversa, un motivo con cui crescere, con cui aver modo di riflettere, di pensare, per me già di per sé sono mostre riuscite. E sarà fino al 6 settembre, merita indubbiamente la gita e la visita in quel di Arezzo, città d'arte meravigliosa, il territorio di cui parleremo anche circostante, un territorio molto particolare, le foreste del Casentino, un territorio un po', se vogliamo, anche aspro, ma allo stesso tempo molto molto suggestivo. E noi continuiamo anche in questa seconda parte di Breakfast Club, ovviamente, a parlare, oltre che di intersezioni, di collaborazioni, di territorio, ma soprattutto di opere d'arte.
1: E infatti è per questo che ho scelto questa esposizione, anche per un'originalità di conversazione che ci mette in grado di capire tanti aspetti nella fruizione delle opere stesse. A proposito di opere, la domanda più immediata: ci può dire, tra le immagini, quali sono, insomma, di questi artisti, quelle che sono state riprese, che le vengono in mente, insomma, nell'immediato?
2: Dunque, vabbè, per Michelangelo è ripercorso a gran parte dell'opera, quindi le opere fiorentine sono presenti, no? Il David,
1: okay.
2: Ancora sull'arengario di Palazzo Vecchio, quindi prima del suo trasferimento alla Galleria dell'Accademia, le Cappelle Medice e poi appunto le opere romane, la Sistina ad esempio. Sì. Per quanto riguarda invece Rodin, gli Alinari fotografarono agli inizi del Novecento, quindi significava già questo atto che Rodin era diventato estremamente famoso a livello internazionale, tutte le opere che si trovavano allora al Museo del Luxembourg, che era in sostanza il museo deputato agli artisti contemporanei viventi che avevano, insomma, il talento riconosciuto. Poi quando questi artisti morivano, le opere venivano spostati al Louvre. Quindi gli Alinari fotografano tutte le opere che appunto erano allora presenti, tra cui la primissima opera che rende famoso Rodin, che è L'età del bronzo, e poi molte altre, certo. Ecco, tutte quelle presenti.

Beh, Rick Dolphy al flauto traverso, che dire, stiamo parlando di Michelangelo, Rodin, Rick Dolphy, sì. Ron Carter al violoncello. Il Breakfast Club. Questa parte è dedicata al Breakfast Club. Ricordo quando una dozzina e oltre anni fa cominciai a presentare mostre con questi approfondimenti e andavo, non so, a Padova, a Palazzo Zabarella, andavo a Palazzo Reale, a Milano, a Palazzo Ducale, a Venezia. Una cosa strana, indubbiamente, particolare. Vi assicuro, portato sempre con una passione elevata all'ennesima potenza. E ora, sì, ora stiamo trasmettendo oltre. Stiamo trasmettendo oltre regione. Quindi, come abbiamo fatto foto etica a Lodi in Lombardia, torneremo in Lombardia, alle Gallerie d'Italia a Milano la prossima puntata. Ora conosciamo questa nuova sede espositiva, Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo. Il Breakfast Club ci crede, e come, per non restare nel suo orticello, ma espandersi, perché la passione per l'arte è veramente forte, veramente intensa.

0: parlato di Lombardia e di Toscana, unico neo, ma non me ne curo di questo piccolo neo. Pensate avere l'estensione di frequenza anche con il Veneto. Per me sarebbe stato veramente l'apoteosi. Ciò non toglie che vado a sminuire anzi le prossime mostre troveranno spazio anche in terra polesana, in terra veneta, ci mancherebbe, non cambia di una virgola il Breakfast Club. Questa a sua volta ha portato anche attenzione a una centralità bolognese per avere un collegamento capillare con l'arte in tutto il territorio, insomma. Allora, siccome noi abbiamo un'estensione di frequenza per la Toscana, per la Lombardia, insomma, quindi ci terrei a consolidare questa nostra conversazione anche per progetti futuri. Si può parlare un po' della sede espositiva della Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi?
1: La sede espositiva è molto interessante perché ripercorre un po' quello che è stata la collezione e anche la vita di Ivan Bruschi, e all'interno di questo appunto vengono ospitati delle mostre temporanee.
0: Sì.
1: Noi come Fondazione Alinari è la seconda esposizione che facciamo nella Casa Museo Ivan Bruschi. La prima è stata fatta nel 2022 ed era incentrata proprio sulla fotografia storica del territorio aretino, una mostra che ha avuto un grande successo perché ecco la grande capacità dell'archivio Alinari è proprio anche quella di raccontare i territori, non solo l'arte ma i territori italiani, di tutte le regioni italiane, e lì è molto interessante perché soprattutto con il pubblico, con il visitatore, si instaura proprio questo meccanismo di riconoscimento, no, dei luoghi che sono poi territori emotivi del vissuto,
0: certo,
1: personale.
0: Sì, il Casentino mi viene in mente, lo spazio vicino Arezzo che veramente è oltre che suggestivo già di per sé, città,
1: esatto,
0: d'arte meravigliosa. Infatti,
1: sì, città d'arte ma anche territorio molto variegato,
0: sì,
1: paesaggisticamente molto aperto, con questi spazi anche molto maestosi, no? Ha un territorio che ha una sua asperità e grandiosità
0: allo stesso tempo. Sì.
1: Sì.

0: Vi ho parlato di diversi incontri relativi a questa importante esposizione, ho citato la Fondazione Ragghianti di Lucca, abbraccio e saluto il direttore Paolo Bolpagni, che appunto, come ho già citato, abbiamo conosciuto per altre esposizioni, ricercatore attento e ispirato. Sarà in conversazione con Rita Scartoni e seguiremo questo approfondimento. La serie di incontri porta il nome del Breakfast Club, appunto, in mostra. Concludiamo, ci sono appuntamenti, visto che è fino al 6 settembre, paralleli a questa esposizione?
1: Sì, allora ci sono, intanto sono già fissati due incontri. Uno sarà il 1 luglio, sarà una conferenza su appunto l'arte di riprodurre l'arte, che sarò appunto io in dialogo con Carlo Sisi, che è il curatore della Fondazione Casa Museo Ivan Bruschi. E l'altro l'8 luglio, dove il direttore, insomma la presenza del direttore della Fondazione Ragghianti, dove viene mandato in onda un filmato molto interessante eseguito appunto dallo storico dell'arte Ragghianti su Michelangelo, quindi un reperto storico, filmati diciamo di un certo, insomma, di interesse storico-artistico alto.
0: Allora avremo modo di sentirci, così faccio conversazione anche con Paolo Bolpagni, che è una carissima persona,
1: sì,
0: che conosciamo.
1: Esatto.
0: Ci ritroveremo quindi. Perfetto.
1: Benissimo.
0: Io la ringrazio tanto per questo dialogo. Appuntamento ai prossimi incontri. Da Michelangelo a Rodin, l'obiettivo degli Alinari, Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, fino al 6 settembre. Ma avremo modo di ritrovarci. Grazie dottoressa e una buona giornata.
1: Grazie a lei. Arrivederci.

Sede espositiva Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi, Arezzo. Opere d'arte, da Michelangelo a Rodin. Immagini, l'obiettivo degli Alinari. La musica dalla GRP Record fino ad arrivare a Eric Dolphy, colonna sonora di oggi. Le voci, Rita Scartoni, curatrice dell'esposizione, ricordo, fino al 6 settembre. Special guest, Paolo Bolpagni, da Fondazione Raghianti.

E infine vi ringrazio per l'attenzione, servo vostro William Piana vi dà appuntamento a domani per portarvi in scena, venerdì giornata di teatro, e anche qui ci spostiamo con Emilia Romagna Teatro, apertura in quel di Modena del nuovo Teatro delle Passioni, che è stata sede di presentazione per la programmazione, una iniziale presentazione 2026-2027 per la Fondazione Emilia Romagna Teatri. Ne parleremo con la direttrice artistica Elena Di Gioia, questa è la rubrica di domani per portare sul palcoscenico il contenuto del venerdì di chiusura, vigilia di weekend. Sarà un weekend bello caldo, quindi attenzione, certamente non uscite nelle ore centrali del giorno, bevete molta acqua, insomma lo sapete, no? Ma soprattutto godetevi una bella estate.

Edipè enciclopedico a seguire Liberi Dentro, poi rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Al giovedì, mi raccomando, il vinile quotidiano di Andrea Gozza, da non perdere. Vinile quotidiano 10:30-12:30. Domani Breakfast Club. Con un caloroso abbraccio mi congedo, vi do appuntamento alle ore 7 di venerdì, cioè domani. Ciao a tutte, ciao a tutti dal vostro William Piana. Ciao.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno, sinistrorsi all'ascolto, spero che siate tanti peraltro, per motivi.
0: Non lo so, ma oggi parliamo dei sinistrorsi che guidano. Dov'è che si guida a sinistra nel mondo? Perché sarà capitato a te sicuramente, ma a te penso anche a tanti di quelli che ci ascoltano, di dover andare in un posto all'estero dove si guida a sinistra e di trovarsi un po' in difficoltà. E allora vediamo un po' dov'è che si guida, tanto per fare un recap, ecco. Allora, intanto oggi circa un terzo della popolazione mondiale guida ancora sul lato sinistro della strada e i paesi dove succede sono circa 75, non solo Regno Unito quindi, ma anche Giappone, Australia, Thailandia, India, Sudafrica, paesi belli grossi, eh. Quindi la guida sinistra è molto più diffusa di quanto si immagini. Secondo le stime raccolte da World Population Review, circa il 30% dei paesi e territori del mondo segue ancora la circolazione sul lato sinistro della strada, e che quindi è praticamente circa il 35% degli abitanti del pianeta. Fuori dall'Europa, ecco, come dicevamo, si guida a sinistra in Australia e Nuova Zelanda, poi per esempio in Africa c'è il Sudafrica, il Kenya, la Tanzania, il Botswana, le Mauritius. Nei paesi asiatici abbiamo, oltre il Giappone, c'è la Malesia, Singapore, l'Indonesia, la Thailandia, l'India, eccetera. Ecco, è curioso il caso del Giappone, che non è come uno può pensare, molti di quei paesi che ho citato hanno subito l'influenza, no, del Regno Unito, no, della colonizzazione inglese. Invece no, invece in Giappone questo è successo perché questa abitudine risale all'epoca dei samurai, tra 600 e l'800, e all'epoca ci si spostava soprattutto a cavallo, e tenere la sinistra lungo le strade avrebbe reso più facile muoversi portando la spada sul fianco sinistro, e in modo che con la destra, e qui vengono fuori i destrorsi, esatto, di cui parlavamo ieri, sì, potevano sguainare
1: a loro piacimento.
0: Ecco, infatti secondo la National Geographic la prevalenza dei destrorsi avrebbe avuto un ruolo importante nelle prime abitudini di circolazione. Per chi viaggiava a cavallo o a piedi, tenere la sinistra rendeva più facile usare la mano destra in caso di difesa o combattimento. Anche l'Enciclopedia Britannica sottolinea come la guida sinistra nel Regno Unito abbia origini molto antiche e sia legata a pratiche di movimento e trasporto consolidate nei secoli. Invece la guida destra si diffuse in gran parte dell'Europa continentale anche attraverso l'influenza francese e napoleonica. E qui, secondo invece il National Motor Museum britannico, le guerre rivoluzionarie francesi e le conquiste di Napoleone contribuirono a espandere questo modello in molti paesi, tra cui appunto l'Italia, la Spagna, la Germania, il Belgio e i Paesi Bassi. Però ecco, un'altra cosa curiosa è che alcuni paesi hanno cambiato nel corso del tempo la loro guida. Il caso più famoso è quello della Svezia. Pensa che in Svezia stavano a sinistra fino al 3 settembre del 67.
1: Che è successo lì?
0: Quel giorno di colpo passarono dalla guida a sinistra a quella a destra in una sola notte. Ecco, la decisione venne presa soprattutto per uniformarsi ai paesi vicini che già guidavano a destra e facilitare poi così il traffico e i collegamenti internazionali. Al contrario fu la scelta di Samoa, che nel 2009 fece il percorso opposto, passando dalla guida a destra a quella a sinistra. E qui la decisione serviva soprattutto a facilitare l'importazione di auto usate da Australia, Nuova Zelanda e Giappone, paesi dove il volante a destra è la norma.
1: Insomma, motivo commerciale.
0: Esatto. No, curioso, insomma, ecco, non è semplice guidare sì, al contrario per noi.
1: E la Birmania?
0: La Birmania non è segnata.
1: No, perché la Birmania, io so per esperienza personale, quando ci sono andato, che la Birmania praticamente aveva la guida, cioè aveva la guida a destra, ma con le macchine inglesi, australiane e giapponesi, capito? Ah. Perché? Perché avevano la guida a sinistra con queste macchine qua. Poi la giunta militare, ma a fine anni 80, il generale, insomma, che guidava, ebbe un sogno premonitore e da un giorno all'altro anche lui decise di cambiare l'ordine, cioè sì, quindi di portarla, ma con le macchine che erano tutte di matrice anglosassone. Quindi io infatti ero sconvolto, perché andavano tutti a destra ma con i volanti
0: a destra. Sì.
1: Capito? Esatto. Insomma, incomprensibile, cioè nel senso, vabbè, comunque
0: questo è un ibrido,
1: un caso libido. Vabbè, torniamo domani.
0: A domani.

0: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
1: Beh, innanzitutto che mi ascolti. Cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
0: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
8: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
10: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
9: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
10: Oh, hai finito?

0: Carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Due Radio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati. Senti, oggi Ilaria, io parlerei di un argomento che effettivamente coinvolge le persone di tutte le età, dai bambini, da non voglio dire appena nati, ma quasi, fino alle persone più anziane, che è l'immaginazione. Quanto tempo dedichiamo ad immaginare? Tu, per esempio, sei una persona che immagina molto, che diciamo sogna a occhi aperti?
1: Ah, tantissimo, Antonella. Io passo veramente forse fin troppo tempo a fantasticare, a immaginare delle situazioni future, ma anche presenti in qualche modo. E parlo molto da sola, cioè mi potrebbero prendere per pazzi, oppure qualcuno potrebbe credere che io sia al telefono perché non c'è un interlocutore. Eppure mi aiuta, perché mi aiuta molto a elaborare i miei pensieri e quindi anche a essere in connessione con me stessa in qualche modo, e ci sono dei veri e propri studi, Antonella, su questo, quindi sì, alle volte si dice che si sia pazzi, ma in realtà non è affatto così, è un modo che l'essere umano ha in maniera del tutto naturale, un po' di essere in connessione con se stesso, un po' anche di evadere per accedere a degli altri mondi.
2: Ma infatti dicevi, parlavi delle ricerche, addirittura c'è un'app che è stata realizzata da due ricercatori della Harvard University, proprio per capire quante volte fantastichiamo o comunque ci lasciamo andare alla distrazione mentale. Quest'app è stata installata su 2250 persone, la cui mente stava vagando dal 30 al 47% delle volte in cui sono state interrogate. E quindi si capisce che molto spesso c'è questo divagamento, e che non è anormale, come dicevi tu, siamo supportate dalla scienza e il discorso interiore è molto presente. Poi ci sono vari modi di immaginare, no? Fantasticare. C'è chi lo fa attraverso delle immagini, chi invece con una specie di dialogo, chi invece attraverso addirittura elementi olfattivi. È più raro, sembra essere una cosa piuttosto rara, però ecco, ci sono diverse modalità. Tu di solito, quando immagini o comunque fantastichi, che cosa fa? Che operazione? Oltre a parlare da sola, e questo l'abbiamo capito, quindi se vedete Ilaria Cecchinato per strada che parla e non ha le cuffiette, sta veramente parlando da sola, non vi preoccupate.
1: Non è improbabile, assolutamente non è improbabile, mi è capitato anche per strada, perché insomma magari se la mia mente corre in quel momento ho bisogno un attimo di dirmelo ad alta voce. Ogni tanto ho delle immagini, però fantastico più immaginando delle situazioni e cercando di elaborarle attraverso la parola. E tu, Antonella?
2: Io spesso delle immagini, molto spesso ho bisogno di ripetere delle cose proprio per fissarle, e poi direi, purtroppo, perché questo insomma non è sempre positivo, ho un'immaginazione che pianifica, che tende alla pianificazione. Quando la pianificazione diventa una costante, però significa anche che non vivi il momento, e quindi è un tipo di immaginazione che non è particolarmente produttiva, o meglio, è produttiva perché mette in fila le cose da fare. Nello stesso tempo, però, è un po', come dire, non ossessiva, ma particolarmente insistente. E quello è una modalità che magari è meglio, diciamo, lasciar perdere. La parte immaginativa più bella, secondo me, Ilaria, è quando si cammina nella natura e si comincia proprio a lasciarsi andare agli stimoli che l'ambiente ti passa. Quello è il modo più bello di stare nel momento attraverso l'immaginazione.
1: Hai perfettamente ragione, anche gli studi in qualche modo raccontano un po' quello che hai riportato, ovvero che i sogni ad occhi aperti, come li definiscono questi ricercatori, hanno effettivamente delle funzioni legate alla pianificazione, sono, pensa, il 35%, quindi comunque un numero, cioè una percentuale molto, molto elevata. E il processo decisionale è anche aiutato in questo senso, perché immagini e pianifichi, e quindi a un certo punto arrivi a scegliere e anche valutare gli eventi. Quindi il 10% delle persone in qualche modo la pianificazione la vedono anche come la possibilità di scegliere tra un'opzione o un'altra, e molto meno è l'auto-intrattenimento, però le fantasie comunque orientate al futuro, e quindi a immaginare, a stare insieme con se stessi, ma anche con gli altri, è qualcosa che è quotidiano. E alle volte, quando anche solo a scuola, no? Vedi dei ragazzini che si distraggono mentre l'insegnante parla, che guardano fuori dalla finestra, e come dici tu, magari sono stimolati da qualcosa, da una foglia, da un uccellino che sta volando. Ebbene, quella distrazione in realtà è sempre vista come negativa, ma in qualche modo forse è un tentativo della mente di guardare altrove, ed è estremamente positivo.
2: D'altra parte, Ilaria, Newton e Einstein, e non stiamo parlando di due qualunque, hanno avuto i momenti migliori in cui sono riusciti a definire delle teorie proprio durante lo svago, durante i momenti in cui non stavano lavorando concentrati su quella tesi o su quell'argomento. Quindi, insomma, mi sembra che sia molto produttivo avere questi momenti di vuoto, se li vogliamo chiamare così, di immaginazione e anche di noia, perché la noia è creativa e bisogna imparare a apprezzarla, eh?
1: Sono molto d'accordo, solo che pensa, oggi nella società iperproduttiva è quasi impossibile anche solo concepire di prendersi un attimo per se stessi e stare fermi, anche ad annoiarsi, perché, come dici, la mente poi si apre e si rilassa, perché è anche un riposo della mente che è magari sovrastimolata da tantissime informazioni, anche momenti eventualmente di socialità. E un altro aspetto che aiuta, non so se a te è mai capitato, Antonella, ma probabilmente a molti di voi anche che ci guardano e che ci ascoltano, a me delle volte non viene la parola corretta che voglio dire, o non mi ricordo le cose, e dico, vabbè, quando non ci penso mi verrà in mente. Ed effettivamente, quando non ci sto pensando, quindi esattamente come capitava a Newton ed Einstein nei loro momenti di studio, poi mi viene in mente quella parola. Ora, è una rispetto chiaramente a Newton e Einstein e alle loro invenzioni, però chiaramente è un meccanismo umano che ci ricorda che prendersi dei momenti per se stessi, rilassare la mente, stare nel presente, ma anche lasciare la mente vagare, è qualcosa che ci porta soltanto a benessere, creatività e anche a trovare delle soluzioni. Dopo queste divagazioni creative, immaginifiche, torniamo a dare la parola ad Arianna Turco e Federica Mozzorecchia di Associazione Eccetera, che nell'arco di questa settimana ci hanno raccontato del servizio per le vittime di ogni tipo di reato e i loro familiari, e oggi approfondiscono l'orizzonte futuro a cui andrà incontro il servizio per le vittime, e ci riportano anche a quali modelli di riferimento hanno fatto per la costruzione di questo servizio e come è possibile contattarle. In origine, quando appunto avete fondato il servizio, mi viene da dire che in qualche modo siete andate a colmare un po' un vuoto di un sistema, che in questo caso è territoriale, ma forse anche a livello nazionale. C'è un modello anche a cui guardate, a cui vi siete ispirate, e quindi un orizzonte ideale a cui tendete.
0: Allora, sì, noi abbiamo, diciamo, fin da subito, come accennavamo prima, avuto questo legame con Rete Daphne, che appunto è una realtà nazionale dal 2018, ma che è nata a Torino invece nel 2008, quindi addirittura in anticipo rispetto alla, direttiva europea che è del 2012. E Rete Daphne è una realtà che appunto ha cominciato ad aprire un servizio in una città italiana e che poi piano piano si è sviluppata negli anni aprendo diverse reti per l'assistenza alle vittime di reato in varie regioni del nostro paese, fino a diventare appunto un'associazione di secondo livello, quindi un'associazione di associazioni che insomma ancor di più ha dunque un'attività di apertura di servizi.

0: quartiere e città.
1: Benvenuti a Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che fa da ponte
0: tra carcere e città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città. Oggi in conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e insieme a me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati. Senti, oggi Ilaria, io parlerei di un argomento che effettivamente coinvolge le persone di tutte le età, dai bambini, da non voglio dire appena nati, ma quasi, fino alle persone più anziane, che è l'immaginazione. Quanto tempo alle persone più anziane fino a l'immaginazione? Quanto tempo dedichiamo ad immaginare? Tu, per esempio, sei una persona che immagina molto, che diciamo sogna a occhi aperti?
1: Ah, tantissimo, Antonella. Io passo veramente forse fin troppo tempo a fantasticare, a immaginare delle situazioni future, ma anche presenti in qualche modo. E parlo molto da sola, cioè mi potrebbero prendere per pazzi, oppure qualcuno potrebbe credere che io sia al telefono perché non c'è un interlocutore. Eppure mi aiuta, perché mi aiuta molto a elaborare i miei pensieri. E quindi anche a essere in connessione con me stessa in qualche modo. E ci sono dei veri e propri studi, Antonella, su questo, quindi sì, alle volte si dice che si sia pazzi, ma in realtà non è affatto così, è un modo che l'essere umano ha in maniera del tutto naturale, un po' di essere in connessione con se stesso, un po' anche di evadere per accedere a degli altri mondi.
2: Ma infatti dicevi, parlavi delle ricerche. Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati. Senti, oggi Ilaria, io parlerei di un argomento che effettivamente coinvolge le persone di tutte le età, dai bambini, da non voglio dire appena nati, ma quasi, fino alle persone più anziane, che è l'immaginazione. Quanto tempo dedichiamo ad immaginare? Tu, per esempio, sei una persona che immagina molto, che diciamo sogna a occhi aperti?
1: Ah, tantissimo, Antonella. Io passo veramente forse fin troppo tempo a fantasticare, a immaginare delle situazioni future, ma anche presenti in qualche modo. E parlo molto da sola, cioè mi potrebbero prendere per pazzi, oppure qualcuno potrebbe credere che io sia al telefono perché non c'è un interlocutore. Eppure mi aiuta, perché mi aiuta molto a elaborare i miei pensieri. E quindi anche a essere in connessione con me stessa in qualche modo. E ci sono dei veri e propri studi, Antonella, su questo, quindi sì, alle volte si dice che si sia pazzi, ma in realtà non è affatto così, è un modo che l'essere umano ha in maniera del tutto naturale, un po' di essere in connessione con se stesso, un po' anche di evadere per accedere a degli altri mondi.
2: Ma infatti, dicevi, parlavi delle ricerche, addirittura c'è un'app che è stata realizzata da due ricercatori della Harvard University, proprio per capire quante volte fantastichiamo o comunque ci lasciamo andare alla distrazione mentale. Quest'app è stata installata su 2250 persone, la cui mente stava vagando dal 30 al 47% delle volte in cui sono state interrogate, e quindi si capisce che molto spesso c'è questo divagamento, e che non è anormale, come dicevi tu. Siamo supportate dalla scienza e il discorso interiore è molto presente. Poi ci sono vari modi di immaginare, no? Di fantasticare. C'è chi lo fa attraverso delle immagini, chi invece con una specie di dialogo, chi invece attraverso addirittura elementi olfattivi. È più raro, sembra essere una cosa piuttosto rara. Però ecco, ci sono diverse modalità. Tu di solito quando immagini o comunque fantastichi, che cosa fai? Che operazioni? Oltre a parlare da sola, e questo l'abbiamo capito, quindi se vedete Ilaria Cecchinato per strada che parla e non ha le cuffiette, sta veramente parlando da sola, non vi preoccupate.
1: Non è improbabile, assolutamente non è improbabile, mi è capitato anche per strada, perché insomma, magari se la mia mente corre, in quel momento ho bisogno un attimo di dirmelo ad alta voce. Ogni tanto ho delle immagini, ogni tanto delle immagini, però fantastico più immaginando delle situazioni e cercando di elaborarle attraverso la parola. E tu, Antonella?
2: Io spesso ho delle immagini, molto spesso ho bisogno di ripetere delle cose proprio per fissarle, e poi direi purtroppo, perché questo insomma non è sempre positivo, ho un'immaginazione, che pianifica, che tende alla pianificazione. Quando la pianificazione diventa una costante, però significa anche che non vivi il momento, quindi è un tipo di immaginazione che non è particolarmente produttiva, o meglio, è produttiva perché metti in fila le cose da fare. Nello stesso tempo, però, è un po', come dire, non ossessiva, ma particolarmente insistente. E quello è una modalità che magari è meglio, diciamo, lasciar perdere. La parte immaginativa più bella, secondo me, Ilaria, è quando si cammina nella natura e si comincia proprio a lasciarsi andare agli stimoli che l'ambiente ti passa. Quello è il modo più bello di stare nel momento attraverso l'immaginazione.
1: Hai perfettamente ragione, anche gli studi in qualche modo raccontano un po' quello che hai riportato, ovvero che i sogni ad occhi aperti, come li definiscono questi ricercatori, hanno effettivamente delle funzioni legate alla pianificazione.
0: Molto importante, ecco, di questo lavoro che è stato fatto in questi anni.
1: Capace anche di lavorare su quella dimensione divulgativa e di consapevolezza di cui parlavate
0: Anche,
1: prima, immagino,
0: sì,
1: perché comunque
0: esatto.
1: i
0: Poi la parte.
1: testi di approfondimento, che anche se accademici, comunque riescono a
0: Fluidi,
1: uscire e diventare fruibili, è comunque
0: sì,
1: un.
0: assolutamente. La parte interessante è anche che in redazione ci sono persone dell'ambito accademico, ma anche operatori, operatrici dei servizi, quindi come dire anche no, di tenere
1: Pratica.
0: insieme. Sì, il lavoro pratico con le vittime, la concretezza, diciamo, dell'assistenza alle vittime e la parte accademica, insomma, della ricerca.
1: Più teorica e più.
0: Sì, sì.
1: Per concludere, vi chiederei di dirci dove e come è possibile contattarvi, trovare il servizio e quindi accedere ai vari sportelli dove siete.
0: Allora, è possibile accedere su appuntamento, c'è un numero telefonico dedicato locale, ma c'è anche un numero unico nazionale, appunto, che insomma è un progetto nuovo curato da Rete Daphne.
2: Che si trova facilmente
0: Si trova
2: poi su
0: facilmente
2: internet.
0: online, ovviamente noi stiamo diffondendo anche materiale informativo cartaceo, ma abbiamo una pagina dedicata nel sito di Rete Daphne Italia dedicata al servizio di Bologna, abbiamo la pagina Facebook, c'è una pagina dedicata sul servizio, sul sito del Comune di Bologna, sul portale Iperbole, quindi insomma online le informazioni si trovano facilmente e appunto riceviamo su appuntamento, abbiamo due sedi, una in via Guerrazzi 14/D e una in via Scipione dal Ferro 19/A. E è possibile prendere appuntamento sia telefonando che scrivendo su WhatsApp, scrivendo una mail, ci è capitato di tutto, scrivendo su Facebook, come dire, siamo molto reperibili, abbiamo una reperibilità ampia dal lunedì al venerdì, insomma dalle 9 alle 19, oppure c'è una segreteria telefonica dove si può lasciare un messaggio qualora insomma gli operatori siano occupati e non riescano a rispondere subito.
2: E adesso passiamo alla rubrica del giovedì, che è Pillole di Antigone. Francesca Stanizzi, coordinatrice dello sportello di Antigone nella casa circondariale di Rebibbia, Nuovo Complesso, ci parla del 21° rapporto di Antigone, dal titolo La popolazione detenuta di origine straniera. Ascoltiamolo.
3: Bentrovate e bentrovati. Nella pillola di oggi analizzeremo uno dei temi che sono stati evidenziati all'interno del rapporto sulle condizioni di detenzione dell'Associazione Antigone, che viene pubblicata annualmente e che è stato presentato lo scorso 19 maggio a Roma.

vi sono dati certi perché trattasi proprio di un numero oscuro. Ciononostante, l'ISMU cerca di fare delle stime rispetto a tali presenze e nello specifico gli ultimi dati disponibili che risalgono al 1 gennaio 2025 evidenziano come in verità le persone irregolarmente presenti sul territorio italiano siano diminuite tra il 2022 e il 2025 del 3%, mentre le persone di origine straniera in Italia aumentano, contestualmente diciamo, la presenza di persone irregolarmente presenti diminuisce. Guardando invece alle persone di origine straniera presenti in carcere, abbiamo che al 30 aprile 2026 vi erano negli istituti penitenziari italiani oltre 64.000 persone, di cui circa 20.000 di origine straniera. In termini percentuali questo numero si traduce in un 31,5% che negli ultimi anni si nota come sia sostanzialmente stabile, ma si evidenzia una netta riduzione di tale percentuale rappresentativa negli ultimi 10 anni particolarmente significativa. Se infatti si guarda lo stesso dato risalente al periodo tra il 2007 e il 2008, si è raggiunto un picco di presenza di persone di origine straniera fino addirittura al 37,5%, quindi anche questo fa notare un andamento tendenzialmente positivo perché la rappresentanza all'interno degli istituti penitenziari si riduce. Inoltre è interessante vedere come rapportando percentualmente le persone di origine straniera libere a quelle presenti in carcere, queste incidono sulla popolazione libera appena per lo 0,4%, quindi effettivamente un numero particolarmente basso. Altro aspetto che viene evidenziato riguarda la tipologia, diciamo, di posizione processuale delle persone di origine straniera, le quali si nota come siano proporzionalmente più rappresentate in quelle fasce all'interno delle quali vi sarebbe la possibilità di accedere eventualmente a delle alternative alla detenzione, quindi comunque cercare di evitare il carcere. Difatti, tra le persone che si trovano in Italia in carcere al 30 aprile 2026 con condanna in attesa di primo giudizio, gli stranieri incidono per oltre il 37%. Anche sul 37% si attesta la percentuale tra i non definitivi, quindi coloro in questo caso vengono analizzati coloro che hanno ricevuto una condanna di primo grado ma non hanno ancora terminato l'intera fase processuale, mentre se si guarda a coloro che invece stanno scontando una condanna definitiva, gli stranieri percentualmente scendono a sotto il 30%, e anche la provenienza geografica ha subito, diciamo, un andamento che è andato a modificarsi nel corso del tempo. In particolare, attualmente la nazionalità maggiormente rappresentata all'interno degli istituti penitenziari italiani è quella delle persone di origine marocchina, che sono il 22% tra gli stranieri. Seguono la Tunisia, la Romania, l'Albania, l'Egitto, la Nigeria, il Senegal, e poi a scendere in percentuali di rappresentanza decisamente inferiori. Partendo da questo dato, si è svolta un'analisi che va a guardare a come sia cambiata demograficamente questa rappresentanza, poiché fino a qualche anno fa le rappresentanze dell'Est Europa, in particolare sono state oggetto di analisi la Romania e l'Albania, queste sono andate notevolmente a ridursi, nel corso del tempo. Per quanto riguarda le persone di origine romena, si evidenzia come queste attualmente siano tra le persone di origine straniera libere la nazionalità maggiormente rappresentata con oltre 1 milione di presenze, mentre in carcere negli ultimi anni, sono presi in analisi dal 2009 al 2025, vi è stata una riduzione di rappresentanza di ben l'11%. Inoltre le persone di origine romena presenti in carcere incidono sulle persone di origine romena libera appena per lo 0,1%. Discorso analogo può farsi per le persone di origine albanese, che attualmente sono circa il 360.000 tra le persone libere, mentre tra il 2019 e il 2025, guardando le presenze in carcere, queste si sono ridotte di ben il 18%. Come tasso di incidenza rispetto alla popolazione libera, invece, vediamo che le persone di origine albanese sono rappresentate intorno allo 0,5%. Comunque, si prendono ad esempio queste due nazionalità che hanno conosciuto un picco di immigrazione all'interno del nostro paese.
particolarmente rilevante, però nel corso del tempo sono sempre più allontanate da circuiti criminali, consentendo quindi di omologarsi meglio all'interno del territorio e quindi di dimostrare come un'integrazione efficace consente di evitare la criminalizzazione conseguenziale.

0: Dall'altro lato, invece, le persone provenienti dal Nord Africa, in particolare, si sono prese in considerazione le persone di origine marocchina e quelle di origine tunisina, a fronte delle politiche eccessivamente criminali, tendono ad aumentare le rispettive presenze all'interno degli istituti penitenziari. E in ogni caso, altro aspetto riguarda di segno opposto la detenzione invece femminile, laddove ancora l'Est Europa ha un'incidenza maggiore rispetto alle rappresentanze delle donne. In particolare sono maggiormente rappresentate appunto le donne di origine romena, che sono pari al 25% del totale delle donne straniere presenti in carcere, seguono Nigeria, Marocco, Bosnia, Bulgaria e poi percentuali inferiori. In particolare le donne di origine in generale, le donne recluse al 30 aprile 2026 in Italia erano poco meno di 3.000, pari al 4,4% del totale delle persone detenute. Quelle di origine straniera rappresentano appena il 3,8% del totale dei detenuti di origine straniera, mentre incidono per il 27,4% laddove si guardi esclusivamente alla detenzione femminile. Rispetto alla condizione detentiva delle persone di origine straniera, emerge come in realtà rispetto a un profilo trattamentale l'incidenza di queste persone sia in linea con la percentuale rappresentata a livello generale, mentre desta qualche preoccupazione l'accesso ai mediatori culturali. Infatti, al 31 dicembre 2025, su oltre 20.000 persone detenute di origine straniera, i mediatori erano 335, il che si traduce in 1,67 mediatori per 100 detenuti. E costoro hanno competenze principali per il Nord Africa, l'Est Europa, il Medio e l'Estremo Oriente, ma rapportando la relativa presenza alle persone straniere in carcere, emerge come vi sia una rappresentanza maggiore di mediatori tra tra le persone di origine medio ed estremo orientale, laddove si hanno 3,54 mediatori ogni 100 persone detenute, mentre nelle restanti nazionalità di appena un mediatore poco sopra per ogni 100 persone detenute. Quindi questa serie di dati ci consentono di evidenziare come in realtà la popolazione di origine straniera ha più difficile accesso all'aspetto della popolazione libera, magari per l'accesso ad alternative, eccetera, proprio a causa di politiche eccessivamente criminalizzanti che combattono in qualche modo l'integrazione, laddove invece si è dimostrato ampiamente che un'integrazione efficace consentirebbe di abbattere la criminalizzazione e in realtà creare una situazione maggiormente confortevole anche nella percezione della popolazione libera, a cui viene spesso narrata diciamo una sorta di paura per le persone di nazionalità diversa dalla propria.
1: E rieccoci questa volta solo per salutarci, per ricordare che potete scrivere a redazioneliberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. A domani.

0: passionale e... C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
5: Questo programma è offerto da...
6: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
7: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

0: Giovedì 18 giugno, 9:33 minuti. Buongiorno a tutti, stanno ascoltando la nostra emittente e questa mattina sono resi note i famosi 11 punti del memorandum tra Stati Uniti d'America ed Iran. E direi che il commento unanime dei giornali, sia quelli di destra, quelli di centro, quelli di sinistra, è che Trump è stato trampato. C'è una sconfitta pesante per il tycoon, lo dicono tutti meno che lui, che dice che ha vinto. Detto questo, parto dal Corriere. Chi vince, chi perde nella bozza d'accordo. Vediamo gli 11 punti in rassegna veloce. Esaudita la richiesta di Teheran, la tregua estesa anche al Libano. E qui c'è un oste, è un convitato di pietra che è Israele. Comunque, il Corriere dà per ogni punto un barometro. Qui punta decisamente verso l'Iran. Ancora sull'Iran, riaprire Hormuz conviene a tutti, ma la palla torna in mano all'Iran, che con l'Oman deciderà come gestire il passaggio, le famosi pedaggi. Il punto numero 6, l'assegno degli USA per la ricostruzione, 300 miliardi, licenze e incentivi. E qui il barometro è tutto sparato sull'Iran, così anche per il punto 7, la futura revoca di tutte le restrizioni e la vera vittoria di Ayatollah. Il punto 8 e 9 invece il barometro va verso gli USA, nucleare e uranio rinviati alla fase 2, agli USA una chance per evitare sconfitte. Ma si torna tutto sull'Iran al punto 10, petrolio e sanzioni, regime incasso, una via d'uscita dalla grande crisi. Ancora un po' leggermente verso il Sud America, il punto 3, il patto finale entro 60 giorni, Trump ha fretta di chiudere il patto, ma poi ha detto che lo possa chiudere. E il punto 11, ancora una volta tutto il lago sparato sul versante iraniano, stop l'assedio finanziario, l'Iran recupera i fondi congelati. Poi il Corriere con Miriano Platero, da questa pagina, dà la voce a David Walter, vice direttore di gestione internazionale della EIA, l'Energia Internazionale per l'Energia Atomica, che dice: ho negoziato a lungo con gli iraniani, non sono ancora certo della loro buona fede. Io ci posso credere, però mi chiedo perché questo David Walter, dell'Energia Internazionale dell'Energia Atomica, non è altrettanto severo e giusto quando sul nucleare di Israele, per dirne una, ma comunque questo è quanto. Allora, euforia Iran, dice il giornale, trionfo, ma il nipote di Khomeini, ora umiltà col popolo. L'appello per ricucire con l'opinione pubblica, Galibaf, costruiamo un blocco con la Cina. Quindi i falchi americani invece sono su tutte le furie, un disastro, come premiare i nazisti, questa è la tesi dei MAGA. Allora, il domani dice l'atomica, l'uranio, i soldi, ma l'accordo USA-Iran può crollare subito, e questo è assolutamente vero, anche perché sono in diversi che lavorano alacremente per tornare alla guerra tutto spiano. Di lui comunque dal domani Lucia Malatesta ci racconta la fine del blocco, rinuncia al nucleare, via libera 300 miliardi per la ricostruzione, eppure non manca le minacce, se si comporta male tornano le bombe. Chi si comporta male evidentemente è Israele. Allora eccolo qua dal domani, la polveriera del Libano minaccia l'intesa e il tycoon si è stancato in Netanyahu. Beh, insomma, per molti è solo un gioco delle parti. Sta di fatto che Israele resista ai diktat trampiani, dice anche il Corriere, sul fronte libanese, ma Netanyahu ora è più fragile. Questo è quanto. Mentre abbiamo Teheran arretto, ora Donald deve fermare l'espansione di Israele. Questo è il commento di Jeffrey Sachs, commentatore americano dal Fatto Quotidiano dall'Università della Columbia. Le lobby sono contrarie a fermare l'espansione di Israele, però gli elettori lo chiedono. Questo è poi c'è Ben-Gvir che respinge gli aredimi, questi ultra ortodossi, ed esplode pure il fronte pro Bibi. Quindi questo, c'è anche un casino all'interno di Israele nella stessa componente belligerante. Il Libano, poi 5 soldati feriti e nessun ritiro, a dispetto del famoso memorandum, dice Israele. Anzi, in Cisgiordania, questo leggiamo, attacco incendiario a due moschee. Non mi sembra che c'è un gran levata di scudi da parte di quelli della grande democrazia israeliana nel Medio Oriente per difendere il pluralismo religioso, anzi. Comunque, Bianca senatore dal domani ci parla degli assalti, ancora una volta dei coloni, presi di mira due villaggi lontano da Ramallah. Le testimonianze, ogni notte arrivano armati di mazze, catene e fiaccole. La polizia non interviene mai. Mentre in Libano chi difende il paese è Hezbollah, che risponde colpo su colpo all'esercito israeliano. Smotrich, ritirarci, dice il leader del governo Netanyahu, né oggi né mai.
1: E ovviamente anche i giornali che ho sotto mano io, chi più con i piedi felpati, chi meno, diciamo non dà la corona a Trump della grande vittoria, e ci mancherebbe altro. Praticamente è stata fatta una guerra, morte persone, devastati posti, messa in ginocchio l'economia quasi praticamente, per tornare al punto di partenza, o forse anche un po' più indietro del punto di partenza, con buona pace delle critiche di Trump all'accordo che aveva fatto Obama a suo tempo. Se si può dire, questo è molto peggio di quello fatto da Obama. Firma digitale sul memorandum, l'accordo è entrato in vigore, l'ok di Trump mentre era a cena con Macron, possibile un cambio di regime, via libera anche da Teheran. E poi c'è attesa per l'incontro di oggi in Svizzera, appunto. La lezione della crisi di Hormuz, nuove rotte ma costi salati. La parola d'ordine per l'Europa e l'Italia diventa ora la ridondanza, più fornitori e maggiori scorte, sempre perché ci si è resi conto che non si può rimanere ostaggio della spada di Damocle di Hormuz, aperto sì, aperto no. Le alternative fisiche a Hormuz restano però limitate. Per il petrolio esistono le pipeline saudite verso il Mar Rosso e quella emiratina verso Fujairah, ma la IEA stima una capacità di rottabile tra 3,5 e 5,5 milioni di barili al giorno, molto meno dei flussi ordinari. Per il GNL del Qatar alternative vere non ce ne sono. Per questo l'altra strategia è comprare diversamente, contratti più lunghi, più fornitori, più scorte, più capacità di attrarre carichi spot. Tutto questo costa. Costano terminali e gasdotti, costa immobilizzare gas e petrolio in riserva, costano assicurazioni e noli quando il rischio guerra sale. Durante la crisi di Hormuz i premi assicurativi marittimi sono balzati, secondo Reuters, fino al 3% del valore nave. Per una petroliera da 250 milioni significa circa 7,5 milioni di dollari contro poche centinaia di migliaia prima dello shock. E quindi questo poi dove si riversa? Udite udite, in bolletta. Una parte degli investimenti regolati rientra nelle tariffe, un'altra nei prezzi all'ingrosso, un'altra nei bilanci pubblici. La voce guida degli economisti dell'energia è questa: la sicurezza è un'assicurazione. Bruegel ricorda che l'UE ha speso 117 miliardi per importare gas nel 2025 e che il petrolio pesa ancora per il 38% del mix europeo. Il punto, sottolineano gli addetti ai lavori, non è se la sicurezza costi, ma quanto costerebbe non averla. La globalizzazione del prezzo più basso da Hormuz in poi deve convivere con una regola nuova: la continuità delle forniture vale un premio. Ovviamente un premio assicurativo. Vinto è il titolo che sceglie sulla fotonotizia in prima pagina questa mattina il manifesto, concludendo il trafiletto introduttivo con la guerra di Trump è stata una disfatta. Però lui dice: io sono il boss. Ma dalla IA ai dazi al G7 tenta il disallineamento. Gli europei soddisfatti di essere riusciti a rimettere Kiev al centro e a contenere Trump, speriamo che non faccia gli stessi danni che ha fatto nel analizzare, nel cercare di risolvere, diciamo, la situazione in Medio Oriente. Ma iniziano anche le manovre di indipendenza: più armi agli ucraini, più sanzioni a Mosca, convergenza sulla guerra. È la prima volta che abbiamo una convergenza così forte sull'Ucraina ed è la prima volta che abbiamo raggiunto conclusioni così chiare, dice Emmanuel Macron. Chiudo con Repubblica. Iran USA, ecco il piano, è stato pubblicato, firma l'accordo. Ho fatto meglio di Obama? No, caro Donald, no, non hai fatto meglio di Obama. Conferenza stampa fiume del Tikun al G7 per difendere il patto. Ho sempre ragione, senza guerra avrebbero fatto saltare la regione. Poi appone la sigla digitale con Pezeshkian e mette le mani avanti. Se non funziona sarà colpa di Vance e riprendo a bombardare. La critica a Netanyahu a volte si eccita troppo.
0: E allora abbiamo visto che nella scorribanda di giornali, anche dell'estrema destra, il memorandum è visto come un punto o una grande vittoria, secondo lui, di essere più o meno felpati o meno, dicevi, per Teheran. Invece quelli che sono contentissimi di questa firma e che lodano il tycoon, chi sono? I G7, che sono tanto G7, per cui alla fine la Cina se li mangia in un colpo solo, eppure non è nei G7. Comunque è Natangelo questa presenza, questo orgoglio dei G7 davanti a Trump, lo segnala così: un grande successo dei G7, tanti paesi, un'unica lingua. Ed è la lingua che slinguazza Donald Trump, che peraltro si presenta in ritardo alla riunione, dice I am the boss, e nessuno ha niente da dire. Detto questo, allora andiamo a Iran. G7 appoggia l'intesa, Trump rilancia le minacce, il padrone di casa Macron nell'accordo in 14 punti, è ottimo grazie al presidente USA, o lo dice anche Khomeini, questa stessa cosa. Trump, Teheran, lo rispetto e bombarderò, questo è. Ma comunque in realtà tutto si parlava poi dell'Ucraina, e allora spostiamoci sul campo bellico. Nella notte Kiev viene colpita da un violento attacco missilistico russo, confermato dai giornalisti sul campo della Associated Press. Subito dopo il suono delle sirene, l'allarme o forti esplosioni e il sibilo dei vettori in arrivo hanno scosso la capitale, spingendo migliaia di cittadini a correre verso la metropolitana e rifugi di emergenza. Leggiamo ancora da questo flash di agenzia: i sistemi di difesa aerea sono immediatamente in funzione per intercettare la minaccia, mentre fumo e detriti segnalano già i primi danni nei quartieri centrali. D'altra parte, sull'altro versante del fronte, le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto 15 droni diretto verso Mosca, lo riferisce l'agenzia TASS. Il rischio capitale Sergei Subianin, 15 droni diretti verso Mosca, ha detto, sono stati abbattuti dal sistema di difesa aerea del Ministero della Difesa. Gli esperti dei servizi di emergenza stanno lavorando sul luogo dove sono caduti i detriti. Si parla ancora della cattedrale di Kiev bruciata. Ma chi l'ha bruciata? Beh, forti dubbi, perché sicuramente per Fubini del Corriere sono stati i russi. Non è così sicuro Francesco Ferrante dal Fatto Quotidiano. Cattedrale di Kiev, tutti i dubbi sull'attacco del cosiddetto missile russo. Tanto per cominciare, leggo, l'incendio sembra interessare principalmente la copertura della cattedrale. Nelle immagini disponibili, le pareti perimetrali e le principali cupole appaiono ancora riconoscibili. Non risultano immediatamente evidenti crolli strutturali estesi né un cratere. Perché un missile balistico Iskander M può trasportare una testata compresa tra circa 480-700 km di esplosivo. Un missile Zircon dispone di una testata di massa inferiore e raggiunge velocità molto elevate. Dalle immagini disponibili non si osservano alcuni degli indicatori normalmente associati all'impatto di elementi così esplosivi. Questo è quanto. Comunque, andiamo avanti con Versailles, perché c'è Macron che si è improvvisato re sole. Ampie convergenze anche su Kiev, con Trump il rapporto immutato. Sì, era stronzo prima e stronzo anche adesso, comunque. Meloni, tra noi diverse occasioni di confronto. Beh, siamo caratteri forti, dice la Meloni. Macron, ho fatto un ottimo lavoro. Quindi l'obiettivo è arrivare a una discussione diretta tra Zelensky e Putin. Qualcuno, già il premier Costa dell'Unione Europea, propone già un incontro. Israele, speriamo che Israele toni disperata campagna elettorale, non mettono a repentaglio sforzi diplomatici. Sono perché toni esasperati, massacri su massacri, anche ieri bombardato Gaza e il Libano. Comunque, qui abbiamo fatto notizia perché abbiamo smesso di fumare, indossavamo una cravatta, ma ho smesso di fumare da diverso tempo. Cose importanti, come ci dice appunto la Meloni in questa intervista, che ha smesso di fumare.
1: Devo dire, tu dici intanto si continua a bombardare Cisgiordania, non bombarda solo l'esercito, i coloni israeliani danno fuoco a due moschee, quindi questo è il clima. Escalation della violenza contro i palestinesi, solo nel mese di maggio sono stati 22 gli attacchi a luoghi sacri musulmani, questo è la Repubblica, quindi diciamo uno dei quotidiani che più tardi si è svegliato guardando la situazione, e comunque la guarda sempre con un occhio di una moderazione imbarazzante. Restiamo in Libano, Israele prende in ostaggio l'accordo, lo Stato libanese sta guidando i negoziati, è responsabile delle sue decisioni e nessuno può sostituirlo, qualsiasi accordo sarà concluso tramite noi, dice Joseph Aoun. E quindi questo è Il primo ministro Nawaf Salam, il suo governo e l'esercito libanese, affinché possano attuare ciò a cui si sono impegnati con grande coraggio. Intanto il Libano segue una via indipendente nei negoziati con Israele, nonostante l'accordo Iran-USA, appunto. E ancora, amore finito con Trump, il Likud ritira i poster di Netanyahu con il presidente. Quindi Michele Giorgio ci racconta dal Medio Oriente queste stupidità che però sotto sotto nascondono una grave ideologia da ovviamente combattere, a nostro avviso. Donald Trump oscilla come sempre con straordinaria superficialità, passa dall'entusiasmo per un accordo con l'Iran, che considera fatto, alle minacce di bombardamenti a tappeto se non arrivasse domani alla firma nero su bianco dell'intesa in termini favorevoli agli Stati Uniti. In Israele non solo il governo tifano per la seconda opzione. Il 55% degli israeliani, riferisce la TV pubblica Khan, non approva la pace con l'Iran e spera ancora che gli F-15 dei due paesi decollino di nuovo insieme per martellare Teheran, persino peggio di prima. Solo il 18% è per la fine delle ostilità e non è un caso che si tratti in maggioranza di cittadini arabo-israeliani. Ad accrescere lo sbigottimento e l'irritazione di chi nello Stato ebraico credeva di aver trovato in Trump lo strumento per ridisegnare il Medio Oriente sulle esigenze di Israele, sono state anche le ultime dichiarazioni del presidente americano, che minimizzano i rischi legati alle scorte di uranio arricchito dell'Iran, che ha detto non hanno valore.
0: E allora la Russia, a Mosca si scatena la propaganda, raduno di falliti, boicottano la pace, Donald, un clown. Sarà anche propaganda, molte queste cose suonano davvero vere. Comunque Trump ha avuto una delusione e chi, proprio dal suo protetto, Rutte, il capo della NATO. Almeno secondo il Fatto Quotidiano, NATO, Rutte spegne Trump, noi già più di 20% in difesa, armi e diplomazia, quindi già spendiamo troppo per la NATO, questo è quanto. Però c'è questa cosa che naturalmente c'è come sempre il dress code, il gossip, il glamour. Allora, il Corriere ci racconta il menù dei G7, nel menù maiale nero, perché il maiale bianco è arrivato da Washington, più asparagi e torta al cioccolato, che è molto importante. E poi c'è appunto la carta diplomatica degli ori di Versailles, e il tycoon ammira, questa è roba seria, dice la Corriera, e conferma anche dalla pagina del giornale, l'americano folgorato da Versailles è piena d'oro. Per me ha fregato due forchette d'oro, una per sé e l'altra per Elon Musk. Comunque questo è quanto. E allora, visto che i G7 fanno finta di essere grandi perché si ritrovano a Versailles, voglio ricordargli cosa successe ai re inglesi, ai francesi, con Edith Piaf, cantando Sairà, quando tagliamo le teste ai nobili. Forse ho sbagliato il metodo, però.
2: Les aristocrates nous répondra, la loi sans an qui nous promette qu'on va nous accorder du pain. La loi sans an qui donne des fêtes et qui entretiennent des catins. La loi sans an qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates, on les pondra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours, en nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans

0: faut plus compter sur les nôtres. On va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra.
1: Edith Piaf, grande espressione della canzone di Goletti, in questo Sairà, la canzone del popolo che insorge in Francia e attacca la Bastiglia e distrugge la dinastia. Ma detto questo, abbiamo invece questo affare d'ambiente che troviamo da Carlo Vulpi e da Quelli della Sera, che torna in Albania. Questa rivolta dei cosiddetti dei fenicotteri era partita quasi come fosse una rivolta locale di Tirana contro il re Sor di Kushër, ma poi a poco la cosa è dilagata e chiaramente intercetta tutto il malcontento di questo paese sotto il delirante gestione di Rama, grande amico della Meloni. Ma allora abbiamo nella piazza dei fenicotteri contro il genero di Donald, fa scempio dell'Albania. Allora non si svende, non si straccia un paese. La protesta contro il progetto del re Sor di Kushër minaccia l'ecosistema della laguna di Jozefnahrë. I manifestanti chiedono le dimissioni di Rama e la cosa sta dilagando perché i sit-in sono diffusi in diverse città, stanno tradendo e stanno svendendo il nostro paese.
2: E andiamo ad aprire un'altra pagina venendo verso il nostro paese, anzi ci entriamo proprio nel nostro paese e andiamo al piano casa. Il diritto alla casa viene infilato nei fondi del PNRR, a Cassa Depositi e Prestiti, per l'housing sociale. Il piano casa del governo Meloni ha già un altro nome, probabilmente più coerente: patrimonio casa, la denominazione ufficiale del tesoretto che dal Ministero delle Infrastrutture transiterà a Cassa Depositi e Prestiti per spendere 1,2 miliardi di risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, una volta ottenuto l'ok dell'UE nell'ennesimo spostamento di risorse. Inizialmente previste per l'efficienza ferroviaria, saranno riprogrammate secondo la maggioranza per ampliare l'offerta d'alloggi sociali e di abitazioni a prezzi accessibili. Eppure, sostengono i sindacati degli inquilini, il piano casa, così come configurato nel decreto legge 66 del 2026, non potrà consentire un rilancio delle politiche abitative coerente con il fabbisogno effettivo più grave. La questione Cassa Depositi e Prestiti è emersa ieri grazie a uno degli emendamenti dei relatori al decreto all'esame della Commissione Ambiente della Camera. Provvedimento che va convertito entro il 6 luglio arriverà in aula domani ed è attesa l'opposizione della l'apposizione della fiducia. Forza Italia intanto si è fatta interprete del mondo delle imprese italiane, invoca una maggior flessibilità nel rapporto tra edilizia convenzionata pubblica ed edilizia privata libera per espandere le possibilità di fare investimenti in alcune aree. Il 70-30 non basta.
1: Allora vengo a questo titolo: caccia animali, oggi il Senato vota la legge che divide barricate a sinistra, quello che viene chiamato dagli ambientalisti la legge spara tutto, puoi sparare dovunque, in spiaggia, a tutte le specie indiscriminatamente. In aula la riforma dell'attività venatoria, i casi di coscienza nella maggioranza e persino Feltri, Vittorio Feltri, insomma, lui dice: cara destra, non ti riconosco più, fermati, non votare questo spara tutto. E si ricorda Feltri che anche per le il 14esimo è una questione importante, al solito è meglio ascoltare ciò che dice il Papa per Feltri, non quando parla di pace ma solo quando parla di caccia. Detto questo, comunque è sacrosanto. Poi abbiamo questo bel tomo, lui è il neurologo sorrentino che si guadagna col suo libro Cannabis, il grande ritratto, il grande inganno, un paginone dal Corriere della Sera. Il cervello dei ragazzi è un cantiere aperto, basta anche uno spinello per fare danni profondi. È vero, io mi sono fatto uno spinello a 14 anni, da loro non mi sono mai più ripreso. Ed è il libro però del neurologo sorrentino, serve informazione, ah sì, la sua, auguri. Mi è nata, vedete la scientificità, dice, andare alle fonti, mi è nata l'idea dopo il video di Fedez e Bonelli. Questo è importante, il neurologo. Non si possono minimizzare i rischi della cannabis. E con questo dacci oggi la nostra stronzata quotidiana. Detto questo, dal Corriere invece passo all'altro tema. Per quando si dirà di Salvini, non si potrà dire quando c'era lui i treni arrivavano in orario. No, proprio no. Questo è una cosa che... Allora, alta velocità in tilt, ritardi di 300 minuti, Salvini è irritato. Sai, i viaggiatori, quelli che sono rimasti chiusi nelle carrozze senza aria condizionata, sto il sole a 46 gradi, quanto sono irritati. Comunque, circolazione sospesa dalle 10:20 sulla linea Milano-Bologna, tra Melignano e Piacenza, un guasto elettrico alla linea elettrica. Due treni ad alta velocità in particolare sono rimasti bloccati nell'Odigiano senza aria condizionata. L'Italia si è trovata spaccata in due, perché si ferma un treno in Italia, è talmente priva di binari rispetto ai treni, e i treni sono sovrabbondanti, che si ferma tutto da Palermo fino a Val d'Aosta. Andiamo avanti. Dunque, l'Italia si è trovata spaccata in due, con ritardi fino a 300 minuti nel caso di un treno italo proveniente da Napoli, che doveva arrivare a Milano Centrale alle 10:45 ed è giunto poco prima delle 16, quando la circolazione è cominciata a essere in graduale ripresa. Il ministro dei trasporti Matteo Salvini non ha nascosto la sua irritazione con i vertici di Trenitalia, ai quali, secondo quanto si apprende, ha chiesto una relazione approfondita sull'accaduto, nonché tempi certi sulla normalità. Sì, quando lui la lascia il ministero.

0: Se una volta si diceva battute da caserma, d'ora in avanti si dirà battute da staff ticinese. Stiamo parlando del gruppo di tranvieri che condivideva in una chat foto di passeggere rubate, diciamo, dalle immagini delle telecamere di sicurezza. I partecipanti, secondo quanto finora accertato, sono 8, tra ispettori, impiegati e 2 conducenti e un pensionato. Uno è il 58enne già indagato per accesso abusivo a sistema informatico, proprio perché è sospettato di aver estrapolato le immagini dai sistemi aziendali. L'altro è un suo coetaneo in servizio da quasi 30 anni, qualche anno fa premiato agli ATM Awards su segnalazione dei suoi stessi colleghi, il tranviere dell'anno, magari come tranviere ma come essere umano forse un po' meno. Io e le mie colleghe siamo indignate, paghi chi ha sbagliato, parla Tiziana Lazzaretti, donna e lavoratrice che lavora appunto per ATM. Ho 36 anni, da 6 lavoro in metropolitana. Quando sono arrivata in azienda le donne erano circa l'8%, oggi siamo molte di più. Operatrice di pronto intervento sulla M3, delegata della CISL, presidia tornelli e cabine, lavora a stretto contatto con i passeggeri. Da donna, come tutte le mie colleghe, mi sono indignata, ne faccio una questione generale di rispetto. Poi ho ragionato anche da lavoratrice. Faccio parte di un gruppo di persone che ogni giorno si interfaccia con il pubblico e indossa una divisa. È stata una bruttissima figura, non solo per i dipendenti, che se tutto sarà confermato avrebbero commesso un comportamento gravissimo, ma per tutti noi lavoratori e lavoratrici. Sono 3 giorni che non si parla d'altro. Potrà sembrare una banalità, ma i bagni in azienda sono un'oscenità. In molti impianti ci sono ancora le turche, e meno male, perché così si oscenizzano un po' meno.
1: E allora, primo giorno di maturità, tema italiano, le tracce famose, Pavese, Brancati, poi c'è l'Assemblea Costituente e c'è anche Saragat, presidente Saragat, traccia un profilo da Saragat a Nordio, sì, una bottiglia di Barolo, questa sarebbe la risposta del maturando. Comunque, andiamo invece a questo bel titolo del giornale che la dice lunga, porte chiuse ai migranti. Questo è il giubilare. Bruxelles approva il giro di vita, espulsione più facile e hub terzi. Sul modello Albania non si spiegano, come ancora una volta, né Roma né Bruxelles, perché se vuoi imprigionare la gente devi farlo fuori dai tuoi confini. Forse perché occhio non vede, cuore non duole? Il sospetto esiste. Comunque, la Meloni è una vittoria della politica italiana, sì, ed è una sconfitta della civiltà umana. Comunque, Fidanza, che è un meloniano doc, su rimpatri un passo importante, maggioranza larga con noi e il PPE. Effettivamente Fidanza in qualche modo mette il dito nella piaga perché di molti cosiddetti europeisti d'oltranza, perché sta cambiando evidentemente l'asse, la maggioranza in Parlamento europeo. E quindi sempre più il Parlamento europeo si sposta a destra su posizioni parafasciste. E allora l'Unità dice: l'Europa vota la remigrazione, i popolari sconfessano il Papa e vanno con i nazisti. Questo né più né meno, tutti i conservatori, l'ECR, eccetera, eccetera, compatti, questo è quanto. Ancora possiamo guardare col Corriere invece, proprio perché parliamo di nazisti, allora siamo entrati nella cronaca, perché abbiamo questo elemento, sapete i cecchini della domenica, quelli che al tempo della guerra in Bosnia andavano il weekend a sparare sulla gente, che finalmente potevano smettere di sparare sull'orso, ma su degli esseri umani, e tiravano giù le persone a Sarajevo. Allora, lui è questo uomo in mimetica bianca che punta un fucile di precisione, come si chiama questo signore? Un veneto, credo, che Alessandrino mi disse dei safari, dice la sua scompagna, umani in Bosnia, ma l'indagato nega. Però guarda caso, fanno perquisizione e trovano, oltre che simboli nazista, anche il silenziatore. Questo è quello, ma lui dice che non sapeva nulla, se c'era dormiva. A proposito di nazisti, sappiamo che il giornale non, è la verità, il Libero, il Tempo, non vedo l'ora di dimostrare come in Italia c'è un terrorismo islamista che si lega e propale, quelle volte si legano ai centri sociali, quelle volte a sinistra, eccetera, bla bla bla. Beh, allora eccolo qua, notizia che invece non fa molto scalpore in quegli ambienti, ne parla il giornale, ma sulla pagina 9. Arrestato 16enne fans di ISIS e nazisti, voleva colpire giudici e giornalisti. Bologna, acquisito anche il video di un attentato, l'autore è definito un modello. L'attentato era quello della Nuova Zelanda, quando il nazista fece secco un sacco di gente.
0: Il titolo del manifesto è più che chiaro: un altro pasticcio sulle accise fa impazzire la maionese del governo. Era talmente zozza la questione che è dovuto intervenire persino il Quirinale. Il governo corregge il decreto accise ter con il broncio. Quando tutto sembrava filare liscio alla Camera per il via libera definitivo, ecco le modifiche in corso. Arrivano a valle da un'interlocuzione con gli uffici del Quirinale. Sotto esame finiscono 4 norme approvate appena una settimana fa dal Senato in prima lettura. Sono tutte ritenute non omogenee al contenuto del provvedimento. Il confronto con il Colle, riferiscono fonti dell'esecutivo, si conclude con la decisione di stralciare gli articoli cerchiati in rosso. Ecco perché di buon mattino il comitato dei 9 della Commissione Finanze si ritrova con una richiesta sul tavolo. Recita così: avendo verificato l'eterogeneità delle disposizioni rispetto ai contenuti del decreto, il governo ha ritenuto di sopprimerle anche al fine di evitare criticità sulle successive fasi dell'iter. Oltre all'estensione della stretta sul telemarketing selvaggio alle società di telecomunicazioni, nell'elenco ci sono le misure sui crediti d'imposta a tutela delle minoranze linguistiche storiche. Quella cosa c'entra con le accise per il caro carburanti non si sa. Quella per la mitigazione dei rincari di zolfo e acido solforico è una norma sulle società cooperative. Bah, buttala lì.
1: Sì, c'era anche questo elemento per cui, lo racconto il Fatto Quotidiano, venivano così liberalizzate le chiamate a casa telefoniche per i contratti telefonici. Questo che c'entra molto, vero, con le accise. Comunque, veniamo al mondo del lavoro. Conferenza stampa di Antonio Filosa, che è l'amministratore delegato di Stellantis, che trova il paginone nell'economia del Corriere della Sera. Stellantis: rilanceremo Cassino e Termoli, cioè le fabbriche italiane, ma l'energia costi meno. Insomma, in realtà, rispetto alla promessa, vuole che lo Stato gli dia dei soldi, gli dia delle esenzioni.
0: Non si sono accorti che c'è la guerra, no? No.
1: Sul lavoro, flessibilità come in Spagna, perché troverà sempre un paese con più flessibilità nel giro per il mondo. I sindacati sono dimostrati divisi nelle reazioni. Abbastanza positive FIME UILM, che firmano il contratto di lavoro in vigore in Stellantis, e invece scettica la FIOM. Dal mondo industriale, il presidente di Confindustria Orsini definisce di grande coraggio, sì, infatti pagano i lavoratori, grande coraggio, le armate vie partite, le parole di Filosa sul costo dell'energia. Certo, se l'automotive sarà riconosciuto da energivoro, la richiesta potrebbe arrivare anche da altri settori. Quindi tutto il padronato vuole soldi pubblici alla faccia del famoso rischio d'impresa, che era uno dei capi saldi di Riccardo Adam Smith. Comunque, detto questo, veniamo invece sempre sul lavoro alla Bonfiglioli Riduttori. B-Cube, la società che gestiva in appalto il magazzino della Bonfiglioli Riduttori, che sarà oggetto di un piano di automazione, ha avviato la procedura di licenziamento collettivo dei lavoratori dopo la disdetta dell'appalto. Ne abbiamo parlato con Pasquale Domenico della FIOM. A lui la parola.
2: Questo rischia di essere il drammatico epilogo di una vertenza, di una gestione totalmente sbagliata da principio. Noi da febbraio siamo in mobilitazione nel magazzino di Bonfiglioli, quando abbiamo scoperto per puro caso che l'azienda aveva intenzione di automatizzare parte delle attività e insieme a questo internalizzare le attività di logistiche, chiudendo i contratti di appalto. Quello che da principio avevamo chiesto è che si avviasse un confronto vero, che evitasse che l'impatto dell'investimento in automazione fosse pagato dalle lavoratrici e lavoratori. Nonostante tutti gli sforzi che abbiamo fatto per discutere e trattare, siamo arrivati dopo 8 incontri, una reazione totalmente incomprensibile dell'azienda, che a fronte del legittimo sciopero dei lavoratori degli appalti, dopo che per 8 incontri non si è riusciti ad arrivare a una soluzione per tutti, ha deciso prima di sostituire i lavoratori in sciopero e poi di chiudere con effetto immediato il contratto d'appalto, nei fatti lasciando a casa, in mezzo alla strada, le lavoratrici e lavoratori che in quell'appalto lavoravano da oltre 20 anni.
3: Non si tratta di un appalto così provvisorio, ma ormai stabile in quello stabilimento?
2: Sì, quello è un contratto d'appalto progetto nato tra l'altro con un accordo sindacale nel 1997, perché fino ad allora le attività di logistica erano svolte da personale Bonfioli. In quell'occasione si fu l'esternalizzazione di quelle attività, quindi personale Bonfioli finì a lavorare in appalto nella gestione delle attività di logistica, ma noi accompagniamo quella decisione aziendale con un accordo sindacale molto all'avanguardia, che prevedeva innanzitutto, come dire, la parità di trattamento nei fatti tra un lavoratore diretto e un lavoratore dell'appalto, perché quei lavoratori ereditavano tutta la contrattazione di Bonfioli, e quindi anche fino ad oggi un lavoratore che lavora in quell'appalto nei fatti ha le stesse condizioni economiche e di diritti di un lavoratore diretto, una condizione senza precedenti e molto innovativa di cui quell'azienda sarebbe dovuta andare fiera ed orgogliosa. E in più si prevedeva esplicitamente in quell'accordo che in caso di futura reinternalizzazione l'azienda sarebbe stata obbligata anche a internalizzare e riassumere quindi i lavoratori in quel momento presenti nell'appalto. La mancata volontà dell'azienda di un accordo sindacale di cui, ribadisco, dovrebbero andare tutti fieri e orgogliosi. È un accordo innovativo che prevedeva, anche in virtù di queste possibili evoluzioni tecnologiche, che le aziende in ogni caso si esternalizzavano attività non per caricare su terzi il costo di lavoro o la flessibilità del lavoro, ma come scelta organizzativa, quindi i lavoratori venivano tutelati. Oggi, di fronte all'innovazione, quindi, si piega anche questo patrimonio di buone, sane e corrette relazioni sindacali. Questo è un indice che si preoccupa tutti a livello territoriale, perché significa che di fronte ai cambiamenti tecnologici che abbiamo davanti, anche il modello scricchiola.
3: Puntate i riflettori anche su B-Cube, adesso chiedete un confronto con questa società.
2: Certo, per noi è fondamentale che anche B-Cube non faccia nessuna azione unilaterale, che anche a livello territoriale, con coinvolgimento delle istituzioni, si trovino tutte le soluzioni possibili per evitare di arrivare alla fine della procedura con i licenziamenti, ma con provando a determinare tutte le soluzioni per garantire il diritto al lavoro, che per noi rimane fondamentale. Contemporaneamente in Bonfioli non si chiude, noi continueremo a far tutto quello che è le nostre possibilità per far sì che l'azienda rispetti gli impegni assunti negli accordi sindacali e soprattutto torni indietro rispetto a una gestione totalmente non dignitosa di una vertenza che invece potenzialmente avrebbe potuto anche invece al contrario segnare un segnale positivo per tutto il territorio, cioè una reazione positiva che tutela l'occupazione e i diritti delle persone di fronte ai cambiamenti tecnologici che abbiamo alle porte, che vanno gestiti, vanno affrontati, non possono essere evitati, ma se il modo con cui si pensa di affrontarli c'è un elemento di preoccupazione che deve riguardare tutti. Oggi è l'automazione, domani è l'intelligenza artificiale negli uffici. Se questo è il modo in cui si pensa di gestire l'impatto dell'innovazione, significa nei fatti scaricarle sul territorio e sulle persone.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujita. Dall'etere dei giornali ai giornali nell'etere.
1: La pagina politica apre con una vera e santa in paradiso, così il Fatto Quotidiano in prima pagina: grandi ritorni dell'estate, la Bartolozzi e prescrizione. Ricordate la Bartolozzi, caso Almasri, il braccio destro di Nordio, che era stata in qualche modo quella che aveva pagato dazio per tutta la filiera delle vicende di Nordio stesso, anche del referendum sulla giustizia. Dunque, allora, la rivincita di Bartolozzi, l'ex darina evita la toga e torna subito al governo come consigliere di Foti. Quindi se non è l'uno e l'altro, Nordio ritarda il rientro in tribunale di Giusi, Bartolozzi, così che così può traslocare a Palazzo Chigi. Questo è quanto. Poi abbiamo la foto dei quattro agita il campo largo, tensione tra i centristi con il 5 Stelle, perché nella foto del patto del campo largo c'era Frattogliani, Conte, la Schlein e Bonelli, mancava Renzi, forse anche qualcun altro, che lo sa, forse mancava persino Calenda secondo la Picerno. Comunque Renzi replica a Conte: qualcuno vuole mettere i veti per mandarla a destra al colle, solito discorso. Però nel frattempo, dice il Fatto Quotidiano, c'è questo elemento: destra, mani libere per andare al voto, ok al Melonellum prima delle vacanze. Giacomo Salvini, che dal giornale ci dice sulla legge elettorale la forzatura. Però ci sono dei problemi, perché si può sì farla approvare a maggioranza semplice, una cosa delle più delicate della democrazia in un paese, le elezioni evidentemente, il suo sistema elettorale, ma c'è un problema nella maggioranza, perché Tajani le preferenze non sono previste, Forza Italia vuole le preferenze. ma lite con Fratelli d'Italia che invece non le vuole. L'asse Forza Italia Lega Donzelli le proporremo lo stesso, dice questo. L'opposizione fermare i lavori, le preferenze non le vuole Forza Italia, scusate, mentre Forza Italia Lega le vogliono, con Donzelli che dice le proporremo lo stesso. La legge elettorale, l'opposizione fermare i lavori in commissione, Vannacci c'è un lodo per tagliarci fuori. Allora, su Futuro Nazionale, questo nuovo ballon d'essai giornalistico, interviene allora un'intervista a Bersani del Fatto Quotidiano. L'ex segretario Dem dice a Salvatore Cannavò: l'establishment tifa in ciuccio, pompa Vannacci, salva Forza Italia and Company. Sta dicendo che chi punta a demonizzare Vannacci per poi fare larghe intese anche con Meloni, e lui dice: conosco bene i miei polli e so che certe abitudini sono come il peperoncino, all'inizio è piccante ma poi ti abitui e lo rimangi. Per far passare l'idea che Vannacci e Meloni sono diversi è assurda, perché Meloni è Vannacci. Sono fascisti? Mi basti notare che sono post-missini, che certi legami non sono mai stati tagliati, che la fiamma è sempre stata il simbolo a dimostrare la continuità con chi si oppose alla nostra Costituzione, ma l'Italia, a differenza di Germania e Giappone, è stata l'unica in grado di scriversi una Costituzione, e la ragione che ci furono uomini e donne che fecero la resistenza, dice Bersani, e poi espressero questa capacità, loro si misero contro.
0: A proposito di legge elettorale, c'è un interessante articolo sul Manifesto: la maggioranza spera nell'ostruzionismo per guadagnare tempo. Sulla legge elettorale i partiti di governo non riescono a trovare la quadra, senza Vannacci il centrodestra perderebbe. Comunque il timore della maggioranza è proprio quello, e quindi il centrodestra è disorientato perché il fenomeno Vannacci rende inutile questa legge elettorale, approfittano del nostro ostruzionismo per guadagnare tempo, dice Simona Bonafè. Allora mi domando perché non smettano e non interrompano subito l'ostruzionismo per fare andare in difficoltà il governo, ma i partiti di governo, ma insomma staremo vedere. Lega, i governatori del nord, l'offerta di Salvini non ci basta, respinta la proposta di una cabina di regia con i territori, e intanto la proposta restituita al mittente, sono proprio i governatori del fronte del nord a opporsi a questa idea. Non è sufficiente, hanno detto Luca Zaia, Massimiliano Fedriga, Attilio Fontana. Uno di loro a taccuini chiusi è più duro degli altri. Questa è proprio una boutade, chissà come mai è maestro di boutade Salvini, ormai da sempre dovrebbero conoscerlo. Lo scontro della Lega non si riduce solo alla questione del coinvolgimento dei territori, ma va molto altro. Lo statuto per ora non cambia, ci penseremo tra 3 anni, chiarisce il leader del partito di Via Bellerio. E non solo, sull'ipotesi Zaia presidente del Consiglio regionale del Veneto o Massimiliano Fedriga governatore del Friuli Venezia Giulia come vice segretario, spiega che non c'è un'urgenza, vice segretario, e nell'uno nell'altro si sono fatti avanti.
1: L'ambiente, scarsità d'acqua, in Europa 105 milioni di persone colpite, dunque colpisce il 30% della popolazione che vive in aree

0: e l'Italia è uno dei paesi più colpibili. Segnalo sul versante ambientale questo 20 giugno il convegno di ecoresistenze di Secondropiano per discutere della guerra dell'Occidente all'ambiente, perché si parla sempre dei morti giustamente, ma anche l'ambiente viene trucidato. Allora il prossimo 20 giugno, tra due giorni, si terrà proprio a Bologna un convegno significativo organizzato da ecoresistenze. Al centro del dibattito ci sarà il passaggio che quasi naturalmente ha fatto l'Unione Europea, e non solo, dalla transizione ecologica a quella bellica, un processo che viene interpretato come una vera e propria guerra all'ambiente.
1: E il l'extraterrestre di oggi è dedicato al Museo delle CER, le CER, le comunità energetiche rinnovabili. Un taglio drastico di quasi 1,5 miliardi di euro è stata la mannaia del governo sui fondi del PNRR destinati proprio alla diffusione di queste comunità, pilastro della transizione. Migliaia di progetti rischiano di finire al macero. È la denuncia del coordinamento FRI e di altre associazioni. Appello a Palazzo Chigi, ripristinare con urgenza gli investimenti decurtati. C'è anche da dire che dopo la bacchettata dell'Europa che dice all'Italia che può derogare al patto di stabilità per ben 14 miliardi, ma solo per un elenco di misure ben precise che escludono per esempio il taglio delle accise sui carburanti, per misure di acquisto di veicoli elettrici, batterie, pannelli solari, adeguamento delle reti elettriche, sviluppo di sistemi di accumulo, andiamo completamente in controtendenza.
0: Allora finiamo con Milano, questo scempio dell'ambiente e scempio del diritto che è stata la sentenza della Corte sul fatto che se tu prendi un palazzino di 3 piani, lo alzi a 28 piani facendo un grattacielo, non è abuso edilizio, perché c'è la prassi, dice il giudice. Allora, quando c'è la prassi, così anche la mafia potrebbe essere a posto, abbiamo la prassi. Ma detto questo, Sala, il sindaco coinvolto in questo allargamento della volumetria, ha detto al capo del giudice dei giudici, il procuratore capo di Milano, Viola: allora cosa ne pensi dei tuoi, che è davvero intimidatorio e così una rappresaglia? E per riguadagnare faccia, il capo dei PM replica Sala: in procura ci muoviamo in sintonia, si muoveranno anche in sintonia, però c'è un'altra sentenza sulla la buona fede, perché in buona fede, allora ricordiamo che la legge italiana non prevede che l'ignoranza o la buona fede eviti. Uno non è che se non sa che rubare è un reato dopo non va in galera perché non lo sapevo. Comunque, detto questo, allora c'è un altro tema, si ripete il dramma. Dal tribunale di riesame delle depositate motivazioni dell'annullamento lo scorso 24 gennaio del sequestro del cantiere Unico Brera in via Anfiteatro, sempre Milano, a seguito il ricorso di proprio uno degli imputati assolti martedì, il costruttore Stefano Rusconi. Ma questo è solo l'antipasto, ci avverte, ed è questa la vera tragedia, perché questa sentenza teneva fermo il Salva Italia per cementificare tutti i centri storici d'Italia. Dopo il caso Torre, dice appunto l'Urbanistica Milano il giornale, l'ombra del flop arriva a San Siro, e quindi il famoso costruzione dello stadio di San Siro, abbattimento di San Siro, quartieri residenziali a grandissimo costo, eccetera eccetera eccetera. Questo ci porta, Francesca, anche all'ultimo servizio.
1: Sì, cosa dice veramente la prima sentenza dei processi sull'urbanistica a Milano, che ha assolto gli imputati? Che lettura politica dare nell'ottica della lotta contro la speculazione? Lo abbiamo chiesto alla giornalista Lucia Tozzi, e con questo servizio noi vi salutiamo e vi lasciamo al resto della programmazione di Radio Città Fujiko.
2: Naturalmente questa è una sentenza sfavorevole per tutti i cittadini, gli attivisti, i comitati che si sono battuti in tutti questi anni contro il modello Milano, nel senso il modello della trasformazione della città improntato a proteggere certi l'interesse dei costruttori, dei fondi immobiliari e anche di una classe di proprietari sempre più ricchi, sempre più concentrata, che in qualche modo vuole trasformare tutto il tessuto urbano in lusso. È una sentenza che dice che non c'era dolo, che effettivamente la legge dice un'altra cosa, quello che è stato fatto non è corretto, diciamo, dal punto di vista dell'azione, ma che chi ha agito, costruito, approvato, eccetera, eccetera, era in buona fede. Questo dice la sentenza. Capiremo perché, nel senso che bisognerà leggere i motivi. Però è anche da dire.

0: dire che è il primo grado, eh. È molto importante però pensare che non è detto che per forza questa prima sentenza influenzi tutte le altre, anche perché ci sono state delle sentenze invece in altri tribunali che confermavano le istanze dei cittadini. In realtà non è un è finito tutto, non vale più la pena di lottare, ormai è fatta. Ecco, questo anzi, anche in altre città d'Italia sono nate altri esposti, altre battaglie di questo genere, anche in sede giudiziaria. E questo è molto importante perché le battaglie politiche vanno spesso, diciamo, a braccetto con quelle giudiziarie, ma le due cose non si escludono l'una con l'altra. I cittadini molto spesso arrivano a produrre degli esposti perché non trovano risposta nella classe politica, cioè non c'è nella nostra classe politica italiana una parte di sinistra che ancora abbia deciso di prendere in carico le istanze dei cittadini. È una cosa stranissima, perché in tutti gli altri paesi sono nati dei movimenti politici apposta, oppure parte, diciamo, almeno dei partiti già esistenti, delle forze politiche esistenti, hanno deciso di cambiare, di trasformare le loro politiche sulla città, sulla trasformazione dei territori, così come su altre cose, sul lavoro, sull'abitare, eccetera. Invece qui, a parte qualche richiamo opportunistico e tardivo, ma poco credibile, questa cosa non succede. Chiaro che quando i cittadini non trovano nessuna risposta politica, battono anche quest'altra strada. È peraltro una strada faticosissima, difficile, cioè non è che è una, sicuramente non è una scorciatoia, e questo lo dico perché purtroppo se da destra si giubila per questa sentenza assolutoria, da sinistra subito sono saltati su molti commenti del tipo: e ora basta con la scorciatoia giudiziaria, le battaglie si fanno in piazza, le battaglie sono politiche. E invece secondo me è molto sbagliato pensare che le due cose siano alternative, perché le lotte politiche hanno sempre avuto l'obiettivo di cambiare il diritto, di rendere illegali certe cose che prima sono legali. E dall'altro lato il diritto ha il ruolo di porre limiti alle cattive politiche. Poi naturalmente si può perdere e vincere, si può ritornare indietro come stiamo facendo, ma è assurdo tagliarsi le gambe escludendo l'una o l'altra via. Le due cose vanno insieme, le battaglie vanno appoggiate tutte, sia quelle giudiziarie sia quelle più strettamente politiche. Le battaglie giudiziarie sono anche politiche, naturalmente la giustizia non deve essere il sostituto.
1: C'è un titolo questa mattina sul Manifesto che sintetizza molto, anzi dire il vero è l'occhiello, che dice insomma che con questa sentenza sembra che sia legittimo da un palazzo di 3 piani costruire un grattacielo di 24, quindi insomma c'è un cortocircuito, c'è qualcosa che non torna. Cosa dice la legge?
0: No, in realtà la legge non lo dice, la legge italiana vigente sull'urbanistica è molto chiara ed è gerarchicamente superiore a tutte le deformazioni che sono venute successivamente o attraverso le leggi regionali. Addirittura qui a Milano si parla delle determine dirigenziali che non sono atti di legge, sono interpretazioni divulgate all'interno degli uffici. Sono state
2: Questo programma è stato offerto da...
3: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa, e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café, in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
6: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
7: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
8: Comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
9: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
10: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

Una buona mattinata a tutti voi che siete collegati e sintonizzati con Radio Città Fujiko. Questo è l'appuntamento del giovedì mattina, il vinile quotidiano che dedichiamo all'ascolto anche oggi di due vinili, due album interi. Da qua alle 12:30 ci dedicheremo all'ascolto di due album, e ci sarà un disco italiano questa mattina, perché siamo andati a recuperare anche un Vasco Rossi dell'81 quando pubblicava l'album Siamo Solo Noi. Diciamo forse uno dei primi dischi con sonorità più rock del cantautore di Zocca, così viene definito anche in tante maniere. Ma apriremo con del vero e proprio rock, perché il primo ascolto integrale della mattinata è un disco che risale al giugno del 1970. È il quarto album in studio del gruppo inglese Deep Purple, ovvero Deep Purple in rock. Ancora non avevamo ascoltato questo disco, che per la formazione di Blackmore, Gillan e soci è stato, diciamo, un po' il disco di una svolta rispetto alla loro carriera, e soprattutto anche il primo disco in studio registrato da quella che è considerata la formazione più importante dei Deep Purple, quella che viene definita, c'è una terminologia per definire le formazioni che sono anche cambiate, no, nel corso degli anni, anche perché stiamo parlando di un gruppo che, vabbè, tra alti e bassi comunque è ancora in attività, ma stiamo parlando della Mark II, perché appunto c'era questo, diciamo, questa denominazione per definire le formazioni dei Deep Purple. E questa è la prima, il primo disco della Mark II, quello che, diciamo, quella formazione che sicuramente ha consolidato e raccolto i maggiori successi di questa formazione inglese. E veniamo un po' alla storia di questo disco. Verso la metà del 1969 i Deep Purple avevano registrato tre dischi ed avevano ottenuto il successo commerciale soprattutto negli Stati Uniti d'America, ma non riuscivano a trovare una vera e propria direzione musicale. Dopo il tour americano di maggio del 69, Blackmore, Lord e il batterista Ian Paice decisero di sostituire il cantante solista Rod Evans con qualcuno capace di cimentarsi nella musica hard rock. Richie Blackmore disse che voleva fare un tentativo per diventare veramente pesante. Questa è un po' la traduzione. Dopo aver sentito l'album di debutto dei Led Zeppelin. Quindi diciamo che Led Zeppelin 1, il primo disco dei Led Zeppelin, cominciava a solleticare un po' di formazioni in giro. Gli fu suggerito il cantante degli Episode 6, appunto Ian Gillan. Blackmore, Lord e Paice andarono a vedere un concerto degli Episode 6 il 4 giugno, sempre dello stesso anno. E dopo che Blackmore si consultò con la band, il posto fu offerto a Ian Gillan. Però lui, Ian Gillan, suggerì di ingaggiare anche il bassista Roger Glover, che era sempre nella formazione degli Episode 6. I due erano amici e avevano, diciamo, un certo sodalizio e intesa nella composizione dei brani, quindi Ian Gillan riteneva che fosse importante che ci fosse anche Roger Glover al basso. E quindi Rod Evans e Nicky Simper vengono in una qualche maniera licenziati e inizia la lavorazione a quello che sarà appunto Deep Purple in rock.
e cominciarono con delle prove presso l'Hanwell Community Center, che era stato scelto perché era l'unico luogo in cui si potesse fare un sacco di rumore. Questa è la motivazione. La musica era concepita per essere pesante e rumorosa. Le registrazioni di In Rock iniziarono presso gli IBC Studios a Londra e le prime session furono ad ottobre e proseguirono presso vari studi londinesi nel mezzo di un lungo tour che era necessario per dare forma alle canzoni e agli arrangiamenti e fare ottenere alla band i guadagni necessari per sostenere le spese. In questo, diciamo, in questo ambiente appunto nasce Deep Purple in Rock. La formazione ormai l'abbiamo detta, perché Ian Gillan alla voce, Ritchie Blackmore alla chitarra, Roger Glover al basso, John Lord alle tastiere, Ian Paice alla batteria. Il lato A si apre con Speed King, poi arriva Bloodsucker e si chiude con la famosissima Child in Time. E buon ascolto con questo In Rock dei Deep Purple, che comincia in maniera veramente rumorosa.

0: La soffertissima Child in Time, uno dei capolavori della discografia dei Deep Purple, che chiude il lato A di questo primo ascolto della mattinata qua al Vinile Quotidiano, ovvero Deep Purple in Rock 1970. Un po' di pubblicità mentre il sottoscritto gira il disco sul piatto.
1: Stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
5: Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
8: Suona bene e sa di buono.
9: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
8: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
9: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
0: Ebbene, siamo al primo ascolto della mattinata, abbiamo appena ascoltato il lato A di questo di Deep Purple in Rock, pubblicato il 5 giugno del 1970 e il primo, come abbiamo già detto, disco, anche se è il loro quarto album, il primo disco con la formazione, quella più famosa e definita Mark Chu. C'era questa modalità di definire le varie formazioni, non so se oggi siamo al Mark 12 o giù di lì, però noi stiamo su questo disco che fu un album di successo in Europa e raggiunse la quarta posizione nel Regno Unito, rimanendo in classifica per oltre un anno, mentre i dischi precedenti della formazione Mark One erano stati accolti meglio negli Stati Uniti d'America, come abbiamo anche già detto. E il disco ha continuato a raccogliere l'elogio della critica ed è ritenuto estremamente influente per i generi hard rock ed heavy metal, di cui rappresenta uno dei primi esempi. Rich Blackmore ha affermato che il suo album preferito del suo periodo con i Deep Purple assieme a Machine Head, che comunque abbiamo ascoltato un po' di tempo fa. Bene, siamo sul lato B di questo disco, che si apre con Flight of the Rat, poi arriva Into the Fire, Living Wreck e Hard Loving Man. Loro sono Deep Purple.

i Deep Purple per questo album. Deep Purple in Rock, il primo con la formazione che ha, diciamo, avuto maggiori successi e riscontri sia di critica che di pubblico, ovvero quella fatta da Ritchie Blackmore, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord e la batteria di Ian Paice, che appunto è rinomata come Mark Chu, perché già i Deep Purple, come abbiamo detto, avevano fatto 3 dischi con la prima formazione, sostituite cantante e bassista, si buttano appunto in questa avventura. E il disco viene accolto positivamente dalla critica e dalle testate musicali come Record Mirror, New Musical Express e anche altre riviste del settore. I Deep Purple avevano finalmente trovato la loro nicchia con il loro rock duro, pesante, fragoroso e potente, che, come abbiamo anche detto prima, avrebbe anche rappresentato un inizio per un genere musicale che da lì a poco avrebbe preso piede: hard rock, heavy metal o giù di lì. La copertina del disco raffigura i volti dei 5 membri della formazione, che sostituiscono quelli dei 4 presidenti scolpiti nella roccia del Monte Rushmore. E poi c'è il singolo. In questo disco, praticamente non, dopo aver completato l'album, i manager del gruppo erano preoccupati della mancanza del singolo, un singolo da hit che di solito accompagna e promuove il disco. Prenotarono degli studi a inizio maggio del 70 in modo che la band potesse scrivere e registrarne uno. Il risultato fu il singolo Black Knight, che divenne la prima hit della band nel Regno Unito. Il singolo non venne inserito nella prima stampa del disco, ma poi negli anni 90, per quello che riguardano le stampe in CD, si trovava questo Black Knight. Noi abbiamo il singolo Black Knight, però quello uscito un po' di anni fa in occasione di un Record Store Day, un vinile colorato colore blu, e quindi chiudiamo questa prima parte con questa Black Knight.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
4: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
5: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?
6: Secondo ascolto integrale della mattinata, come già annunciato, stiamo parlando di Siamo solo noi, il quarto album in studio di Vasco Rossi, ed è con il quarto album che inizia ad arrivare il successo per Vasco Rossi. Siamo solo noi, che viene pubblicato nel 1981 e tuttora viene considerato uno dei migliori lavori del cantante di Zocca, che è incurante delle critiche, mette in pratica un'idea di rock emancipato puntando direttamente allo stomaco. Negli anni 80 il suo stile di vita sregolato, caratterizzato da alcol, droghe, donne e continui tour frenetici, lo ha avvicinato allo stereotipo della rock star. Siamo solo noi verrà più volte identificato come un vero e proprio inno generazionale, tutt'oggi attuale per i suoi fan, e nel 2013 è stato eletto dalla rivista Rolling Stones la migliore canzone italiana rock di sempre. Vasco fu escluso dal Festival Bar del 1981 perché il brano che doveva portare era Siamo solo noi, ma all'ultimo momento venne mandato dalla casa discografica Voglio andare al mare, e per questo motivo fu escluso. Una irregolarità nel regolamento, di sicuro non colpa di Vasco. Il disco si apre appunto con Siamo solo noi, che verrà presto definito inno generazionale. Sarà definita la canzone italiana rock del secolo. E quindi noi, descrivendo questo brano, diciamo che riprende in gran parte l'arrangiamento di Colpa d'Alfredo nel disco precedente, e il giro di basso all'inizio fu ideato su precisa richiesta di Vasco Rossi con l'aiuto di Massimino Riva e da Claudio Golinelli, all'epoca bassista di Gianna Nannini, durante un concerto della cantante senese al Picchio Rosso di Formigine. Lo stesso Vasco e Massimo Riva decisero insieme a Guido Lelmi, il loro manager, di proporgli di entrare nella band di Vasco, di fatto soffiandolo alla Nannini. Dal disco venne estratto anche il singolo Voglio andare al mare, scritto mentre Massimo Riva improvvisava un giro di chitarra in un afoso pomeriggio d'estate a Bologna, sempre nel 1980, seguendo la musicalità del reggae che tanto andava di moda in quel periodo. Vediamo un po' la formazione che accompagna Vasco in questo disco, ovvero Vasco Rossi, chiaramente voce, chitarra elettrica, Maurizio Soglieri, chitarra ritmica, chitarra solista, Massimo Riva, chitarra ritmica, chitarra elettrica, Claudio Golinelli al basso, Lele Melotti alla batteria, Gaetano Curieri alle tastiere, Romano Trevisani, chitarra elettrica, Fio Zanotti, pianoforte e organo Hammond, e Guido Elmi alle percussioni. E veniamo al lato A, che come già abbiamo detto più volte si apre con Siamo solo noi, poi arriva Incredibile romantica, Dimentichiamoci questa città e il singolo, ovvero Voglio andare al mare. Buon ascolto con il rock italiano di Vasco Rossi.

matrimonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, del resto.

0: di Don Lely.
1: Voglio andare al mare, il brano che divenne anche il singolo di questo 33 giri, che doveva partecipare anche al Festival Bar, ma come abbiamo detto, per un errore di comunicazioni alla fine la partecipazione di Vasco Rossi fu annullata. Ma la popolarità di Vasco, che inizia a farsi conoscere anche a livello nazionale, cresce in seguito a una sua esibizione dal vivo durante la nota trasmissione televisiva domenica in quando durante la quale canta il brano Sensazioni Forti diciamo che la sua esibizione venne ampiamente criticata dal giornalista Nantas Salvalaggio, che in un suo articolo sul settimanale Oggi si scaglia contro il cantante e contro la Rai, colpevole di ospitare nel suo più popolare programma della domenica un simile esempio di ebete cattivo e drogato. Queste le sue parole. Vasco non risponderà direttamente al giornalista, ma lo farà con una canzone molto ironica, Vado al Massimo, presentata al Festival di Sanremo del 1982. Nel testo viene apostrofato come quel tale che scrive sul giornale.

0: ti vado al massimo, è la prima bonus track per quello che riguarda l'ascolto integrale di oggi, per il secondo ascolto che appunto siamo solo noi di Vasco Rossi. Un po' di pubblicità, intanto noi giriamo il disco per andare a ascoltare anche il lato B.
1: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli. Sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli. Tutti i tipi di patenti. Rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ciao, sono Patrizio.
5: E io sono Domizia.
4: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
5: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
4: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
5: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
4: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
1: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
0: È il secondo ascolto di oggi, avrete capito, è dedicato a Vasco Rossi, soprattutto al suo album Siamo Solo Noi, pubblicato nell'aprile del 1981, il suo quarto album, abbiamo detto. E vediamo un po' le canzoni che troviamo nel lato B. Ad esempio la canzone Brava è dedicata a una ragazza che gli spezzò il cuore a 20 anni. E mentre ieri ho sgozzato mio figlio, è stata riportata sulla copertina dell'album come ieri ho SG mio figlio. Il titolo è stato giudicato dalla casa discografica troppo immorale per essere scritto interamente sulla copertina del disco. E la canzone Valium contiene varie citazioni della gatta di Gino Paoli ed è un inno ai sedativi e ai tranquillanti che tanto andavano di moda in quegli anni. Ebbene, vediamo un po' il lato B di Siamo Solo Noi, che si apre appunto con Brava e poi arriva Ieri ho sgozzato mio figlio, la terza traccia è Che ironia, poi segue Valium e poi c'è un reprise di Voglio andare al mare. Buon ascolto con Vasco Rossi.

e non è un errore dei giri del giradischi, ma questo reprise, diciamo, di Voglio andare al mare è così, un po' accelerato. Ma siamo arrivati in fondo anche al secondo ascolto di questa mattinata, e come abbiamo detto siamo solo noi, l'album forse uno dei più belli del repertorio di Vasco Rossi, il suo quarto album, ma chiudiamo con un'altra bonus track, prima di darvi l'appuntamento comunque al prossimo giovedì, sempre per gli ascolti integrali del Vinile Quotidiano, un'altra bonus track che riguarda sempre Sanremo, perché a Sanremo le performance di Vasco Rossi sono storiche. Nel 1983 si ripresenta a Sanremo con Vita Spericolata, la canzone che, pur entrando in finale al Teatro Ariston, si classificò al penultimo posto nella graduatoria e raggiunse lo stesso anno solo il sesto posto nella classifica dei 45 giri, che però diventerà col passare del tempo uno dei classici della musica italiana. È capitato spesso a Sanremo che canzoni che non hanno vinto e addirittura sono arrivate ultime hanno spopolato tra la gente, ma anche in questa occasione la partecipazione di Vasco fece scalpore all'attacco dell'ultimo

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific, teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio, tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.

0: Popolare Network.
1: Iran al via domani in Svizzera i negoziati per riempire la cornice dell'intesa firmata da Washington e Teheran. Trump esulta, ma le critiche piovono anche dalla sua parte politica, per quella che ha tutti i contorni di una grande sconfitta. Gli europei provano a riportare Trump nella partita ucraina, lui promette appoggio a Kiev e pressione su Mosca, oggi il Consiglio europeo a Bruxelles. Il processo Idra sulla supermafia lombarda resterà a Milano. Poco fa la decisione dei giudici, gli avvocati degli imputati avevano chiesto il trasferimento lontano dal capoluogo lombardo. L'assemblea costituente, il valore della fatica, i giovani e l'età adulta al via la maturità con la prima prova scritta. Fra i temi proposti, una traccia tratta dal sociologo ungherese Furedi, ispiratore di Orban e delle destre europee. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. Cominciano domani in Svizzera i negoziati tra Stati Uniti ed Iran dopo l'accordo quadro già firmato da entrambi. L'incontro sarà nella località di Burgenstock sul lago di Lucerna, ci saranno anche le delegazioni di Pakistan e Qatar, i paesi mediatori. L'intesa ha una validità di 60 giorni durante i quali dovranno essere negoziati molti dettagli che ancora mancano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche dai media e anche da settori dello stesso partito repubblicano. Gli Stati Uniti prendono molti impegni, a cominciare da quelli economici, su sanzioni, beni congelati e la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Tutta la questione nucleare resta molto vaga. Lo stesso stretto di Hormuz riapre, ma si conferma di fatto un'arma nelle mani di Teheran. Sentiamo Roberto Festa.
2: In realtà quello che Trump presenta come un grande successo rappresenta una tra le più sonore sconfitte mai subite dalla diplomazia americana, che si piega a molte delle richieste iraniane. In una conferenza stampa particolarmente convulsa ieri in Francia, Evian, in cui è passato dal dire che l'intesa è solida a minacciare di sganciare ancora per 2 anni bombe sulla testa degli iraniani, Trump ha comunque confermato una serie di significative, importantissime concessioni a Teheran: blocco dei fondi congelati all'estero, possibilità di ampi investimenti internazionali per la ricostruzione del paese, l'Iran devastato dai bombardamenti, allentamento delle sanzioni, possibilità per l'Iran di dotarsi di missili balistici, arricchimento dell'uranio a fini civili. In cambio, sostanzialmente, gli Stati Uniti ricevono la riapertura dello stretto di Hormuz, che peraltro era aperto prima della guerra, e vaghe promesse di rinuncia iraniana al nucleare militare, su cui però non c'è nulla di stabilito e che dovrà essere definito nei prossimi 60 giorni. Insomma, Trump ha passato mesi a scagliarsi contro l'accordo sul nucleare di Barack Obama nel 2015 e ora porta a casa un accordo che non ha nemmeno quelle clausole che con Obama limitavano temporaneamente l'accesso di Teheran alle armi nucleari. È chiaro che è un accordo che Trump firma perché è costretto dalla crisi globale seguita alla chiusura di Hormuz, è un accordo che i repubblicani a Washington hanno accolto molto negativamente, non ci sono elementi sufficienti per poter definire questo accordo un buon accordo, ha detto Sam Tillis, senatore repubblicano del North Carolina, ed è un accordo che fa infuriare il governo di Benjamin Netanyahu. In Israele parlano ormai esplicitamente di un abbraccio tra Donald Trump e gli Ayatollah.
1: Il G7 di Evian si è concluso con i leader, compreso lo stesso Trump, che hanno sottolineato un riavvicinamento con Washington che si allargherebbe anche alla questione ucraina. Trump in effetti ha detto che Mosca dovrebbe fare un accordo, ha minacciato di reintrodurre sanzioni sul petrolio russo e si è impegnato a sostenere Kiev. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera.
3: C'è la speranza europea di riportare Trump al carro dei negoziati. Vediamo, noi sappiamo che comunque il rapporto personale tra Putin e Trump è sempre migliore che non quello, per il momento almeno, con Zelensky. L'Europa ancora guarda Trump, rappresentante dell'unica vera superpotenza, coesa, che ha strumenti militari e diplomatici per fare pressione su Putin. Però questa tanto vituperata Europa divisa tra i volenterosi, l'Europa del Sud, la Spagna e invece una più belligerante Europa del Nord, e soprattutto con la Polonia, che tra l'altro ha dei problemi bilaterali invece con l'Ucraina molto forti, mette i bastoni tra le ruote all'integrazione dell'Ucraina nell'Unione Europea, che è curioso, no? Dopo aver detto che ogni morto ucraino è un morto in meno dei polacchi di fronte alle minacce russe, l'Europa comunque ha però sbloccato i famosi circa 100 miliardi di euro che erano stati bloccati da Orbán. E infatti con l'Europa Zelensky continua a parlare, con alcuni leader di più, con alcuni di meno. Ecco, l'Italia sembrava una luna di miele all'inizio dell'arrivo della Meloni, oggi molto di meno, perché l'Italia parla ma ha dato molto poco, specialmente comunque molto di meno di quanto non avesse fatto pensare potesse dare. Però l'Europa è rimasta il baluardo della difesa dell'Ucraina.
1: E oggi comincia una due giorni a Bruxelles di Consiglio europeo proprio sull'Ucraina. Il servizio.
0: Si apre oggi nel tardo pomeriggio un Consiglio europeo molto denso di temi in agenda, dall'Ucraina al Medio Oriente fino alle sfide della Cina per la competitività dell'Unione europea. A tenere banco nel primo dei due giorni sarà soprattutto l'Ucraina, con il presidente Zelensky che parteciperà in persona per spronare i 27 leader UE a fare un ultimo sforzo decisivo per sostenere Kiev, mentre i negoziati di pace con la Russia sembrano sempre più alla portata, anche considerati gli sforzi delle ultime settimane dell'entourage del presidente del Consiglio europeo Costa a riattivare i canali diplomatici con Mosca. Come anticipano funzionari europei, Zelensky verrà poi a chiedere di aprire al più presto tutti e 33 i capitoli negoziali del processo di adesione dell'Ucraina all'UE, dopo il via libera di lunedì ai primi 5. Non dovrebbe trovare un muro, anzi, ma non è detto che ci sia la volontà comune di farlo già a luglio. In ogni caso, nel primo Consiglio europeo post Orbán si ritornerà a conclusioni a 27 anche sull'Ucraina, senza più eccezioni per aggirare il veto ungherese. La cena sarà dedicata alla competitività e al tema spinoso di come riequilibrare i rapporti con la Cina in modo concreto, non solo a parole. E poi si attende domani la discussione sul Medio Oriente, in particolare come riattivare completamente lo stretto di Hormuz dopo la pace tra Iran e Stati Uniti, ma soprattutto il passaggio più delicato delle conclusioni, le misure restrittive nei confronti dei ministri israeliani estremisti, al plurale, che incitano e promuovono violazioni dei diritti umani, si legge nell'ultima bozza del testo al vaglio dei leader. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Intanto la guerra e il conflitto tra Russia e Ucraina non si ferma. Da questa mattina una densa nuvola di fumo nero ricopre il cielo di Mosca. Droni ucraini hanno colpito per la seconda volta in tre giorni una raffineria di petrolio, provocando un vasto incendio. Nella capitale russa sono stati chiusi tutti gli aeroporti e la risposta di Kiev ad un intenso bombardamento russo avvenuto la notte scorsa, che ha colpito Kiev, Sumy e Poltava. Questa mattina nell'aula bunker del carcere di San Vittore l'udienza del processo Idra, l'alleanza mafiosa tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Fuori in piazza Filangieri si è svolto il presidio dell'associazione dei sindacati, che hanno deciso di costituire una scorta civica a questo processo, e ai magistrati che sono stati minacciati di morte dalle cosche. In piazza questa mattina, in solidarietà con i magistrati, c'era anche Radio Popolare con la nostra trasmissione pubblica, la trasmissione di Lele Liguori. Poco fa è arrivata la notizia che il processo Idra resterà a Milano, una notizia molto positiva per le associazioni antimafia. Sentiamo Pietro Basile di Libera.
4: Commento molto positivamente, perché continueremo così a presidiare, l'avremmo fatto anche a Busto le udienze, però è significativo che sia stata riconosciuta la sede del processo qui a Milano e non a Busto Arsizio, dove volevano dirottarla. Altra notizia rilevante dal punto di vista della cronaca è che oggi le costituzioni di parte civile da parte di Abbiategrasso, del comune di Abbiategrasso e di Busto Arsizio, sono state respinte perché tardive.
1: E sull'importanza di questo processo ascoltiamo Nando Dalla Chiesa, presidente della scuola di formazione Antonio Caponnetto.
5: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. Qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano, la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si indovinavano, si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata e la decisione di cooperare insieme c'è stata. Quindi è sicuramente importante questo, che indica non una presenza generica delle mafie a Milano.
1: Ancora disagi per chi viaggia in treno sull'alta velocità Napoli-Roma. La circolazione è fortemente rallentata con ritardi fino a 90 minuti. La causa, riferisce Trenitalia, sarebbe il furto di cavi da parte di ignoti nei pressi di Tora e Cassino in provincia di Frosinone nel Lazio. Sono in corso accertamenti. Solo ieri era stata sospesa la circolazione sulla linea Milano-Bologna tra Melegnano e Piacenza, in questo caso per un guasto tecnico alla linea elettrica. Le conseguenze sono anche politiche, con le critiche che arrivano in queste ore dall'opposizione al ministro dei trasporti Salvini, visti i continui disagi e ritardi di questi mesi sulle linee ferroviarie. Sono quasi 530.000 gli studenti e le studentesse impegnati nella prima prova dell'esame di maturità. Domani si terrà la seconda prova scritta, poi da lunedì al via agli orali. 7 le tracce proposte, una di queste è sull'Assemblea Costituente, con una citazione del discorso di insediamento del presidente Saragat. Uno dei temi di attualità è incentrato sul concetto, il valore della fatica. Come spunto, un brano del giornalista Mario Calabresi, tratto dal suo libro Alzarsi all'alba. Per l'analisi del testo sono stati proposti Cesare Pavese e Vitaliano Brancati, una riflessione sul senso di incanto e meraviglia di fronte alla vita e alla natura, una sull'importanza del linguaggio e delle parole nella divulgazione scientifica, infine una traccia sull'importanza dei confini tra le generazioni, giovani e adulti, giovani che stentano ad entrare nell'età adulta. Lo spunto è un libro del sociologo ungherese Frank Furedi, intellettuale vicino all'ex presidente Orban, spesso citato da movimenti populisti e della destra europea. Una scelta con una connotazione ben precisa, commenta ai nostri microfoni lo scrittore e insegnante Christian Raimo.
6: Essere riusciti a scegliere Frank Furedi a del diabolico, perché comunque è un intellettuale importante negli anni 80-90, soprattutto il suo libro Nuovo conformismo è stato, insomma, una lettura radicale, antitacceriana, ma negli ultimi anni, come dire, ha assunto le posizioni sempre più indifendibili per un contesto democratico, rosso-bruno, novax, scettico nei confronti della scienza sul cambiamento climatico, usato da tutte le formazioni troll della destra più radicale ed eversiva come intellettuale di riferimento. Quindi si ritrovano aver varcato il campo e aver, soprattutto in nome di un virilismo, un antifemminismo radicale, insomma, effettivamente. Quindi è una scelta dissennata, cioè, nel senso, al di là di tutto è come mettere una frase di Charlie Kirk all'interno di un tema delle tracce della maturità, cioè siamo a quel livello lì, usare Furedi in questo senso.
1: Alessandro Principe e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30, buon pomeriggio e buon ascolto.
7: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
8: Popolare Network.

0: Sei ancora lì a guardare il mondo dal basso. Bello. Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
2: Suona bene e sa di buono.
3: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
2: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
3: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
6: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
7: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

All I know is I don't wanna waste my time. So

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
7: Hai 300 scalini!
8: Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
9: Intolerance. Graffiti di cinema su Radio Città Fujiko. A cura di Piero Di Domenico.
10: Un buongiorno da Piero Di Domenico, questo è Intolerance, graffiti di cinema, 100-300, Radio Città Fujiko nel vivo dell'inizio di questa estate, che ovviamente è un'estate nel segno del cinema a Bologna, in Emilia Romagna e non solo. Naturalmente oggi parleremo in particolare dell'estate cinematografica bolognese, ma poi ci concederemo una recensione e non di poco conto, perché è uscito il nuovo film di Steven Spielberg, Disclosure Day. Peraltro, insomma, un'estate che è segnata anche da grandi uscite, il film di Spielberg, ma anche Toy Story 5, e quindi ovviamente con Intolerance andremo ancora avanti per ancora un paio di settimane, insomma, poi ci lasceremo all'inizio di luglio, ma ovviamente cominciamo con l'estate cinematografica, in particolare con il cinema ritrovato e Sotto le stelle del cinema, quindi parliamo della Cineteca di Bologna, che peraltro sabato scorso ha inaugurato questo archivio dedicato a Renato Zangheri. È l'ex parcheggio del Giuriolo, sciaguratamente realizzato per, visto che siamo in clima di mondiali, per i mondiali di calcio del 90, per le partite allo stadio Dall'Ara, poi come dire un lento abbandono e poi la rinascita con questo progetto, un investimento di più di 18 milioni di euro, fondi PNRR della regione e altro, con questo, con la trasformazione appunto in un archivio destinato ad accogliere al primo piano il patrimonio della Cineteca, 100.000 film, al momento già sono stati spostati 30.000 e oltre 3 milioni di fotografie. Al secondo piano il laboratorio dell'immagine ritrovata, che peraltro i cui lavoratori insomma sono un po' in fermento da qualche tempo per il mancato riconoscimento di un premio che invece è stato riconosciuto alle altre realtà, diciamo, legate alla Cineteca, alla Fondazione, il cinema e la società che gestisce il Modernissimo, e poi altri archivi che potrebbero arrivare, e ci sono visite guidate durante queste giornate che si possono prenotare. Il posto è di grande fascino, peraltro insomma da un punto di vista architettonico c'è anche questa mostra di auto famose della storia del cinema, assemblate dal regista Marco Tullio Giordana, che è un appassionato, dalla Lancia Aurelia del Sorpasso alla Bianchina di Fantozzi, alla Vespa di Vacanze Romane, e poi ci sono anche grandi proiettori della collezione Truffelli. Un posto dove ci sarà anche una sala cinematografica l'anno prossimo, e anche la possibilità di proiezioni all'aperto nel tetto che domina appunto, che è molto alto e che domina la zona. Peraltro all'aperto ha debuttato, ricordiamo, anche la nuova sede dell'Arena Puccini, che per 2 anni è dentro l'ippodromo dell'Arcoveggio, proprio nel prato all'interno della pista, di quella che era la pista appunto dove si svolgevano le gare di Ippica, con un'entrata magari un po' macchinosa, insomma con la possibilità anche di parcheggio, e quindi insomma anche questa è una nuova avventura. E poi naturalmente c'è il ricco programma di Piazza Maggiore, e non solo, perché sotto le stelle del cinema, che è già partito con Verdone, Francesca Comencini, domani sera ci sarà in piazza Nicolas Seydoux di Gaumont con il generale che introdurrà il generale della Rovere restaurato di Rossellini, e poi si comincerà col cinema ritrovato, ma tutto il programma di Sotto le stelle del cinema, che andrà avanti fino al 14 agosto come da tradizione, con la conclusione affidata alla serata danzante e cantante con musica popolare Filuzzi, ma il programma per giugno e per luglio almeno sarà su un doppio binario, cioè i film in Piazza Maggiore dialogheranno con le proiezioni del tardo pomeriggio al Modernissimo. È un esperimento che la Cineteca ha provato già l'anno scorso e che effettivamente ha funzionato, e che continuerà anche quest'anno. Prima di andare a vedere il programma del cinema ritrovato, invece volevo vedere insomma quello che ci sarà dopo nel programma di Sotto le stelle del cinema. Avremo un imperdibile Taxi Driver, il cui compleanno è stato festeggiato mezzo secolo da Robert De Niro a New York di recente. Love Diaz, grandissimo regista filippino, diciamo molto di culto, che presenterà il suo ultimo film Magellan il 3 luglio. Poi ci sarà una serata cantante, sing along con Grease, e il premio Ciputi voluto da Altan il 6 luglio, che andrà al regista di Grand Ciel, Akihiro Hata, un film di cui abbiamo parlato e che ci è molto piaciuto peraltro. Una serata dedicata a Lucio Dalla scusate, il 7 luglio, un omaggio a Rob Reiner, scomparso in maniera tragica, di recente, un omaggio a Michael Cimino con il grande flop dei Cancelli del Cielo, poi un omaggio a Gianfranco Rosi l'11 luglio, il 12 luglio a Christopher Nolan perché c'è la sua Odissea che sta per iniziare, insomma a metà luglio, altro grande film in uscita, molto molto atteso. Poi ci sarà la festa delle nuove cittadinanze, un altro ospite a metà luglio come il belga Yoko Van Dormael, regista di Totò Leroux, che presenterà Dio esiste, vive Bruxelles. E poi una serata dedicata a Ferdinando Sciame, grande maestro della fotografia, una giornata con Sergio Rubini il 18 luglio con il suo esordio alla stazione, e poi il ricordo di Abbas Chiarostami, il centenario di Marilyn Monroe con A qualcuno piace caldo, il ricordo di Andrea Pazienza con Paz, il centenario della Ducati con Matrix delle Wachowski, e poi la conclusione con una gita scolastica, l'attimo in luglio almeno, l'attimo fuggente. Poi ci saranno altri ospiti il 28 luglio, grande regista polacco Paweł Pawlikowski con Cold War, e Alfonso Cuarón, che potrebbe anche passare visto la sua frequentazione con l'Italia, e poi l'omaggio a Ettore Scola dal 7 agosto fino alla conclusione. Ecco, questo è un po' il programma di Sotto le Stelle, ma naturalmente poi adesso invece stiamo per entrare nel cinema ritrovato, che lo ricordo si apre sabato con questa serata in Piazza Maggiore, il cineconcerto che accompagnerà Aurora, film americano di Murnau con l'orchestra del Teatro Comunale diretta da Timothy Brock, film restaurato che sarà presentato da Marco Bellocchio. Poi la sera dopo Isabella Rossellini con un altro restauro, Cuore Selvaggio di Lynch, durante la prossima settimana Rosalie Vardà introdurrà Senza tetto né legge della madre Agnès, a cui è dedicata la mostra in programma alla Galleria Modernissimo, e poi tra le curiosità un film del 29 del finlandese Teuvo Puro, Castles of the Witch, accompagnato da un gruppo musicale finlandese, New York New York di Scorsese, i mediometraggi del regista armeno molto poco noto Artavaj Pelekian, presentati da Pietro Marcello, e poi il 27 giugno ancora Timothy Brock con l'orchestra senza spine per film con i film di Chaplin, e domenica 28 giugno i 100 anni di Mel Brooks con questa telefonata per fare gli auguri al regista americano. E con la proiezione di Frankenstein Junior, mentre il lunedì ci sarà Kleber Mendonça figlio, che è uno degli ospiti del cinema ritrovato. Questo un po' naturalmente sono le serate, ma poi c'è tantissimo per quanto riguarda il programma, insomma tantissime cose da scoprire, io credo sempre o da rivedere. Ci sono ovviamente molti omaggi al regista Mitchell Eisen, a Barbara Stanwyck, ma anche soprattutto penso che ci hanno ritrovato sia sempre un'ottima occasione per scoprire dei registi, degli autori, dei brandelli di storia del cinema che come dire, in qualche modo altrimenti si farebbe fatica a conoscere, e oltre naturalmente ai tanti ospiti che arriveranno. Ricordo che oltre agli omaggi che ho citato ci sono quelli anche a Luchino Visconti, a Josephine Baker, all'indiano Ritwik Ghatak, al giapponese Daisuke Hito, allo spagnolo Juan Antonio Bardem, e poi insomma tanti film anche accompagnati dalle musiche, il restauro di The Devils, I Diavoli, il film maledetto di Ken Russell, molto molto atteso, insomma. Quindi ovviamente bisogna un po' lasciarsi guidare e trasportare dalla curiosità. Direi che questo naturalmente era il tema, il focus principale. Ora una breve pausa e poi la seconda parte di Intolerance, invece, dove andremo un po' a guardare che cosa c'è nell'ultimo ricchissimo, densissimo film di Steven Spielberg.

Eccoci qui, seconda parte di Intolerance. È uscito, fra l'altro, appunto, un momento della stagione abbastanza inusuale per l'Italia, Disclosure Day, che è il nuovo film di Steven Spielberg, che negli Stati Uniti era già uscito da un po' e ha avuto anche ottimi riscontri. Dopo invece l'accoglienza un po' tiepida della confessione a cuore aperto di Spielberg, che ha raccontato di se stesso e della sua biografia in The Fabelmans, che invece non aveva avuto un particolare riscontro. La fantascienza nel cinema di Spielberg è una nota caratteristica che torna, direi, in maniera costante e in vario modo, devo dire, ovviamente dal lontano passato, da E.T., da Incontri ravvicinati del terzo tipo, poi invece a lavori più recenti come Minority Report, come La guerra dei mondi, come Ready Player One, dove appunto la fantascienza, che è una grande passione di Spielberg, è sempre stata usata come una sorta di grimaldello per confrontarsi, per guardare insomma con il presente, ma anche ovviamente per librarsi, per proiettarsi in altre dimensioni, cosa che Spielberg insomma a cui sembra molto interessato, ricordando appunto sempre questa sua produzione ricchissima ovviamente negli anni, che ha spesso dialogato anche con la storia. Penso a film come la biografia di Lincoln, Il ponte delle spie, The Post, però poi si è mosso anche su un versante decisamente diverso. E Disclosure Day è un film che qualcuno ha definito fanciullesco, perché è anche un po' una summa del suo cinema, dove ci sono effettivamente dei riferimenti abbastanza evidenti a film del passato, del lontano passato, ma anche insomma ovviamente a Incontri ravvicinati, a E.T., ma anche a un film investigativo come The Post, anche se il tono resta quello un po' favolito, con appunto questo arrivo, con questo confronto in qualche modo con questa realtà altra, c'è anche, per questo dicevo, è vero che c'è un tono di fiaba, ma mi sembra che ci sia anche la voglia di tenere dentro anche una necessaria verità a cui Spielberg insomma spesso appunto ha fatto riferimento in suoi film, come dire, più aderenti alla realtà, perché qui ovviamente nel film ci sono molti riferimenti alle informazioni relative agli UFO che erano state secretate negli Stati Uniti, e in questo paese un po' alla deriva appunto arriva in qualche modo questo in un paese complottista per definizione, arriva appunto questo confronto che naturalmente mette alla prova la capacità, l'apertura e anche la capacità di credere. I due protagonisti, Emily Blunt e Joshua Connor, si muovono appunto sul filo di una conoscenza che non è esattamente quella, scientifica. È un film in cui appunto vediamo i protagonisti che sono in grado di parlare tutte le lingue del mondo, anche se spesso magari non riescono a comprenderne il senso, che si muovono a occhi chiusi come se appunto non riuscissero più a vedere, però magari così riescono a vedere meglio, che riescono a decodificare il significato di alcuni segni, che sono anche le lingue segrete parlate dagli animali, dalle piante. Insomma, cioè, è veramente un film ricchissimo di spunti, perché c'è anche ovviamente sul piatto la riflessione del rapporto tra l'umanità e l'ambiente,
che però attraversa con una prospettiva ultraterrestre, no? Con una prospettiva galattica. E il film, che è stato realizzato da Spielberg con il filo sceneggiatore David Koepp, tocca anche, lambisce anche il tema della fede, perché uno dei personaggi, insomma, è un ex novizia, e quindi c'è anche la figura di una suora, ma la fede, appunto, deve per forza appoggiare sulla disponibilità ad accettare la presenza dell'altro, a cominciare dall'alieno. È un tema, appunto, che Spielberg ha portato avanti da sempre. Incontri ravvicinati e insomma, ovviamente sono degli esempi siderali che vanno in questa direzione, però Disclosure Day ha anche, come dire, un tono più opaco, che forse è in qualche modo il pedaggio da pagare al tempo presente, in cui non manca tutta una serie di elementi che fanno parte, insomma, del corollario del cinema di fantascienza, della narrazione di fantascienza, i cerchi di grano, le soglie che fanno entrare in altri universi, ma c'è anche una profonda riflessione che mi ha colpito, un'attenzione anche alla comunicazione, ai mezzi, con tutto, con tutto il pianeta che si sintonizza sulla rivelazione finale, dove appunto c'è questo confronto con quello che è sempre stato nascosto, naturalmente anche con i tanti rischi che non sono certo tramontati, tutt'altro, nella nostra epoca, a partire, insomma, ovviamente dalla catastrofe nucleare. Ma non bisogna aver paura delle cose che non si conoscono. Questo è un po' il mantra che Spielberg ci ripete. L'ascolto, anche quando quello che ci appare davanti sembra assolutamente incredibile, e c'è anche, come dire, un invito all'attenzione nei confronti della verità delle immagini, nel riconoscere, appunto, quel tratto in tutto quello che ci sommerge, che ci inonda, di qualcosa che abbia un segno diverso, che possa in qualche modo anche parlare alla profondità del nostro sentire. È un film, ripeto, davvero debordante, tracimante, mi verrebbe da dire. È un atto, qualcuno l'ha definito un grande atto d'amore e di fede nei confronti del cinema, non c'è dubbio, ma Spielberg, sappiamo che la religione del cinema per Spielberg è davvero quanto di più sacro si possa essere concepito. E qui, come dicevo, i personaggi sono quelli, appunto, di un idealista ribelle, una sorta di Snowden che ha rubato dei dati, e un cristallo alieno misterioso ai suoi ex datori di lavoro, poi c'è il suo referente clandestino, c'è la sua fidanzata, appunto, ex suora novizia, c'è il suo inseguitore interpretato da Colin Firth, che è profondamente coinvolto in queste cospirazioni aliene, che arriva sempre con questa carovana di auto nere, insomma, che è come una sorta di Men in Black. E poi, appunto, questa svampita meteorologa di Kansas City, che insomma diventa poi effettivamente il mezzo per riuscire a capire che cosa si può fare, mentre attorno appunto cominciano ad aumentare le notizie di un potenziale conflitto di proporzioni simili alla terza guerra mondiale. È un grande puzzle, è un film che a volte, insomma,
come dire, anche qualche momento meno, un po' più aggrovigliato, un po' più confuso, però insomma è un film in cui davvero si può godere tutta la capacità di un eterno ragazzo come del cinema, come Steven Spielberg. E allora chiudiamo con il cartellone delle segnalazioni, ovviamente Disclosure Day. Fra l'altro ricordo che oggi è l'ultimo giorno per Cinema in Festa, con biglietto a 3,50 euro, quindi magari ne potete approfittare. Disclosure Day è ovviamente in tutte le sale. Gli altri film che segnaliamo: Backrooms di Kane Parson, poi Romeria, Il mare dei ricordi di Carla Simon, ancora Il prigioniero, il nuovo film di Alejandro Amenábar dedicato a Miguel de Cervantes, con fra gli altri anche Alessandro Borghi, e poi Obsession di Carrie Barker, Anne, storia di una gallina di Gheorghi Palfi, e l'ultimo film di Almodóvar, di cui ho parlato la scorsa settimana, Amarga Navidad, No Good Man, l'ottimo film afghano di Shahrbanu Sadat, e poi naturalmente c'è Toy Story 5, che è già arrivato, e quindi insomma ha già inondato. Fra l'altro un film che si presenta con ottimo biglietto da visita, per cui ovviamente ne parleremo la prossima settimana. Segnalo anche il film di David Mackenzie, Fuse, Conto alla rovescia, che rimane un po' al cinema poliziesco degli anni 70. Con questo chiudiamo. Intolleranza torna giovedì prossimo da Piero Di Domenico. Un buon proseguimento con i programmi di Radio Città Fucico.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Tu pensa se un giovane non può sognare, che giovane è, giovane è.
7: Bentrovati e bentrovate alla nostra nuova puntata di
8: Signore e signori, il welfare è sparito. Signore e signori, il welfare è sparito.
6: Radio Città Fujiko 103.1. Che giovane è, giovane è.
9: Cioè mio figlio è merce di scambio, quindi noi ci opponiamo.
6: Un educatore dialoga con i giovani, non li denuncia. Che giovane è, giovane è.
10: Educa Web, incursioni sul sociale dintorni.
9: Noi ci opponiamo.
8: Signore e signori.

0: Bentornati a una nuova puntata di Signore e Signori, il welfare è sparito ed è Rosario che vi parla come sempre dai microfoni di Radio Città Fujiko 103.1 e con me come sempre c'è Paolo. Bentornato Paolo.
1: E bentornati, noi torniamo sempre, il welfare che sparisce a tratti anche un po' pezzi di mondo, perché viviamo in un incubo colossale giorno dopo giorno da cui non riusciamo ad uscire. Diventa anche difficile ognuno stare, no, nel suo e parlare delle cose che lo toccano più da vicino, come per noi il nostro mestiere, le lotte che facciamo affinché abbia la dignità, insomma, che merita, no? I lavori di cura, e che tra l'altro sono molto legati a quello che succede nel mondo, perché insomma si può
0: stiamo pagando un prezzo altissimo.
1: Si può creare e costruire un mondo che cura o un mondo che ammala, no? E quindi la nostra è una sorta di resistenza, no? Quelli che fanno i mestieri che curano resistono a quelli che fanno i mestieri che ammalano, che in questo momento sembrano prendere il sopravvento decisamente. Ma insomma, crediamo e speriamo che la storia dell'umanità non finisca nei prossimi giorni, per cui noi continuiamo a tenere il nostro piccolo presidio.
0: Speriamo, Paolo, questo è un presidio e una comunità che resiste, come hai detto tu. Paolo, intanto un abbraccio ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Noi ci siamo sempre, anche dopo le vacanze pasquali, eccoci qua sempre a parlare di welfare, ed oggi insomma abbiamo rubriche, ma daremo anche un po' spazio, faremo un po' un riassunto dei punti di cui abbiamo parlato fino ad ora nella nostra trasmissione, e poi nella seconda parte avremo anche ospiti Matteo e Paolo, che non sono due santi, non sono
1: due evangelisti,
0: ma sono insomma i ragazzi di USB, educatori anche di Firenze, che spesso abbiamo avuto ospite della nostra trasmissione. Con loro cercheremo di parlare di alcune anche vittorie che ha fatto USB, vincendo alcune vertenze, soprattutto contro una cooperativa a Roma, se non sbaglio Nuovi Orizzonti, dove delle lavoratrici hanno vinto una causa, e questo da un lato è una buona notizia, dall'altro lato è sempre una cattiva notizia. Paolo, le rubriche invece sono EducaWeb della nostra Maria Rosa
1: e l'elefante di Sergio e Marco, insomma ormai anche loro stanno diventando maggiorenni, perché
0: cioè, decima puntata, caro Paolo, quindi insomma
1: forse coraggio,
0: ci arrivano. Immagina di cambiare casa a Bologna, quindi insomma una puntata ancora sul tema dell'abitare.
1: Qui siamo proprio nel visionario, perché immaginare di trovare casa a Bologna, siamo nel psicadelico, nel visionario, quindi grande attenzione alla rubrica che proporremo nella seconda parte insieme agli amici di Firenze. Ora io direi che è il momento invece dare la parola, l'assist, come si dice in gergo cestistico, alla nostra Maria Rosa per la sua rubrica EducaWeb.
2: EducaWeb, incursioni nel mondo dei social, sul sociale e dintorni, a cura di Maria Rosa, di Marco. Oggi essere rivoluzionari significa togliere più che aggiungere, rallentare più che accelerare, significa dare valore al silenzio, al buio, alla luce, alla fragilità, alla dolcezza. Franco Arminio, da Resistenti, Attivisti Sognatori, Antologia del Lavoro Sociale, Educativo e di Cura, volume 2. Ma che cos'è Resistenti, Attivisti Sognatori? È un viaggio poetico e politico in due numeri di rivista tra 250 parole chiave che motivano e sostengono l'agire di operatori ed operatrici sociali, parole mai come oggi necessarie per dare respiro al pensiero, risignificare il quotidiano, prendere parola per cambiare il corso delle cose. Per ciascuna parola sono proposti brani, oltre 1000 complessivamente, selezionati da articoli usciti su Animazione Sociale in questi anni. 2 volumi da tenere sul tavolo di lavoro, non da riporre su uno scaffale, perché ogni voce raccolta di dice qualcosa di essenziale su di noi, sulla nostra professione, sulla società che vogliamo. Tutto questo potete andarlo a vedere sulla pagina di Animazione Sociale e capire anche come fare ad avere i due volumi numero 385 e 386.
3: Siamo appena salpati per una nuova missione di soccorso sotto il peso di un'altra tragedia in mare. Anche nel weekend di Pasqua le morti nel Mediterraneo non si sono fermate. Ieri più di 70 persone sono sparite in mare quando la loro barca si è ribaltata. 32 sono sopravvissute restando aggrappate ai resti dell'imbarcazione. I primi tre mesi del 2026 sono stati più letali mai visti nel Mediterraneo, con oltre 900 persone morte o disperse. Ma non è il mare a uccidere i rifugiati, è la scelta consapevole degli stati europei di non dare visti ai rifugiati che vengono dall'Asia e dall'Africa, affinché possano arrivare in aereo. E quando questi costretti salgono sulle barche, è di nuovo una scelta degli stati non soccorrerli in tempo. Ma anche se le politiche degli stati continuano a condannarli, noi continueremo a essere in mare per salvare. Continueremo ad opporci alle loro politiche e a denunciare i loro crimini.
2: E abbiamo appena ascoltato il più recente comunicato di Mediterranean Saving Humans e la voce era del Search and Rescue Coordinator Iasonas Apostolopoulos. Ed ora andiamo su vita.it, crollo record degli aspiranti assistenti sociali. Nel 2024, ultimo anno per il quale sono disponibili informazioni, precipita il numero dei candidati e degli abilitati all'esercizio della professione di cura. Secondo i dati del Ministero dell'Università si registra un calo significativo dei partecipanti agli esami di Stato per l'iscrizione sia alla sezione A dell'albo relativa al profilo assistente sociale specialista che a quella B di assistente sociale, una riduzione rispetto al 2023 di circa il 35% per entrambe le figure professionali. Numeri preoccupanti non solo per la diminuzione repentina degli aspiranti assistenti sociali, ma anche per l'ombra che la contrazione allunga sulla tenuta del welfare territoriale su vita.it. E Roma, USB vince in tribunale contro la cooperativa Nuovi Orizzonti, risarcimento per oltre 120.000 euro ai lavoratori. Un'importante vittoria ottenuta presso il tribunale di Roma nei confronti della cooperativa Nuovi Orizzonti. Il tribunale, accogliendo il ricorso promosso da USB con l'avvocato Bartolo Mancuso, ha condannato la cooperativa a risarcire 120.000 euro a 7 lavoratori iscritti a USB che operavano come educatori presso una scuola di Roma a supporto degli alunni con difficoltà. Per anni i lavoratori e le lavoratrici sono stati sottoinquadrati e non retribuiti per tutte le ore contrattuali effettivamente lavorate. La cooperativa Nuovi Orizzonti applicava infatti il taglio del salario nei casi di assenza degli alunni, pratica purtroppo diffusa nel sistema cooperativistico. Tutto il comunicato potete leggerlo sulla pagina Facebook di USB Unione Sindacale di base, pagina nazionale. E con questo passo la linea allo studio.

0: Lovely day, un giorno amabile. Lui era Bill Withers, un classico, direi, un classico.
1: Maria Rosa ci regala, sì, io so, Paolo,
0: sì, sì, l'ha scelto lei, sì, va a pizzicare, perché non dimentichiamo mai che noi la musica la curiamo. Certo, si parla di welfare, però ci teniamo che le nostre proposte musicali siano di un certo livello e anche di una certa varietà, cioè esplorando mondi, no? E quindi
1: assolutamente, assolutamente, noi siamo aperti a tutto, Paolo. La buona musica a noi ci piace. Senti, Paolo, come abbiamo promesso, facciamo un po' un riassunto, sì, di quello che è stato e sarà, cioè che abbiamo già parlato nella nostra trasmissione, che continueremo ovviamente a seguire.
0: Partiamo. È sempre più difficile perché la situazione si ingarbuglia man mano che, diciamo così, peggiora la condizione del lavoratore, peggiora non solo per i tagli, ma anche perché la situazione si ingarbuglia. Escono nuovi nomi, nuove proposte di legge, le chiamano nuovi, insomma,
1: non ci facciamo mancare nulla, non siamo qui statici. Certo. Partiamo dal DDL 236 modificato, legge Bucalo, fra l'altro dicendo che ad oggi la senatrice Bucalo non ci ha ancora contattati, quindi credo questo che non giusto abbia dovere di informazione.
0: Per dovere, diciamo che credo, per par condicio, credo che non abbia contattato nessuno.
1: Probabilmente.
0: Perché
1: esatto.
0: Purtroppo per lei questo è un suo clamoroso buco nell'acqua, lo chiami come vuole, lo possa dire come vuole, ma è lei insieme ad altri, ma soprattutto lei, che ha dato una speranza a milioni di lavoratori e adesso ce l'ha in mano questa speranza in qualche modo.
1: Speranza che continua, Paolo, perché ci sono le audizioni. In commissione alla Camera si stanno già sentendo, insomma, vari attori, l'ANCI in primis, attenzione, quindi l'Associazione Nazionale dei Comuni, che fra l'altro ha spinto alla modifica di questo DDL, in più ha anche Associazione ASACOM, da non confondere con l'Associazione MISAC, che sono state udite tutte e due, Associazione MISAC con una posizione nettamente contraria a questo nuovo DDL, Associazione ASACOM che invece caldeggia questo DDL, quindi anche lì una spaccatura che si è verificata all'interno del mondo degli ASACOM. Le novità che ci sono, caro Paolo, è che comunque l'ANCI ha fatto dei rilievi abbastanza importanti, precisando che così com'è anche il contratto e così com'è anche la legge è inapplicabile, quindi fondamentalmente ha cassato questa legge. Quindi cercheremo di capire come proseguirà, se andrà avanti così com'è questa legge o seppure verrà emendata. E ricordiamolo che se dovesse venire emendata dovrà fare il passaggio al Senato, quindi si allungano i tempi. E poi c'è da dire che non sappiamo anche quando questo governo andrà avanti ad oggi, quindi questi un po' sono gli aggiornamenti riguardo a questa DDL che noi continueremo a seguire.
0: Sì. Lasciami dire una cosa, che alle volte ragionare, diciamo così, come i bambini si fa, si prende giusto, cioè ragionare come i bambini non intendo assolutamente in modo denigratorio, ma tutt'altro, ragionare semplicemente. Quando tu fai una legge che ha bisogno di soldi li può mettere solo chi li ha. Allora i comuni in questo momento non ce li hanno, non c'è il passaggio, cioè, o meglio si è ridotto tantissimo il passaggio di risorse dal centro, dallo Stato ai comuni, per cui se tu vuoi fai una legge sull'internalizzazione in cui credi, i soldi li devi pescare, nello Stato centrale, cioè li devi pescare dalla banca centrale, chiamiamola così, e dove comunque ci sono molti di più che non nelle periferie, cioè nei comuni, e dove, quando servono per fare delle boiate, delle nefandezze, delle schifezze, della roba di merda che fa sì che noi viviamo un periodo schifoso, i soldi saltano fuori, per cui è lì che noi, quella è la cassa, quella lì è la cassa adesso, per cui se tu vuoi fare una legge che regga devi prendere i soldi da quella cassa lì.
1: E attenzione, Paolo, che su questa legge fra l'altro incide non poco i LEPS, i cosiddetti livelli essenziali dei bisogni, quindi Anche questo che è un aspetto tecnico in cui non ci addentriamo, ma magari nelle prossime puntate con qualcuno cercheremo di capire quali effetti hanno questi LEPS riguardo anche a questo servizio. E sempre rimanente in tema internalizzazione, sta accadendo anche questo, Paolo, un po' nel silenzio generale. In Sicilia, a quanto pare, c'è una legge che verrà sperimentata a partire dal prossimo anno scolastico, quindi da settembre, che taglierebbe non poco le ore di assistenza ai ragazzini, ma non solo, quindi degli assistenti igienici personali e assistenti alla comunicazione e alla comunicazione, insomma, ma anche i cosiddetti ASACOM, ma anche i docenti di sostegno. Quindi una situazione veramente incredibile. Il 1 aprile c'è stato un presidio a Palermo proprio per dire che questa cosa non è fattibile. Chiudo un attimo e poi do la parola a te, perché questa legge, attenzione, non è che dice ok, ma è una legge siciliana, no, è una sperimentazione che viene fatta in Sicilia, ma che da gennaio 2027 potrebbe essere estesa anche a tutto il territorio nazionale.
0: Ok, no, era una domanda quella che volevo fare. Hanno già inventato la formuletta per dirci che questa cosa aumenterà l'efficienza dell'intervento verso gli studenti più fragili nelle scuole, perché ce la venderanno così. Fai una nuova riorganizzazione, una nuova, come dire, poi se ci butti anche due terminologie non usate prima, così tanto per aggiungerne altre alle migliaia che già ci sono, fai anche ancora una più bella figura, oltre che a far più confusione. Ma il risultato è pazzesco, e ci sarebbe da scrivere un libro sulla creatività di chi fa i tagli, di chi riduce i posti di lavoro, di chi riduce le ore, per farle passare tutte queste operazioni come operazioni tese a migliorare i servizi. Sarebbe veramente da scrivere un manuale.
1: È incredibile, perché poi hanno sempre anche nomi fantasiosi, no? Però ecco, è incredibile questa cosa, Paolo, che comunque si cerca da un lato di portare avanti una legge sull'internalizzazione, dall'altro una sperimentazione che taglia le ore. Malignamente ho pensato, eliminiamo un po' di lavoratori, ne rimangono pochi, così magari li possiamo internalizzare. Questo proprio è un pensiero maligno, uh-huh, che mi è venuto.
0: Ma ne abbiamo viste di cose,
1: assolutamente.

0: che secondo me allontanerà la gente dal voto.
1: Neanche Donald Trump avrebbe potuto.
0: E infatti, no, veramente, guarda, io non so chi è stato questo genio che ha voluto questa cosa qui. Voglio dire, forse probabilmente hanno già bisogno di soldi anticipatamente. Fra l'altro c'è giunta notizia, Paolo, e questo magari tu ne puoi dare conferma, visto che sei sociosanitario, che è aumentato anche la rata dell'albo dei sociosanitari, che insomma è stato un aumento non da poco, mi hanno detto.
1: Allora, tu in questo momento mi tocca e spero che non ci sia nessun dirigente dell'albo, perché lo ammetto, pure se no, forse scado la fine aprile, non lo so, ma confesso che non ho ancora pagato la mia rata.
0: Quindi
1: questa.
0: Non sai,
1: quindi
0: ancora
1: mi informo e poi ti dico.
0: Ci darei conferma. Comunque insomma c'è anche quest'altro aspetto qui. Bene Paolo, mi pare che insomma siamo quasi giunti alla conclusione. Abbiamo cercato un po' di dire quello, di fare qualche aggiornamento sui temi principali che noi affrontiamo. Poi ci sono anche i temi dell'accoglienza, su cui ci torneremo, ma diamo anche qualche spoiler delle prossime puntate, perché la prossima settimana tornano degli ospiti molto graditi, giusto Paolo?
1: Sì, la prossima settimana è chi?
0: I pirati.
1: No!
0: Fra due settimane
1: hai preso in castagna.
0: Ti ho preso in castagna, hai ragione Paolo.
1: Vai, fregato.
0: Sono gli effetti della grigliata.
1: Esatto,
0: no, tornano invece fra due settimane. Avremo il piacere di avere i pirati disabile, insomma, che ci parleranno dei temi della disabilità.
1: C'è l'Expo Sanità anche, che è sempre un appuntamento molto importante per la disabilità, o i diversamente abili, a me non piace, ma come in molti continuano a definirli, o a definire insomma questa cosa qui, io e con loro cercheremo di metterli così in connessione / contraddizione, se è il caso, perché loro ovviamente rivendicano dei diritti molto importanti con qualcuno dell'ambiente che lavora. Quindi una puntata dedicata alla disabilità ci fa molto piacere, perché ogni tanto dobbiamo tornare a bomba anche proprio sulle tematiche.
0: Sono dei ragazzi molto in gamba, hanno una bella pagina Facebook, anzi, che invitiamo a seguire, proprio Pirati Disabili. Invece Paolo, abbiamo detto della prossima settimana, invece affronteremo il tema dell'assemblea che c'è stata la scorsa settimana, il 1° aprile, di vari sindacati di base.
1: E non era un pesce d'aprile.
0: Vediamo che cosa è uscito fuori, insomma, quali temi sono stati affrontati, e poi andremo in Sicilia per sentire dalla viva voce di colleghi siciliani com'è lì la situazione, quali sono le buone notizie e quali sono le cattive notizie. Paolo, siamo arrivati alla conclusione.
1: Sì, andiamo verso la seconda parte, verso la pubblicità. Lo facciamo con Foods Garden Lemon Tree.

0: Siamo andati alla locanda.
1: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
0: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Il carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
3: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
4: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in piazza Lucio Dalla dalle 17.30.
5: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Sergio. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorsergio.it.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?
7: Signore e signori, il welfare è sparito. I nostri contatti. Per chi volesse scriverci potrà farlo inviando una mail a educatoriuniti2011@gmail.com. Tutti i nostri aggiornamenti e le info sulla nostra pagina Facebook e Instagram Educatori Uniti contro i tagli. I podcast, i video e le interviste li potrete trovare nella community di rss.com, su Spotify e sul nostro canale YouTube, al quale vi chiediamo di iscrivervi e di lasciare un like. Grazie.
8: Questo è stato il là per riflettere un po' sulla nostra situazione abitativa, perché noi abbiamo casa nel paese di origine, è una casa in cui trascorriamo gran parte del tempo libero e quindi un po' ci siamo detti insomma quale fosse il senso, no, di avere una casa con degli ampi spazi nel paese di origine e dover vivere in 32 metri quadrati in una situazione comunque sempre di precarietà. Annalisa, sono insegnante di sostegno della scuola primaria.
9: Ciao Sergio, siamo arrivati alla puntata numero 10.
10: Ciao Marco, ben trovato. Beh, 10 è proprio un bel numero, a me viene subito in mente Maradona.
9: In questa puntata ascoltiamo un po' di persone della classe media che hanno dovuto cambiare casa nell'ultimo anno.
10: Il problema della casa e dell'abitare non riguarda solo le classi sociali più deboli, ma tutte le classi lavoratrici. Tutti quelli che non possono permettersi una casa di proprietà.
9: Questo in virtù della speculazione in corso da parte di soggetti privati e del sempre minore potere di acquisto degli stipendi, come ci raccontava il professore Ardeni qualche puntata fa.
10: Per questo abbiamo intervistato Mario, Luigia, lavoratori single, Lucio e Annalisa, che sono una coppia, per ascoltare le loro storie, che potrebbero essere le nostre.
11: Mario, io faccio responsabile di una ditta metalmeccanica in provincia di Bologna. La proprietà, visto che eravamo in buoni rapporti e gli servizi, la gente della casa mi ha chiesto se la lasciassi prima della scadenza.
12: Luigia, sono un insegnante di scuola media, scrivo e scrivo abbastanza bene. Allora, io vivevo in via Marsala, 8 anni, e 5,80 e 20 euro di condominio. Poi dopo 8 anni ho deciso un aumento di prezzo, 9,50. Più 50 di condominio.
13: Mi chiamo Lucio e sono un assistente tecnico nell'area informatica presso un istituto professionale qui a Bologna. Siamo arrivati io e la mia compagna nel 2017. È stato molto difficile trovare un appartamento. Dopo una lunga ricerca, un nostro amico ci dice che aveva comprato casa e che potevamo prendere la sua. E abbiamo riscattato un canone abbastanza calmerato di 500 euro, una casa molto, molto bella di 78 metri quadrati circa. In questa casa siamo stati 5 anni.
8: Abbiamo dovuto cambiare casa 2 anni fa a seguito della scadenza del contratto. Il proprietario ci aveva richiesto un aumento.
11: La ricerca è durata un anno, in cui mi hanno fatto richieste più bizzarre. Se guadagnassi almeno 2500 euro, mi hanno chiesto comunque se fossi sposato, oppure pure per buchi, guarda, siamo... Se il 40° in lista, comunque è una situazione molto avvilente.
12: È stato difficile, la ricerca è stata difficile, è stata la prima, l'unica casa che ho trovato a un prezzo, insomma, 7,50 non è proprio basso. È stata una grande difficoltà, soprattutto economica. Ho dovuto fare una fideiussione per un'altra casa più piccola, un'ora dal lavoro, anche 1:10.
13: E quindi ci trasferimmo in questo piccolo appartamento di 32 metri quadrati
8: in cui paghiamo 680 euro, condominio incluso.
11: Le richieste erano assurde rispetto a un tenore di vita medio. I prezzi veramente sono più che raddoppiati da stipendio. Ci ho messo un annetto, poi dato che era avvilito, insomma, ho chiesto al proprietario della ditta se c'è una casa per me a un prezzo ragionevole, insomma, quindi ora abito nei pressi della ditta.
12: Ho pensato a tornare giù, il trasferirmi col lavoro giù, perché comunque la città non è più accogliente come prima. Io sono 25 anni che sono a Bologna, ci sto anche bene, poi alla fine non è questa la questione, è proprio un sentirsi un po' messi da parte proprio dalla città. Al posto mio adesso non c'è una persona, ci sono delle persone che vanno per periodi brevi, quindi ci sono affitti brevi, la signora sta affittando così.
8: Questo è stato un po' il pretesto per riflettere sul senso, no? Noi siamo comunque due impiegati statali e il nostro potere di acquisto ora in città, a Bologna, è diventato sicuramente inferiore rispetto a quello che può essere nel nostro paese di origine.
13: Di non vivere più un precariato esasperato, ma di ritornare a fare una vita molto più lenta e molto più meno stressante, sia dal punto di vista fisico che psicologico. Quindi ci trasferiremo a breve in campagna.

0: Seconda parte di Signore e Signori, il welfare è sparito e siamo entrati con la rubrica L'Elefante, sempre sull'abitare, sugli affitti. Veramente una interessante rubrica quella che hanno realizzato Marco Martucci e Sergio De Simone, e sulle anche le note degli Africa Unite con 44 Ballets. Bene, invece sentiamo se abbiamo in linea Matteo, perché c'è solo Matteo con noi da Firenze. Matteo, ci sei?
1: Sì, ciao, ci sono. Oggi Matteo senza Paolo.
0: Oggi Matteo senza Paolo, infatti è una novità questa, è uno scoop.
1: Impegni.
2: Un evangelista al posto di due.
0: Esatto, va bene, ce ne faremo una ragione.
1: Sì.
0: Allora, Matteo, partiamo subito invece da dare una buona notizia che insomma è uscita un po' sui social, sulle vostre pagine Facebook. Questa vertenza vinta a Roma da alcune lavoratrici, se non sbaglio contro la cooperativa Nuovi Orizzonti, che hanno ricevuto anche un indennizzo. Ecco, dici qualche notizia.
1: Esatto, quindi per l'ennesima volta a livello giuridico è stato ribadito ciò che è sacrosanto e legittimo, cioè che i lavoratori devono essere retribuiti a fronte del loro contratto individuale, non può essere scaricato sulle spalle degli educatori il rischio di impresa attraverso la non retribuzione dell'assenza dell'alunno, delle chiusure straordinarie o sotto inquadramento addirittura.
0: Quindi insomma non lavora cottimo, in sostanza.
1: Non lavora cottimo, insomma, bisogna che già il nostro contratto collettivo nazionale è un contratto povero e anche quando viene rispettato globalmente non ce la passiamo bene. Se poi ci buttiamo sopra anche il carico dell'assenza dell'alunno che va a gravare sulla nostra retribuzione, insomma, è diventato veramente un guaio. E il problema è che nel lavoro privato non è poi automatico che si trasferisca la vittoria a tutti i colleghi, bisogna fare vertenze singolarmente.
0: Diciamo che bisogna avere il coraggio. No Matteo, bisogna
1: ci vuole coraggio, la forza, un ufficio legale, insomma non tutti se la sentono e questo è un problema, insomma, e non sempre siamo supportati dai sindacatoni, ecco, diciamo così.
0: Certo, questo è un punto importante, però ecco, questa è una buona notizia perché queste colleghe e questi colleghi hanno avuto il coraggio di portare avanti questa vertenza, insomma, e l'hanno vinta, e questa è una buona notizia. Matteo, invece andiamo su un altro tema importante. C'è stata un'assemblea, se non ricordo male, il 27 marzo, indetta da USB, su insomma rinnovo di contratto e sul tema internalizzazione. Che cosa è uscito fuori?
1: Allora, in pratica è venuto fuori la grande amarezza degli educatori e la delusione per come sta andando in Parlamento la legge sugli educatori. Doveva essere una legge per internalizzare, invece sta diventando un'ennesima beffa ai nostri danni. Quindi quello che è emerso è la volontà di manifestare nuovamente, come già da annualmente facciamo, per cercare di rompere questo muro di silenzio e far sentire la nostra voce, per far conoscere il problema di questa categoria che lavora in appalto, che è una categoria altamente qualificata e formata, però drammaticamente sottopagata, sottoinquadrata e sempre precaria. Quindi chiediamo una legge che dia una vera internalizzazione.
0: Senti Matteo, ma dal tuo punto di vista questa legge vedrà il buon fine? E se la vedrà questo buon fine, sarà veramente una legge che tutelerà tutte le figure che lavorano nel sostegno scolastico?
1: La legge così come è stata approvata dal primo ramo del Parlamento non mi sembra assolutamente in grado di risolvere nessun problema, anzi forse li andrà a aggravare togliendo la figura professionale sostituita con un operatore generico. Per questo appunto ti dicevo che noi manifesteremo, è stato indetto uno sciopero nazionale per gli educatori per il 18 maggio.
0: Quindi c'è già una data, lo possiamo dire?
1: C'è già una data, sì, in anteprima, stai sempre sulla notizia, di Rosario, tu di Mentana.
0: Hai visto? sono il Mentana.
1: In esclusiva, puoi dare notizie di 18
0: Posso
1: marzo.
0: Dare notizie in esclusive. Matteo, ma invece
1: ancora dobbiamo un po' valutare se converrà più fare una manifestazione unica nazionale o sui vari territori, vediamo anche la disponibilità sui territori laddove gli educatori si sono organizzati. Il MISAC, che è questa associazione che raduna un po' lavoratori, anche famiglie e del mondo della disabilità, si è resa disponibile ad affiancarci. Vediamo se altri sindacati, oltre il nostro, che è l'Unione Sindacale di Base, si accodano, insomma, e sostengono.
0: Ecco, questa... Scusa Matteo, perché questo è un punto che ti volevo fare una domanda, tu me la stavi un po' anticipando, perché c'è molta richiesta da parte dei lavoratori e delle lavoratrici di un'unità sindacale, almeno dei sindacati di base, che a quanto pare al momento manca.
1: Purtroppo questo è un punto dolente e di difficile comprensione. Io sono il primo a dolermene, non capisco perché non riusciamo a trovare un'unità almeno nelle manifestazioni. Da parte nostra siamo sempre disponibili nel lavorare insieme, ecco, in collaborare, ma io anche con i sindacati confederali, quando c'è serietà, quando c'è trasparenza, onestà,
0: quando ci sono degli obiettivi comuni che insomma vanno soprattutto poi a favorire i lavoratori. Quindi questo, anzi, noi facciamo qua un appello che insomma è importante trovare l'unità sindacale, ma non perché lo diciamo noi che non siamo nessuno, ma perché lo chiedono i lavoratori, perché non capiscono queste divisioni.
1: Ma certo, se c'è un detto che ha valore, insomma l'unità fa la forza, dai.
0: Esatto, bravo, uniti si è più forti. E noi che veniamo da un'esperienza come la rete nazionale, dove abbiamo messo insieme tante realtà veramente differenti per obiettivi comuni, lo sappiamo che uniti si vince. Matteo, andiamo ad altro invece, un aggiornamento su quello che accade a Firenze, com'è la situazione, dacci un po' un quadro.
1: Allora, a Firenze diciamo che nell'area sud-est fiorentina ha vinto l'appalto una nuova cooperativa del nord, e quindi molti operatori, colleghi che si avvalevano di conquiste fatte negli anni, come l'assenza della non retribuita per i 30 giorni è andata vanificata. Questo ha aperto una nuova vertenza e porterà a uno sciopero a breve. C'è già stato il tentativo di raffreddamento in prefettura. Quindi nella parte diciamo sud-est, da Firenze va verso la provincia di Arezzo, in quella zona lì ci sarà già una ulteriore manifestazione. Però quello che facciamo a livello locale alla fine è mettere pezze da toppi su un sistema globale che è sbagliato, su questo sistema del lavoro in appalto che è fatto da tutte le parti, crea cattivo lavoro e povertà.
0: Si cerca di mettere a delle pezze. E infatti si cerca di mettere delle pezze, invece bisogna fare un lavoro forse più...
2: Poi bisognerebbe anche ricordare che questa tra virgolette strategia degli appalti a ribassi implicano un turnover incredibile, quindi con una ricaduta sulle persone, i cittadini, le fragilità, no? Che va a servire un mestiere come il nostro, che è il mestiere di cura, delle evidenti ricadute in termini di qualità, perché la continuità nelle materie di cura, nei mestieri di cura è fondamentale. Qui invece si cambiano sempre gli operatori, ma normalmente, perché uno appena trova un qualcosa di un minimo più stabile o qualche retribuzione un po' più dignitosa, giustamente ovviamente scappa da questi servizi.
1: In effetti c'è proprio una vera e propria fuga da questo CCNL, perché comunque anche quando è rispettato globalmente rimane comunque un contratto povero, quindi poi con tutti i buchi che ha insomma diventa veramente un problema, e questa legge a livello nazionale sembra voler solo tamponare questo fatto qui, il fatto che non si trovi più personale, quindi si abbassa le richieste di ingresso alla professione per avere maggiore spazio dove reperire personale, ecco.
2: Sì, esatto.
1: Di andare a migliorare le condizioni di lavoro che permetterebbero di avere un lavoro più stabile, quindi sarebbe un lavoro più appetibile per i laureati e il personale di qualità formato, si va semplicemente ad ampliare la platea di chi può aspirare a entrare in questo lavoro, che rimarrà un lavoro temporaneo tutti, come diceva prima Paolo, mi sembra,
2: sì, Paolo, sì,
1: la
2: sì.
1: gente appena può se ne va.
2: Se ne va.
0: La fuga è continua. Matteo, un'ultimissima cosa, perché abbiamo letto insomma che si ipotizza in questo periodo di crisi dovuta agli effetti della guerra, quindi crisi energetica, l'ipotesi di fare la scuola a distanza, e abbiamo letto una nota di USB che insomma è nettamente contraria a ciò.
1: Sì, comunque quando c'è l'economia di guerra, la prima vittima della guerra comunque è il welfare, dove si attingono le prime risorse, i primi tagli per sostenere l'economia di guerra. È veramente insostenibile questo aspetto, e cioè, si sta andando verso questa emergenza assurda. Noi siamo per la pace sempre e comunque, e avanti a tutto, un valore assoluto e irrinunciabile sicuramente.
0: Matteo, ti ringraziamo. Allora vi auguriamo come sempre buona lotta, ci auguriamo che insomma il 18 maggio non sia solo USB in piazza e ci sia un'unità sindacale, e soprattutto sia una manifestazione partecipata, perché dobbiamo uscire fuori dai social, basta lamentele sui social e bisogna andare in piazza, perché sui social non si cambiano le cose. Ti ringraziamo, grazie. Matteo.
1: Grazie. Ciao a Matteo. Voi, siete sempre, come sempre, il faro sui nostri problemi, una luce sempre accesa.
2: Grazie
0: mille. Grazie Matteo, un abbraccione, ciao, a prestissimo. Ciao. Ciao Matteo, ciao ciao. Sempre carini i colleghi di sempre. Firenze, insomma, anche loro, come vedi, augurano un'unità sindacale, quindi c'è qualche problema.
2: C'è qualcosa
0: che non quadra, perché insomma è richiesta da tutti e non si riesce a raggiungere poi la quadra, come si suol dire.
2: A me dispiace, perché credo che ci sia anche una cosa più generale, che è almeno sicuramente in certi contesti la difficoltà a rinnovarsi. Parlo anche di rinnovare i quadri dirigenti, che hanno fatto un lavoro meraviglioso, encomiabile fino adesso, ma che probabilmente hanno una mentalità ancora di lotta, come quella che ho io peraltro, non è che mi tolgo fuori novecentesca,
0: certo.
2: E invece bisognerebbe fare spazio a persone che sono più in sintonia con quelle che sono le motivazioni di lotta dei giovani lavoratori di oggi. Questa potrebbe essere una causa. L'altra causa potrebbe essere un pochino più triste, che è quella un po' della necessità di essere visibili, no? E da soli ci si vede meglio, ci vedono meglio, anche se poi siamo un puntino piccolo, veniamo visto meglio se non siamo in mezzo a tanti altri puntini. Ma in questo momento io chiedo ai sindacati e a tutti i lavoratori, ma i sindacati che sono la fondamentale rappresentanza del mondo del lavoro, uno salto di qualità, uno sforzo veramente, perché il momento è drammatico, è un momento in cui bisogna scegliere delle priorità. Matteo ha detto giustamente che non si può barattare la pace con nulla, è una priorità assoluta. Io sono d'accordo, lo dice anche Berlinguer: se non c'è la pace non c'è nient'altro, non esiste nessun tipo di lotta se non c'è la pace è il bene. Ecco, bisognerebbe che accaduta anche nel nostro diciamo così settore, riuscissimo a ridentificare delle priorità. In questo momento la priorità non è la visibilità della singola sigla sindacale, né del singolo gruppo di lavoratori, né della singola trasmissione radio, ma la priorità è in assoluto la qualità del lavoro, diciamo dei lavori di cura, la salvaguardia e il miglioramento della qualità dei lavori di cura di tutti i lavoratori. Detto questo, noi siamo sempre qua, noi ci crediamo.
0: Noi ci siamo, Paolo, noi non ci arrendiamo.
2: L'ultima
0: non ci arrendiamo, anzi stiamo per arrivare al nostro 15° anno di presenza radiofonica, e questo per noi è un motivo di grandissimo orgoglio.
2: Siamo a un passo.
0: Siamo al traguardo, al traguardo. Paolo, siamo arrivati alla fine,
2: finissimo.
0: Siamo arrivati alla fine, un'altra puntata molto bella, non ci resta che abbracciare e salutare i nostri radioascoltatori, le nostre radioascoltatrici, tutta la redazione, dare appuntamento
2: a giovedì prossimo, e visto i tempi che viviamo, o buono e o malamente.

0: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco illuminati dalle luci della notte per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
3: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
4: Dal 25 giugno al 4 luglio, ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?

Popolare Network.

0: 15:30 Popolare Network, benvenuti le notizie. La Grande Torino, la nave italiana del gruppo Grimaldi, ha attraversato questa mattina lo stretto di Hormuz. È una delle prime imbarcazioni a passare con autorizzazione delle autorità di Teheran dopo che l'accordo tra Iran e Stati Uniti è diventato oggi operativo con la firma di Donald Trump e del presidente iraniano Pezeshkian. Domani in Svizzera ci sarà la cerimonia ufficiale della firma. L'incontro sarà nella località di Burgenstock sul lago di Lucerna. Qui inizierà un secondo round di colloqui della durata di 60 giorni durante i quali le parti negozieranno i molti dettagli che ancora mancano, tra cui il destino del programma nucleare iraniano. Negli Stati Uniti l'accordo sta ricevendo molte critiche da media e anche all'interno dello stesso partito repubblicano.
1: E nonostante la cessazione delle ostilità in Libano sia parte dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, anche oggi ci sono stati nuovi attacchi. Nel sud del paese i raid israeliani hanno causato 3 morti. L'IDF ha ribadito che non si ritirerà dai territori occupati e ha pubblicato poco fa una mappa che mostra l'esercito di Tel Aviv dispiegato oltre la cosiddetta linea gialla nei pressi della fortezza di Beaufort, vicino a Nabatieh. Israele non voleva la firma di un'intesa tra Washington e Teheran. 3 persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni a Gaza City.
0: E oggi a Bruxelles si aprirà alle 18 di questo pomeriggio un Consiglio europeo dove i leader dei 27 discuteranno di Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Tra i temi anche il bilancio dell'Unione Europea per il periodo 2028-2034. Il vertice arriva pochi giorni dal G7 di Evian in Francia. Ai lavori aveva partecipato anche Zelensky. Là i leader avevano garantito più armi a Kiev, spiegato che saranno rafforzate le sanzioni a Mosca, con Trump che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca.
1: Resta a Milano il processo Idra, lo ha deciso l'ottava sezione penale del Tribunale di Milano nell'udienza che si è svolta oggi nell'aula bunker. Le difese dei 45 imputati a vario titolo considerati coinvolti nella presunta alleanza tra 'Ndrangheta, Camorra e Cosa Nostra in Lombardia chiedevano lo spostamento del processo a Busto Arsizio. Nell'udienza di oggi i giudici hanno anche escluso per tardività della richiesta la costituzione di parte civile dei comuni di Abbiate Grasso e dello stesso Busto Arsizio. Fuori in piazza Filangieri si è svolto il presidio delle associazioni e di sindacati che hanno deciso di costituire una scorta civica a questo processo e ai magistrati che sono stati minacciati di morte dalle cosche.
0: Non possiamo fermare Milano, in città abbiamo fermi più di 10 miliardi di investimenti e 150 progetti, solo 10 sono oggetto di indagini, lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini all'assemblea 2026 di Assoimmobiliare a Roma. Numero uno degli industriali interviene così dopo l'assoluzione in primo grado per gli imputati nel processo sulla costruzione di Torre Milano, sentenza che ha riacceso il dibattito sul modello di sviluppo della città. Sul tema della responsabilità, ha detto ancora Orsini, dobbiamo cominciare a dirlo, il problema di non mettere a terra le cose si chiama burocrazia.
1: Dopo che per 2 volte nel corso della mattinata è mancato in aula il numero legale per procedere all'esame della legge, al Senato è stato sospeso l'esame del disegno di legge sulla caccia. I lavori sul testo, che punta a deregolamentare l'attività venatoria in Italia, con l'estensione delle aree in cui è consentita e delle specie che è possibile cacciare, riprenderanno il prossimo venerdì.
0: Un ciclista di 80 anni è stato investito e ucciso questa mattina da un camion guidato da un 42enne sulla strada statale tra Oboldo e Rescaldina, al confine tra le province di Milano e Varese. Dai primi rilievi, per causa ancora da accertare, sembra che la vittima abbia invaso la corsia opposta. I soccorritori sono arrivati con l'ambulanza, l'automedica e l'elisoccorso, ma il personale sanitario non ha potuto fare nulla per salvare la persona investita. Un altro scontro mortale, sempre stamattina, è avvenuto lungo la provinciale Lodi Crema a Crespiatica. Una donna di 69 anni in bicicletta è morta dopo essere stata investita da una 22enne alla guida di un'auto. 15:34 minuti, è tutto per questa edizione. La prossima alle 17:30. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio Città Fujiko, una nuova puntata di Sniffing Glucose con Arturo Compagnoni, Cesare Lorenzi e Massimo Albuchieri ai microfoni, e siamo arrivati alla 39.
1: Sì,
0: che non sono solo i gradi che ci sono qua a Bologna, ma
1: puntata 39, stagione quinta e struttura
0: siamo
1: solita. Siamo in chiusura oramai, siamo
0: passati sotto lo striscione dell'ultimo film.
1: Siamo alla penultima, abbiamo cominciato la scalata per gli ultimi tornanti proprio.
2: E mi sorprende la nonchalance con cui si presenta Massimiliano, presenta tutti noi nonostante le sue assenze, poi arriva, fa il brillante,
0: diciamo che
2: insomma noi abbiamo tenuto invece occupata.
0: Ero ben giustificato, però vabbè, eccoci qua. Per le ultime due non vi potevo lasciare da solo, sicuramente.
2: Per fortuna.
0: Chissà che combinavate.
1: E niente, io direi che abbiamo la solita struttura di qualche novità nella fase iniziale, poi il ripescaggio di un disco dal passato e a chiudere poi il nostro disco della settimana. Quindi partiamo con uscite recenti e recentissimo in questo caso l'album, il secondo album della Securité, un collettivo canadese, Montreal è la loro base, e dopo un primo album che aveva fatto ben parlare di sé, bissano con il secondo, appunto questo Bingo, uscito da pochi giorni nei negozi. Effettivamente confermano un po' quello che di buono già si era intravisto tra qualche bagliore di post-punk, altri di new wave, qualche reiterazione kraut rock e anche un formato comunque pop che poi viene dato all'intera confezione di questo Bingo. E la canzone che abbiamo scelto oggi per introdurci appunto al nuovo lavoro di La Securité è questa Snake City.

0: Decisamente particolare invece il nuovo progetto, il nuovo album di Chanel Beats, fin dal titolo, perché ha un album in uscita, uscirà nei prossimi giorni, che si intitolerà Your Day Will Come, che è esattamente lo stesso titolo del suo primo album di 2 anni fa, del suo debutto. Probabilmente questa cosa la spiegherà in qualche intervista, perché è davvero particolare. Non so voi, ma vado a memoria, non mi ricordo un altro caso simile, ecco, proprio.
1: Onestamente no. Tra l'altro è un gran pezzo, anche l'ho ascoltato, e loro girano, un nome che gira già da parecchio tempo, però non mi ero mai soffermato con grande attenzione.
0: Sì, non tantissimo, a dire la verità, perché questo è quello che uscirà appunto fine giugno, è il loro secondo album. Comunque è un nome di cui si sta parlando parecchio, saranno al Club to Club a novembre a Torino. Sono newyorkesi, è una di queste band un po' particolari che segue anche dei circuiti non proprio usuali, concerti in magazzini, in spazi improvvisati, e anche dal punto di vista sonoro molto particolari. Hanno questo violino, questa chitarra e queste voci un po' filtrate. Molto bello, era il primo disco, molto bello sembra che sia anche questo album in uscita. Noi per adesso abbiamo ascoltato solo le 3 canzoni che lo preannunciano. Una di queste si intitola Song for the Messenger, sono Chanel Beats.

Il nuovo singolo dei Wishy, band di Indianapolis, che abbiamo già trovato con l'album 777 nel 2024 dopo un paio di EP, non fa che confermare le loro coordinate, che riprendono un po' appunto il percorso di certo shoegaze e certo dream pop anni 90. Una sensibilità abbastanza pop in questo singolo, una canzone che scorre via molto, molto velocemente, tra una densità ma anche una certa leggerezza. Batteria compressa, una spinta dinamica con chitarre che lavorano per accumulo ma sempre si alleggeriscono un attimo prima di diventare, diciamo, shoegaze nel vero senso della parola. Una scelta tipica di molte produzioni indie recenti: a un certo punto i produttori decidono un po' da che parte stare, se appesantire i suoni o tenerli a un livello un pochino più leggeri. Mi sono venuti in mente i Diary, la formazione inglese che parte da presupposti leggermente diversi, ma poi alla fine tutte queste differenze non ci sono. Andiamo a conoscere questo pezzo che va a anticipare poi è il secondo album della band, che si chiamerà Nature Spill. Loro sono Wishy, da Indianapolis. Questa è Lovesick.

0: Abbiamo coperto anche la quota shoegaze anche questa settimana. Shoegaze, tra l'altro, di cui si sta parlando molto in questo momento, non solo perché ci sono tante uscite discografiche che, ripeto, abbiamo coperto un po' in tutta la stagione, alcune sono molto interessanti, ma è in uscita, anche uscito proprio questi giorni, Shoegaze, il nuovo libro di Simon Reynolds, per adesso solo in lingua inglese, che è un tomo che ripercorre soprattutto la parte iniziale dello shoegaze, recuperando i suoi vecchi articoli del Melody Maker, le varie copertine dell'epoca. Lui, tra l'altro, se vi capita di seguirlo anche sulla sua pagina social, su Facebook, su Instagram, ha proprio postato alcuni estratti di queste copertine che naturalmente mi sono tornate in mente perché da lettore del Melody Maker dell'epoca, e racconta anche alcuni aneddoti. Il Melody Maker era veramente all'avanguardia, si distingueva proprio anche dal New Musical Express perché era molto più avanti, se vogliamo, aveva molto più coraggio anche nel proporre nomi nuovi. Molti di questi venivano coperti con copertine subito, no? Tipo Arcane, mi ricordo un paio di volte, e niente, quando era un'epoca in cui la stampa inglese non era così uniformata come adesso, che quando la prendi in mano, insomma, parlo soprattutto delle riviste mensili in Mojo e Uncut, fai fatica a distinguerle una dall'altra. Era una grande stagione, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista proprio della carta stampata.
1: Diamo qualche dato in più: si chiamerà Still in a Dream, Shoegaze, Slakers and the Reinvention of Rock 1984-1994, che esce proprio in questi giorni.
2: Lasciamo la quota shoegaze e il nome di Simon Reynolds per tornare al più classico indie rock americano di matrice lo-fi, per introdurre questi Mythical Motors, formazione che arriva da Chattanooga, Tennessee. Ogni volta che si nomina Chattanooga viene in mente Dan Peterson inevitabilmente, e per introdurli ci sono diversi nomi che sono stati fatti, nomi minori che sono stati fatti. Uno di questi è quello dei Good Flying Birds, che abbiamo avuto modo di vedere pochi giorni fa nell'ambito del Beaches Brew di Marina di Ravenna, un concerto molto così, cioè molto con gli aggettivi che abbiamo appena speso: indie rock, americano, lo-fi, sgangherato e così via. Piacevole, ovviamente, molto piacevole dal nostro punto di vista, e anche ben accolto dal pubblico in maniera, anche se vogliamo, abbastanza sorprendente. Poi vero che un festival così, un festival gratuito sulla spiaggia, sulla riva del mare, poi porta a far ben volere chiunque salga sul palco alla fine. Mythical Motors sono usciti da un paio di mesi, quindi è già fuori da un pochino, questo loro album Tremolo on the Punch Line è il suo titolo. La canzone che parte questo pomeriggio ha il titolo invece di Dismantled Man Tells You. Loro sono Mythical Motors.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN Ubio. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Praticamente no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
1: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
5: Oh, hai finito?

0: Sniffing Glucose, Arturo Compagnoni, Massimiliano Bucchieri e Cesare Lorenzi al microfono. Queste sono le frequenze di Radio Città Fujiko. Come ogni giovedì pomeriggio, siamo entrati nel secondo segmento della trasmissione, quello dove si va solitamente a ripescare un album. Quest'oggi parleremo di un disco, se vogliamo, minore, inglese, quello dei Jack, che a dire la verità non so se è stato ristampato proprio in questi giorni o se invece Massimiliano l'ha scelto per un'altra ragione.
1: No, semplicemente il trentennale, la mia personalissimo percorso di celebrazione dei dischi che mi sono piaciuti e che vado a ritrovare dalla mia agenda. Ho aperto le varie pagine 2006, 2016, 96 e l'occhio mi è caduto sui Jack. Tra l'altro anche un nostro ascoltatore recentemente l'aveva tirato in ballo, non mi ricordo a riguardo di quale album, perciò mi ha fatti rivenire in mente ancora più.
2: E poi è un nome che bizzarramente torna in auge nelle discussioni così da bar qui a Bologna, almeno riguardo al loro concerto del Covo. Ancora oggi, pur non essendo stato un gruppo diciamo così così incisivo nella storia del Britpop, se vogliamo poi definirli Britpop è un po' fuorviante e limitativo, comunque non è un nome anche che ha prodotto una piccola quantità di dischi, di canzoni, però quel concerto lì è rimasto pur non essendo, anche il concerto in sé non essendo stato nulla di incredibile di così incisivo, però è rimasto nella memoria di molti. Ogni tanto mi torna fuori qualcuno che dice: ma tu c'eri al concerto di Jack?
1: Infatti loro erano peculiari perché proprio escono durante la sbornia del Britpop, ma ho letto una recensione che si concludeva come: mentre l'Inghilterra celebra la sua festa, i Jack raccontano chi resta fuori dalla festa. Loro erano, appunto, appartenevano a questa seconda categoria.
0: Sì, era, tra l'altro, scusa se ti interrompo, è un concetto che è ritornato spesso ultimamente, perché grazie agli Hooters che abbiamo passato, Black Box Recorder, insomma, questa cosa di quelli che non hanno partecipato alla festa del Britpop in prima persona, insomma, è stata una caratteristica della nostra programmazione.
1: Sì, perché era un momento di grande orgoglio, no? Gli Oasis, i Blur e Pulp raccontavano un paese che sapeva aver ritrovato fiducia e una Gran Bretagna che si guardava allo specchio e le piaceva ciò che vedeva. E in questo contesto i Jack, che nascono a Cardiff nel 92 dall'incontro tra Anthony Reynolds e il chitarrista Matthew Scott, erano un'anomalia, un autore dalla sensibilità letteraria fuori dal comune. Reynolds e non erano interessati a raccontare la quotidianità dei pub, del calcio, dell'orgoglio britannico, delle radici che affondavano un po' altrove, nella malinconia di Scott Walker, nel teatro emotivo di Jacques Brel e nell'atmosfera dei Tindersticks, che sono probabilmente il nome che per certi versi viene più spontaneo accostargli, anche se i Jack avevano probabilmente delle chitarre un pochino più cariche, un pochino più rumorose sovente.
2: Sì, sì, sì. Poi ricordiamo anche che successivamente nel loro percorso mutarono il loro nome in francese, Jacques,
1: sì,
2: con la S finale, e accentuarono ancora più sotto quelle sfoglie questa vena di romanticismo, se vogliamo così, mi viene da dire di tristezza, però detto così, tristezza dopo uno si deprime, però insomma quella vena fu anche accentuata.
1: Era una musica sofisticata, ma tristezza, i testi più spesso parlano i personaggi delle canzoni, molto spesso sono dei perdenti e raccontano le loro difficoltà di venire ai patti con il vivere quotidiano, arrangiamenti orchestrali, violini, aperture melodiche, sì, perciò rock alternativa, ma anche la tradizione della canzone d'autore europea. Piccoli racconti cinematografici, ho letto una nota, praticamente loro scrivevano dei soggetti per dei film che non vedremo mai. Sono molto densi, un grande immaginario, e proprio per questo motivo non riusciranno mai a raggiungere il successo commerciale delle formazioni di quel momento, una musica troppo complessa per quel mercato mainstream e anche molto distante dalle convenzioni del Britpop. Eppure col passare degli anni questa marginalità si è trasformata in un punto di forza e, liberato dalle mode del momento, Pioneer Soundtracks, che è l'album che stiamo celebrando tra virgolette oggi, continua oggi a suonare molto attuale, forse molto di più di certi dischi che dominavano le classifiche a quei tempi. Mi piace andare a trovare uno dei pezzi magari un pochino più mossi e non troppo atmosferici, ma anche per far vedere appunto la varietà di colori che erano nella loro tavolozza. White Jets in particolare, un pezzo che ha una grande amarezza di fondo ma che fa muovere con grande soddisfazione tutti gli ascoltatori. Questo è White Jets, loro sono Jack.

E quello stesso anno, 1996, sempre nel Regno Unito, parliamo del Galles in questo caso, Cardiff, usciva il primo album dei Super Furry Animals, anche loro, tutto sommato un'anomalia nel contesto del Britpop, magari con il primo album, questo Fuzzy Logic, che appunto usciva proprio quell'anno, rientravano ancora sotto certi aspetti nel genere, uscito anche per Creation, ricordiamolo, poi si distaccarono decisamente, molto psichedelici, molto colorati, particolari, soprattutto nelle vesti del loro cantante Gruff Rhys, erano appunto un'altra faccia della medaglia, sia dei Jack di cui abbiamo appena parlato, sia del Britpop tutto sommato, insomma una piacevole anomalia che poi è durata per tanti anni. Gruff Rhys lo abbiamo anche visto di recente proprio in quest'ultima stagione dei concertisti passare qui da Bologna, qui dal Covo, e la canzone all'epoca, fra l'altro, piccolo aneddoto che forse qualcuno ricorderà, nei festival estivi di quell'anno del 96, a cui parteciparono un po' a tutti i festival i Super Furry Animals, si presentavano sul palco a bordo di un carro armato, questo per dire un po' del loro estro bizzarro che trasversalmente attraversava appunto sia le canzoni sia i dischi, ma anche il loro comportamento. E in quel Fuzzy Logic rimane dentro quel disco una delle loro canzoni che poi gli ha accompagnati un po' durante il corso di tutta la carriera, Something for the Weekend, il suo titolo, Super Furry Animals.

La prossima in scaletta so che avreste voluto chiedermelo perché l'ho scelta, perché dal punto di vista musicale non c'entra assolutamente nulla né con i Jack né con i Super Furry Animals, ma la vera ragione che sta dietro a questa scelta, a questo pezzo dei Sea Feel, è perché volevo celebrare un attimo la Two Pure, che è stata l'etichetta anche dei Jack, che è un'etichetta in un certo modo fondamentale dell'indie britannico degli anni 90. Ricordiamo che la prima PJ Harvey uscì per loro e che poi è sparita a un certo punto, e nonostante fosse davvero un'etichetta capace di mettere sul mercato dischi anche completamente differenti uno dall'altro, questo dei Sea Feel, il primo album Kike del 93, che all'epoca venne un po' descritto come un disco di una band shoegaze che si era avvicinata in qualche modo all'elettronica, però la storia secondo me è un po' più complessa. I Sea Feel non si sono mai limitati solo ad aggiungere qualche campionatore alle chitarre, provavano davvero a costruire uno spazio nuovo a metà strada, quello sì, tra My Bloody Valentine, ma anche ambient, dub, un certo minimalismo e anche la techno. Alla fine, ascoltandolo oggi, si capisce perché il disco sia stato così influente. Molte delle cose che sarebbero diventate comuni poi negli anni successivi sembrano già presenti in quell'album. In un certo senso Kike anticipa davvero una lunga serie di sviluppi successivi. La cosa sorprendente poi, pensando a quell'album lì, è che tutto questo veniva realizzato con tecnologie che oggi sembrano quasi primitive, no? Prima di Ableton, prima del laptop, prima dei PC, insomma, i Sea Feel cercavano di fondere questo linguaggio rock e programmazione elettronica utilizzando i mezzi disponibili all'epoca, che non erano sicuramente quelli attuali. E naturalmente il cuore dell'album non è poi la tecnologia, è l'atmosfera che riescono a creare, anche quando il gruppo accelera leggermente, come nel brano che andremo ad ascoltare, Industrious, la sensazione resta sempre quella di un movimento un po' rallentato, ipnotico, le percussioni non dominano il paesaggio, ne fanno semplicemente parte. Un disco davvero affascinante dopo più di 30 anni di una band che tra l'altro è ancora in circolazione, ha appena pubblicato un album nuovo, celebrato un po' da tutti, però rimango personalmente molto molto vicino sentimentalmente a questo disco, a questa etichetta che ha davvero segnato una stagione del rock indipendente inglese. E niente, andiamo ad ascoltarci Sea Feel con questa traccia tratta dal loro album d'esordio del 1993.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emil Banca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23.30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
4: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
5: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino!

0: E siete sempre all'ascolto di Sniffing Glucose, 39esima puntata, quest'oggi ai microfoni, come sempre, Cesare Lorenzi, Massimiliano Albuchieri, Arturo Compagnoni. Stiamo affrontando il terzo tornante di quest'oggi, ultimo per quest'oggi, ma molto pieno di cose, in quanto affrontiamo il disco della settimana e un brano che lo va a anticipare.
1: Allora, l'anticipo sul disco della settimana è una canzone tratta da quello che rimane oramai l'ultimo album dei Beat Happening, uscito nel 92, You Turn Me On, e l'occasione, ovviamente l'aggancio con il disco della settimana è innanzitutto l'etichetta discografica, ovviamente la Key Records, di cui più e più volte abbiamo parlato su queste frequenze, sulla stampa, ovunque, al bar con gli amici. Un'etichetta forse una delle più nominate in assoluto nei nostri discorsi da oramai 40 anni, perché l'etichetta poi venne fondata da Calvin Johnson proprio nel 1982, quindi sono passati più di 40 anni dalla sua dalle sue prime uscite. La canzone che sta dentro questo You Turn Me On, fra l'altro, è stata oggetto di un bellissimo come bellissimi sono tutti i My Tune del nostro amico Maurizio Blanco sulle pagine di Rumore, la rubrica in cui ogni mese prende una canzone, ne fa un racconto sostanzialmente. Un paio di mesi fa proprio questa Godsend è stata oggetto di attenzione. Vi invito di andare a recuperare questo scritto, perché è veramente molto, molto centrato, come sempre. La canzone...
2: Sì, a proposito di questa canzone qua e dello scritto di Maurizio Blatto, gli ho proprio mandato un messaggio privato a Maurizio dicendogli: guarda, l'articolo è fantastico, bellissimo, ma ha un grande problema, che ogni volta che mi fermo a un semaforo adesso penso ai Beat Happening e a quel pezzo. Poi appunto vi invito anch'io a andarlo a recuperare, a leggerlo, però leggendolo si capisce il perché di questa cosa, che davvero è particolare, ma molto molto bella.
1: La canzone dura più di 9 minuti, non so se avremo modo di ascoltarla per intero. Sono delle parti anche molto ripetitive, ma in maniera piacevole, un po' la Velvet Underground, come diciamo sempre. Manna dal cielo, Godsend, è un po' e manna dal cielo è stata un po' tutta la musica che ci hanno regalato i Beat Happening nel corso della loro carriera, e ascoltiamoceli, Godsend, Beat Happening.

0: E allora il nostro disco della settimana quest'oggi è il secondo album di Slippers, Slippers 08, una band che assolutamente mi è personalmente entrata nel cuore, ma penso che piaccia un po' a tutti noi. Dietro il nome Slippers troviamo Madeleine Baby, una musicista originaria di Atlanta, oggi residente a Los Angeles, batterista, cantante e autrice poi di tutto il materiale. Appartiene a quella generazione che ha scoperto la musica indipendente attraverso internet, ma che continua a guardare con affetto a quel mondo costruito molto prima, no? Quello degli house show, delle cassette duplicate a mano, delle etichette minuscole, di quella rete di amicizie che spesso conta più del successo commerciale. Ho avuto la possibilità di intervistarla, Madeleine, per Rumore, mi ha raccontato come la sua formazione sia passata dall'eredità del collettivo Elephant Six alle produzioni appunto della K Records, ma mi ha fatto il nome anche dei Cocteau Twins, i Black Lips, fino a quella particolare sensibilità indie pop che negli anni 80 e 90 aveva trovato una sua casa, come abbiamo detto, tra Olimpia, la Nuova Zelanda della Flying Nun e anche una certa America periferica lontana dai grandi centri dell'industria musicale. In effetti Slippers 08 sembra inserirsi proprio in quella tradizione, non quella dell'indie come genere, ma dell'indie come atteggiamento, mi verrebbe da dire, no? Canzoni brevi, dirette, spesso costruite attorno a pochi elementi che non cercano mai di impressionare l'ascoltatore, ma di stabilire quasi una connessione immediata.
1: Hai detto una delle paroline magiche, anche se non hai usato esattamente quella, che era attitudine, che abbiamo così utilizzato tantissimo in passato, ancora oggi ci capita di tirarla fuori, ed è comunque un po' uno stato d'animo, un'idea di musica, non un genere musicale in sé per sé, che però appunto viene, si ritrova in dischi come questi, che hanno appena gli ascolti ti suonano estremamente familiari subito, però allo stesso tempo suonano freschi, perché quando un disco è familiare potrebbe ricordarti tante cose del passato e quindi suonare un po' così un po' già suonato, per l'appunto già sentito. In realtà poi è anche difficile, si possono trovare tanti nomi di riferimento che viaggiano all'interno delle canzoni di Slippers, però poi è anche difficile dire somiglia a un nome specifico.
0: Hanno una quota, bisogna dire, abbastanza originale e molto buono, secondo me. Buona è la qualità proprio delle canzoni e soprattutto quello che dicevi tu, no? Ascoltare questo disco significa ritrovare quest'idea di pop un po' più piccolo, fatto di melodie che restano in testa, e c'è anche qualcosa di sorprendentemente attuale nel modo in cui Madeleine evita sia il cinismo sia l'ironia difensiva che caratterizza molta della musica contemporanea. Ascoltiamo il primo brano tratto da questo album, Till You Know, e poi continuiamo a parlarne. Sono Slippers.

0: Dicevi prima, Cesare, così della, anche di una struttura di canzoni che poi tutto sommato non è così semplice, non è banale. Io mi sono estrapolato, come spesso faccio quando capitano i dischi della settimana, una frase, ne ho estrapolate diverse, però una in particolare da recensioni trovate in rete: e ciò che inizialmente sembra spontaneo si rivela in realtà attentamente studiato, perché sembra non per questo, ecco, questa frase non si intende che manchi di spontaneità al disco, però proprio che la semplicità delle canzoni di Slippers alle volte è più un'apparenza che non una vera realtà, cioè le canzoni sono poi effettivamente più strutturate di quello che sembrano a un primo ascolto.
1: Sì, una delle cose più interessanti che sono emerse poi dall'intervista riguarda anche il suo rapporto con Los Angeles. Naturalmente quando si parla di Los Angeles si finisce sempre per evocare Hollywood, l'industria dell'intrattenimento o qualche stereotipo legato al sole, alle palme, e invece lei ne parla e me l'ha raccontato come di un luogo che ha ampliato la sua sensibilità musicale, molto indie pop, e che l'ha messa a contatto con un sacco di persone, con una scena molto viva che anche lei all'inizio non aveva immaginato. Lei a un certo punto aveva vissuto a New York per alcuni anni ed era sempre solita parlare molto male di Los Angeles senza conoscerla veramente. C'è questa contrapposizione un po', no, tra le due coste, anche a livello proprio di attitudine. Tra l'altro la cosa particolare è che lei è, come dicevo all'inizio, una batterista, e abbiamo parlato anche di Karen Carpenter, no? Per il fatto proprio che lei, come Karen Carpenter, è solita mettersi al centro della scena anche nei concerti dal vivo. Solitamente il batterista è quello che sta sempre un po' più dietro, no? Invece lei è lì davanti, canta e suona la batteria contemporaneamente. È un dettaglio che dice molto anche del suo modo di intendere la musica. Niente virtuosismi naturalmente, nessuna ricerca dello spettacolo, ma la volontà proprio di trovare una forma autentica per esprimersi.
0: E si diceva anche dell'aggancio con l'etichetta discografica, parlando anche dei Beat Happening come canzone di apertura a questo disco della settimana, che i Records, ripetiamo parole, mi rendo conto, già dette più volte nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, però questo è un'etichetta che si è ritrovata probabilmente anche con qualche aggiustamento interno nelle dinamiche proprio gestionali dell'etichetta stessa, etichetta di Olimpia, dicevamo dal 1982 va avanti, quindi oramai più che storica, e ultimamente davvero ha ritrovato, sia con vecchi nomi, pensiamo a Girl Trouble, disco in uscita nei prossimi giorni, che è formazione storica del nord-ovest, del giro, diciamo così, tra Riot Girl e Grunge, e formazioni nuove, che Slippers, di cui abbiamo appena parlato, Sharpins, di cui abbiamo parlato più e più volte durante questa stagione di Sniffing Glucose, o anche formazioni come Kiwi Junior, che sono abbastanza nuovi, ma che in realtà girano già da qualche anno e giravano sotto altre coordinate a livello di etichette discografiche. Loro in uscita con un album davvero molto bello, abbiamo avuto modo di ascoltarlo già in anteprima, usciranno attorno a Ferragosto, quindi di loro parleremo poi con la nuova stagione.
1: Sì, ci sarà il ritorno anche di Some Velvet Sidewalk con un album nuovo dopo tanti anni, e tra l'altro mi raccontava proprio lei direttamente di come è nata questa connessione con Key Records. Lei semplicemente diceva che è sempre stata ed è tuttora, proprio per le ragioni che abbiamo appena finito di dire, per la serie di gruppi che Key Records ha messo sotto contratto ultimamente, una delle sue etichette preferite. E cosa ha fatto? Gli ha spedito il disco e gli ha detto: sono interessata eventualmente a pubblicarlo con voi, e loro gli hanno risposto semplicemente: va bene. E lei è rimasta un attimo qui, ha detto: è possibile che sia così semplice fare uscire un disco per Key Records? Sì, in questo caso è stato così, e quindi niente, uno dei dischi migliori per chi ama quel suono, l'indie pop, quell'attitudine. Ascoltiamo ancora un brano tratto da que- questo Slippers 08, Reading, Lucy's Diary sono le Slippers.
2: E su questo arrivano anche i saluti di Cesare Lorenzi, Massimiliano Bucchieri e Arturo Compagnoni, che vi augurano un buon proseguimento all'ascolto delle trasmissioni di Radio Città Fujiko, una buona serata, e vi rinnovano l'appuntamento per quella che dovrebbe essere a tutti gli effetti l'ultima trasmissione della quinta stagione di Sniffing Glucose al prossimo giovedì.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i giovedì in Piazza Lucio Dalla dalle 17:30.
6: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
7: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@iucali.it. Scopri di più su www.iucali.it.
8: Suona bene e sa di buono.
9: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
8: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
9: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
10: What a mess! Approfondimenti di attualità e politica per orientarsi nel presente.

Giovedì 18 giugno, buon pomeriggio a tutti e a tutti da Alessandro Canella. Benvenute e benvenuti a What a Mess, la trasmissione di informazioni e approfondimento nel pomeriggio di Radio Città Fujiko. Insieme un'oretta con una prima parte dedicata all'approfondimento di temi di attualità e politica, poi ci sarà un notiziario curato da Popolare Network con gli aggiornamenti dalle notizie dall'Italia del Mondo alle 17:30 e nella seconda parte la rubrica Topico con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Il numero di SMS, WhatsApp e Telegram per interagire con noi è il 333 180 9494. Siamo pienamente dentro una nuova ondata di calore precoce, perché ogni anno si anticipano, già la prima l'abbiamo vissuta a maggio, e in questi giorni territori come l'Emilia Romagna, la Toscana e altri ancora sono piegati da temperature che si avvicinano ai 40 gradi. La media magari al momento è sui 36-37, però se si va in zone molto urbanizzate dove c'è molto cemento non è difficile vedere che il termometro raggiunge i 40 gradi. Noi non parliamo nello specifico di crisi climatica quest'oggi, ma insomma di un lavoro che subisce molto i suoi effetti. Parleremo molto di agricoltura, lo faremo in due modi diversi. Nella prima parte parleremo di donne e agricoltura, perché ci sarà un incontro a Bologna sabato prossimo proprio dedicato a questo tema, ma nella seconda parte in Topico parleremo ancora di agricoltura, anche se indirettamente, perché sempre a Bologna e sempre sabato ci sarà una manifestazione per chiedere giustizia per Bakary Sakho, un bracciante originario del Mali di 34 anni che è stato ucciso lo scorso 9 di maggio a Taranto. Dunque questi i temi di cui ci occuperemo oggi, prima di tutto però un po' di musica. Let me t-

0: Sabato 20 giugno alle 15.30 alla BA, in vicolo Bolognetti a Bologna, ci sarà un'iniziativa intitolata Donne e Agricoltura, durante la quale verranno esplorate le relazioni tra giustizia alimentare e giustizia di genere, parlando di lavoro agricolo, diritti, agricoltura comunitaria, filiere etiche e lotta al caporalato, però prendendo come focus il ruolo delle donne in questo settore. E l'iniziativa è stata organizzata da Arvaia all'interno di un progetto di WeWorld che si intitola Rebooting the Food System. Poi ci sarà anche un aperitivo offerto da Exequo con prodotti biologici equi e solidali. È un'occasione per parlare del ruolo delle donne nell'agricoltura, ma anche dello sfruttamento che subiscono, che è simile per certi aspetti a quello che subiscono i maschi, ma ha delle aggravanti dettate proprio dal genere. E a confronto ci saranno delle donne che praticano l'agricoltura anche in modo diverso. E noi abbiamo parlato di questo tema, di questo incontro, con Margherita Romanelli di WeWorld. Allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: L'iniziativa nasce da Arvaia, che sappiamo essere una cooperativa che si occupa di agricoltura e propone un modello di agricoltura diverso, sostenibile e partecipato, diciamo, dai suoi sostenitori. Arvaia, peraltro, nell'ambito di un'iniziativa, un progetto di WeWorld, che è un'iniziativa europea e si chiama Reboot the Food System, quindi proprio con l'ottica di rilanciare, riprogrammare il sistema agroalimentare, ha proposto un meccanismo di agricoltura diversa, appunto, che si basa su basi più legate appunto all'agroecologia, che ha a cuore la sostenibilità sociale, ambientale e anche evidentemente economica, però non trascurando appunto le altre dimensioni. All'interno di questo progetto poi Arvaia ha promosso anche una serie di iniziative di discussione, sensibilizzazione, tra cui questa iniziativa qui. L'obiettivo è quello di ragionare sul ruolo della componente femminile nell'ambito dell'agricoltura, che spesso viene trascurata, e quindi invece l'apporto appunto femminile è stato da sempre un apporto significativo, e lo è in Italia così come in molte altre culture, e nell'ambito appunto globale diciamo che la componente per la produzione di cibo femminile è sicuramente una componente a volte invisibilizzata ma di grande portata. Sono state coinvolti una serie di soggetti che promuovono l'iniziativa, quindi l'iniziativa è promossa non da WeWorld ma da Arvaia, e per quanto ci riguarda è l'occasione per condividere un filone di analisi che noi abbiamo fatto come WeWorld nell'ambito dell'agricoltura e al femminile, in cui da una parte abbiamo evidenziato gli aspetti più legati a come lo sfruttamento nell'ambito del modello attuale di economia dell'agroalimentare colpisca anche la parte femminile. Se ne parla molto poco, molta della letteratura sul caporalato è una letteratura al maschile, invece la femminilizzazione nel braccianato agricolo in Italia per esempio sta crescendo nell'ottica di un maggiore coinvolgimento della dimensione migrante, quindi delle persone con un background migratorio, in cui attualmente le donne appunto provenienti da paesi terzi in Italia sono in una misura inferiore agli uomini, ma con percentuali molto prossime al 50%, e l'impiego in agricoltura appunto della componente femminile è aumentata anche negli anni, appunto anche questa. Quello che succede, questo noi l'abbiamo riportato anche all'interno dei nostri lavori e delle nostre indagini, noi siamo partiti da fare un primo report sull'Agro Pontino, andando a capire appunto uno dei luoghi simbolo appunto dello sfruttamento del caporalato in agricoltura, e ci siamo interrogati insieme a Marco Micciolo se ci fosse una specificità femminile e se questo accadesse anche per le donne impiegate in agricoltura, e abbiamo scoperto che sì, c'è uno sfruttamento delle donne, sia italiane che di origine migratoria, quindi di origine di paesi terzi. Le donne con background migratorio è sicuramente una componente rilevante dell'impiego femminile, soprattutto per quanto riguarda la dimensione dello sfruttamento. Come avviene lo sfruttamento al femminile? Lo sfruttamento al femminile ha le stesse caratteristiche di quello maschile nell'ambito del rispetto dei diritti diritti sociali del lavoro, per cui mancanza di tutele contrattuali, salari sotto il minimo previsto, orari di lavoro sopra i massimi previsti alla legge, lavoro al nero o lavoro grigio, ovvero parte messo in busta paga e parte invece pagato al nero extra busta paga. Quindi a tutte queste connotati che le associano allo sfruttamento maschile. In più però ce ne sono alcuni specifici. Le specificità sono collegate a una dimensione di maggiore fragilità della componente femminile, di andare proprio a toccare quegli elementi che caratterizzano anche il lavoro al femminile. Il primo, il gap salariale. Se il bracciante di origine dei paesi terzi sfruttato in agricoltura, uomo, viene data una paga di 4-5 euro l'ora rispetto al minimo dei 9 euro, beh, alla donna gli viene dato il 20% in meno, dal 20 al 30% in meno rispetto già a un livello, come dire, da sfruttamento praticato alle componenti maschili. In più c'è una dimensione anche di controllo maggiore nei confronti delle donne, di sessismo, quindi c'è anche un'oggettivizzazione della donna in un'ottica di andare a deprimere la propria dignità, perché è apostrofata in maniera sessista, in maniera volgare, in maniera sminuente, e nell'ambito degli sfruttati la maggior sfruttata tra gli sfruttati. In più nei suoi confronti vengono perpetrate violenze proprio di natura appunto sessista e sessuale proprio, quindi sia a parole che nei fatti, quindi palpeggiamenti fino poi a veri e propri stupri fatti da alcuni caporali e altre volte datori di lavoro. E andando a toccare gli elementi di maggiore vulnerabilità, per cui le più vulnerabili sono considerate le donne con figli, perché si arriva, per esempio, questo l'abbiamo riscontrato nell'Agro Pontino, anche a casi in cui si attiva un ricatto, ovvero chiede alla donna di avere una prestazione sessuale non voluta, ma deve essere taciuta dietro il ricatto che poi invece verrà diffusa la notizia che questa donna, come dire, ha dei rapporti sessuali con il caporale o gli altri operai o il datore di lavoro, anche se questo non fosse vero, è diffusa presso le scuole, come dire, andare a toccare anche l'immagine nei confronti dei figli, quindi c'è un vero e proprio ricatto di queste donne. In più queste donne, quando hanno da, come peraltro gli uomini, ma nella componente femminile, materna, soprattutto quando ci dovessero essere delle situazioni di estrema fragilità anche della coppia, le donne sole con figli ad esempio sono quelle prese di mira, perché sanno, si sa che accettano tutto pur di portare a casa il pane per i propri bambini. Queste dimensioni le abbiamo riscontrate appunto nell'Agro Pontino, le abbiamo riscontrate in la Piana del Sele in Campania, poi abbiamo riscontrato situazioni assimilabili anche in Toscana, nella Val di Cornia, nell'Aretino, e quindi con alcune donne che ci hanno raccontato appunto come sono passate da ad esempio lo sfruttamento sessuale attraverso la tratta, poi essere riuscite a liberarsi per poi finire appunto in agricoltura, dove poi hanno subito delle altre tipologie appunto di violenze, controlli e quant'altro. Ora, entro questo mese noi pubblicheremo anche una ricerca sulla condizione di sostenibilità o non sostenibilità in Emilia Romagna, sempre del settore agroalimentare. Focus non è sulla dimensione di raccolta, quindi più collegata proprio alla produzione agricola, ma abbiamo acceso una luce su altri anelli della filiera, per esempio quello della ristorazione collettiva.
2: Se vuoi spiegarmi il programma della giornata di sabato e se vuoi rilanciarla.
1: quanto riguarda il programma, ci sarà un confronto tra una serie di interlocutrici, quindi è un confronto al femminile che andrà a toccare diversi temi e aspetti relativi al tema del femminile, quindi del contributo che la componente femminile gioca nell'ambito dell'agricoltura, quindi con un'ampia panoramica appunto diversa, con una serie di ospiti che appunto toccano questi aspetti. Rispetto alla dimensione, allora sicuramente è una giornata di riflessione e con uno scambio che vuole essere ampio e partecipato, quindi innanzitutto è uno scambio, invitiamo a partecipare perché ha un taglio originale di cui si parla molto poco e che appunto rimane sempre tra le pieghe e forse come uno degli elementi all'interno di un discorso più ampio, quello del protagonismo femminile nell'agricoltura. Invece in questo evento c'è un taglio molto specifico e è il taglio della giornata che ci permette, attraverso la lente di come le donne partecipano alla produzione del cibo e alla sua distribuzione, alla sua preparazione e distribuzione, ci permette di leggere il modello agroalimentare da un punto di vista molto originale, quindi ci consente di recuperare questa componente invisibilizzata nella maggior parte delle volte. Sarà un confronto che porta anche delle esperienze molto concrete, quindi tra persone che si occupano di questi temi, e ci sarà ampio spazio per un dialogo con chi sarà presente, quindi le relazioni iniziali serviranno per introdurre e per condividere una serie di elementi e di spunti, rispetto ai quali però l'evento è organizzato in modo di avere un grande scambio con il pubblico, e da cui ci aspettiamo domande ma anche esperienze, interventi, considerazioni e quant'altro, perché c'è bisogno di mettere insieme idee, percezioni, competenze e aumentare la consapevolezza e la sensibilità da questo punto di vista per restituire un protagonismo alla componente femminile e renderlo visibile. Nell'ambito anche dei nostri studi noi abbiamo visto che la donna non è solamente vittima, ha anche una propria capacità di trovare delle risposte e di gestire appunto degli elementi e di fare delle scelte. Ecco, questo è un elemento su cui nell'ambito della giornata vorremmo insistere e vorremmo che emerga per rafforzarlo e per dare appunto contezza anche di questa dimensione. What a mess.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Subito dopo ci risentiremo con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Quindi non andate via, state lì.

0: tigre dai denti a sciabola, il diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
6: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12. Zona Emilia Levante.
7: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.

0: 17:30 minuti, Popolare Network, buonasera alle notizie. Giornata nera per i ciclisti sulle strade, morto nel pomeriggio all'ospedale di Reggio Emilia un ragazzino di 11 anni investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta in una strada della periferia cittadina. Stamattina invece un uomo è morto dopo essere stato investito da un mezzo pesante a Rescaldina, provincia di Milano, ed è morta all'ospedale Maggiore di Lodi la donna, anche lei in bicicletta, che sempre in mattinata era stata investita a Crespiatica lungo la provinciale Lodi Crema da un'automobile.
1: Nel Libano gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore, numeri che fanno salire ad almeno 3.912 le vittime da marzo scorso. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma che non viene riconosciuto.

0: da Israele, che non voleva un'intesa tra i due paesi. Per questo i raid aerei dell'IDF nel Libano meridionale non si sono mai fermati, continuano anche gli scontri di terra tra Tel Aviv ed Hezbollah. Benjamin Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Tre persone oggi sono morte anche nella striscia di Gaza in seguito a un attacco con droni a Gaza City.
1: Alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la Grande Torino, nave italiana del gruppo Grimaldi, tra le prime a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran, dopo che l'entrata in vigore oggi dell'accordo tra Washington e Teheran, appunto. Hormuz dunque riapre, ma si conferma sotto controllo iraniano. Domani in Svizzera ci sarà la cerimonia ufficiale della firma, l'incontro nella località di Burgenstock, sul lago di Lucerna. Ci saranno anche le delegazioni di Pakistan e Qatar, paesi mediatori. La Svizzera inizierà un secondo round di colloqui della durata di 60 giorni, durante i quali le parti negozieranno i molti dettagli che ancora mancano, tra cui il destino del programma nucleare iraniano.
0: Il capo dello Stato Mattarella ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. Il messaggio è stato inviato alla presidenza della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, che oggi ha esaminato gli esiti della strage di Casteldaccia, dove nel 6 maggio 2024 cinque operai morirono a causa dell'inalazione di idrogeno solforato durante lavori di manutenzione in un impianto fognario. Mattarella ha espresso solidarietà alle famiglie.
1: Resta a Milano il processo Idra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata. La tesi dell'accusa di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia e vede imputati 45 persone. Il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio, per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della DDA di Milano, Alessandra Cerreti.
0: Oggi a Bruxelles ci sarà l'atteso Consiglio europeo, dove i leader dei 27 discuteranno di Medio Oriente dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Tre temi anche il bilancio dell'Unione per il periodo 2028-2034. Il vertice arriva subito dopo il G7 di Evian, in Francia, ai lavori aveva partecipato anche Zelensky, qui i leader hanno garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato, almeno a parole, la linea europea contro Mosca.
1: In Ghana, Stato dell'Africa occidentale, si è aperta oggi una conferenza di tre giorni che punta a tradurre in azioni concrete la risoluzione delle Nazioni Unite sulle riparazioni per i danni causati dal colonialismo. Risoluzione approvata lo scorso marzo con i soli voti contrari di Stati Uniti, Israele e Argentina e con le astensioni di tutti i paesi europei, aveva definito la tratta transatlantica degli schiavi come il più grave crimine contro l'umanità della storia e inoltre chiedeva alle nazioni coinvolte nella tratta di impegnarsi nella giustizia riparativa. Tra i relatori dell'evento ci sono i leader di Barbados, Sierra Leone, Senegal, Namibia, Liberia e importanti attivisti africani dei diritti umani. Minuti è tutto per questa edizione, la prossima agli aggiornamenti alle 18.30, grazie intanto per l'ascolto, a più tardi.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency, info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.

0: Topico. Notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia per lenire la disinformazione.
1: Seconda parte di What a Mess con la rubrica Topico e le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia. Cominciamo dalla Lombardia. Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di Vigevano per un overdose di farmaci. La donna si trova in rianimazione ma non è in pericolo di vita. A renderlo noto è stato l'avvocato Liborio Catagliotti, legale di Sempio, indagato nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Non è ancora chiaro se l'assunzione dei farmaci sia stata volontaria. Il legale ha lanciato un appello ad abbassare i toni denunciando le pressioni e gli attacchi ricevuti dalla donna sui social e ricordando che non è coinvolta nell'inchiesta. La procura di Milano sta indagando su una chat sessista tra alcuni trambieri dell'ATM da cui sarebbe partita la diffusione di immagini e commenti offensivi nei confronti di passeggere riprese dalle telecamere di bordo o dai sistemi del tram. Al momento è indagato un conducente di 58 anni per accesso abusivo al sistema informatico, mentre altri 4 colleghi sono stati perquisiti. Secondo gli inquirenti non si esclude che possano esserci stati ulteriori accessi non autorizzati ai sistemi di videosorveglianza dei mezzi, con possibile estrazione e condivisione di foto e video a contenuto sessuale. L'inchiesta è partita dalla denuncia di una passeggera e ha già portato alla sospensione dei dipendenti coinvolti e all'avvio di verifiche interne da parte dell'azienda di trasporto milanese.
0: Topico.
1: Spostiamoci in Emilia-Romagna. Incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda di Imola. Un operaio di 55 anni, in base alla ricostruzione dei carabinieri, è precipitato dal tetto di un'azienda meccanica in via Serraglio. L'uomo, nato a Crevalcore e residente a Faenza, dipendente di un'altra azienda specializzata in coperture e ristrutturazioni, stava eseguendo alcuni lavori quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da diversi metri di altezza. Immediatamente soccorso dal 118, il 55enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale maggiore. Al momento risulterebbe in pericolo di vita. A Bologna la comunità maliana e oltre 30 realtà cittadine scenderanno in piazza sabato 20 giugno in piazza Nettuno per chiedere giustizia per Bakary Sakho, il bracciante maliano di 34 anni ucciso a coltellate a Taranto mentre si recava al lavoro. Alla mobilitazione aderiscono sindacati e collettivi cittadini per denunciare il razzismo e lo sfruttamento dei lavoratori migranti. Gli organizzatori puntano il dito contro un sistema che alimenta precarietà e discriminazioni, soprattutto nei settori agricolo e della logistica. Le parole di Moussa e Ousmane della comunità maliana.
2: Bakary Sakho è stato ucciso il 9 maggio 2026 alle 4 del mattino mentre si sveglia per andare al lavoro. C'è la cosa più dignitosa al mondo, guadagnarsi un pezzo di pane o portarsi un pezzo di pane a casa. È stato brutalmente ucciso da questi tre soggetti. Noi siamo molto molto tristi perché non è la prima, né la seconda, né la terza, quindi continua a succedere. E sabato noi scenderemo in piazza per dire basta e chiediamo la verità, giustizia per Bakary, per la sua famiglia, per sua moglie che è incinta e quindi i suoi figli non vedranno mai il loro padre.
1: Ecco, nel volantino citate anche quello che è accaduto ad Amendolara, dove altri braccianti sono stati uccisi. Perché secondo voi c'è questa violenza nei confronti dei braccianti?
2: Allora, noi ce lo chiediamo anche noi, per questo scendiamo in piazza per chiedere il perché continua a succedere queste cose e il modo in cui anche loro sono stati uccisi, bruttissimo. 4 ragazzi chiusi in macchina, bruciati vivi, è una cosa veramente disumana. Quindi scenderemo in piazza per chiedere la spiegazione e il perché e dire basta, stop a questi massacri e omicidi. Ecco.
1: C'è un vero e proprio sistema di sfruttamento?
2: Sì, giustamente sì, perché se sono stati uccisi questi 4 ragazzi perché hanno lavorato dignitosamente, anche sottopagato, 2 euro all'ora, e chiedono di essere semplicemente pagato, non vengono pagati, quindi è proprio uno sfruttamento, cioè, a livello inimmaginabile, diciamo.
3: Abbiamo organizzato, adesso abbiamo almeno più di 33 adesioni per la manifestazione del 20 qua in piazza a Bologna e per dire no all'uccisione del nostro fratello Sakho Bakary il 9 maggio scorso a Taranto. Ma lui è ucciso magari da ragazzini, anche questa cosa inquietante, e la società si deve unire come tante realtà associative e sindacali. Oggi anche adesso stanno qui con noi, c'è tanta divisione nella società, c'è tanta precarietà, forse succederà ancora queste cose, quindi dobbiamo unirci intorno a una stessa voce.
1: A Punta Marina, nel Ravennate, dei circa 200 pavoni che negli ultimi anni hanno colonizzato la frazione, ne resteranno solo 50. Lo ha deciso il comune di Ravenna dopo un confronto con i residenti, divisi tra chi lamenta rumori e disagi e chi vorrebbe gli animali liberi di circolare. Gli altri esemplari saranno trasferiti in rifugi con il supporto dell'associazione animalista Meta. Dopo un censimento effettuato anche con l'uso di droni, il comune punta a contenere la popolazione dei pavoni e dentro 3 anni a trasferire quelli rimasti in un'area attrezzata nel bosco alle spalle di Punta Marina. La regione Emilia-Romagna lancia una raccolta di foto, video, spartiti, locandine e ricordi legati al mondo del liscio per valorizzare il patrimonio della musica popolare del territorio. L'obiettivo è arricchire il dossier che sarà presentato alla Commissione Nazionale UNESCO per candidare il liscio e le musiche tradizionali emiliano-romagnole a patrimonio culturale dell'umanità. Fino a settembre cittadini, musicisti e appassionati potranno caricare materiali sul sito Vai Liscio, contribuendo a preservare e raccontare una tradizione che rappresenta identità, memoria e incontro tra generazioni.
0: Topico.
1: Infine la Toscana, entro 10 giorni saranno trasferiti i primi 66 detenuti del carcere di Sollicciano a Firenze, dopo il sequestro di 7 sezioni disposto dal GIP per le gravi condizioni di degrado. I reclusi saranno redistribuiti in diversi penitenziari toscani, molti dei quali già in forte sovraffollamento, mentre oltre 150 detenuti potrebbero essere trasferiti fuori regione entro agosto. La decisione arriva dopo i ricorsi presentati da alcuni detenuti che hanno denunciato condizioni di vita inumane tra muffa, infestazioni di cimici, allagamenti e mancanza di acqua calda. Dal mondo dell'avvocatura arriva ora la richiesta di misure straordinarie come indulto, amnistia e liberazione anticipata speciale.
0: Topico.

Noi siamo giunti al termine di questa puntata di What a Mess, che tornerà domani alle 17. Vi ricordo che per riascoltare l'intervista andata in onda nella prima parte potete andare sul sito radiocittafugico.it, mentre per riascoltare integralmente la rubrica Topico vi rimando alle principali piattaforme di podcast come Spreaker o Spotify. Dopo di noi Cagnara, io vi ringrazio per essere rimaste e rimasti all'ascolto e vi auguro una buona serata.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
5: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna. Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
6: Cagnara è offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montali e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
7: Sere bom bom bom bom, this is special bom bom bom bom bom bom bom. Comincia una nuova puntata di Cagnara, il programma radiofonico più visto al cinema. Anche oggi le voci di Camilla Galli e Alessio Modica, con la regia e la parte tecnica di Filippo Baldini e Michele Dudine, vi guideranno in un viaggio senza precedenti. Il filo conduttore sarà un argomento, ogni settimana diverso, ma sempre scelto male e trattato peggio. Perché Cagnara non è approfondimento, ma approssimazione.

Buongiorno e bentornati a Cagnara. La puntata di oggi si intitola Professione Vacanze. Abbiamo rubato il titolo alla gloriosa miniserie televisiva che vedeva protagonista Jerry Calà, girata nell'estate dell'86, andata in onda nella primavera dell'87, nella quale appunto Jerry Calà interpretava il personaggio di Enrico Borghini, che era il direttore di un villaggio turistico in crisi. Tra le coprotagoniste di questa serie c'era anche la Gegia, quindi parleremo di alcuni punti salienti della biografia della Gegia, ma parleremo anche degli hotel più costosi del mondo, faremo una top 3 e vi spiegheremo anche come vengono attribuite le stelle agli hotel. Avremo poi ospite Camilla De Leo, che tutti conoscete in quanto autrice del tumulto.it, quindi il sito su cui potete riascoltare le puntate di Cagnara e su cui trovate anche molto altro, ma oggi la intervisteremo in veste di albergatrice. Camilla si reinventa, ci racconta la storia di una casa, una storia che si snoda dalla fine degli anni 50 fino ai giorni nostri, una storia molto affascinante, una casa che ha un nome ancor più affascinante, nella quale Camilla si propone di ospitarvi. Ringrazio la parte tecnica che mi assiste oggi come sempre nella persona di Michelone Dudine. Vi ricordo i nostri contatti. Mi trovate su Instagram come Camilla Galli 1911 e anche ovviamente alla pagina Instagram del tumulto.it. Sul tumulto.it potete riascoltare tutte le puntate di Cagnara già andate in onda e trovate anche la lista dei brani che abbiamo inserito in ogni puntata. I brani li potete anche ascoltare nella nostra playlist intitolata ovviamente Cagnara, che trovate su Spotify. Potete anche contattarci alla mail che è cagnaracagnara@gmail.com e mandarci tanti messaggi. A questo proposito ringrazio un fedele ascoltatore di Cagnara, Sandro, che ci manda i suoi saluti e che io volentieri ricambio. Tutto è pronto, Michelone da di là dal vetro mi fa segno che siamo pronti a cominciare, quindi diamo inizio alla puntata di Cagnara Professione.

Noi di Cagnara siamo amanti del lusso, come è noto, e quindi sono andata a cercare la top 3 degli hotel più costosi del mondo. Al terzo posto troviamo l'hotel President Wilson, che si trova a Ginevra. Innanzitutto la suite gode di una vista panoramica sul lago di Ginevra e sulle Alpi svizzere. La suite Royal Penthouse costa 74.000 euro a notte. È composta da 12 camere, ciascuna camera ha il proprio bagno e gli ospiti della suite hanno anche a disposizione un pianoforte a coda e una palestra privata. Alla fine poi per tutte queste cose 74.000 euro è quasi una poracciata. Al secondo posto abbiamo un ex equo, abbiamo il Palms Casino Resort a Las Vegas e l'Atlantis The Royal a Dubai. Le loro migliori suite costano 92.000 euro a notte, quindi si equivalgono. Al Palms abbiamo nella suite abbiamo due camere da letto complete di jacuzzi e sala relax, ma quello che dà veramente valore alla suite è il fatto che è stata progettata da Damien Hirst e contiene anche alcune opere di Hirst oltre ad alcuni mobili extra lusso. Per quello che riguarda l'Atlantis a Dubai invece, l'hotel ha in tutto 800 camere, immaginatevi la sala colazione cosa deve essere, una cosa tipo lo stadio olimpico, e la suite più costosa ha un atrio con 3 ulivi centenari, una piscina a sfioro che si affaccia sul Golfo Persico e addirittura uno chef privato a disposizione degli ospiti. Al primo posto, l'hotel più costoso del mondo è il Lovers Deep Luxury Submarine Hotel a Santa Lucia ai Caraibi. L'hotel è sott'acqua perché è stato ricavato da un sottomarino. Il pacchetto del Lovers Deep Luxury Submarine Hotel include un capitano, uno chef e un maggiordomo. La struttura si sposta a seconda delle esigenze dei clienti e gli ospiti possono usufruire di trasferimenti da e per il sottomarino in motoscafo e in elicottero e si può anche sbarcare in spiaggia. Devo dire che per farmi dormire in un vecchio sottomarino i soldi dovrebbero darli a me, perché piuttosto di fare un'esperienza del genere, non so, sarei disposta a fare qualsiasi cosa.

Vediamo adesso, perché è una domanda che io mi sono posta spesso, in base a che cosa vengono attribuite le stelle agli hotel. Innanzitutto ho scoperto che la classificazione standard in Italia è stata introdotta soltanto dal 2008 e prima seguiva più un regolamento regionale l'attribuzione delle stelle, e le stelle vengono attribuite in sostanza in base ai servizi che gli hotel offrono. Quindi, ad esempio, per quello che riguarda la reception, quindi il servizio di ricevimento, se siamo in un hotel a 1 o 2 stelle, il servizio è attivo 12 ore al giorno. Per gli hotel a 3 o 4 stelle, 16 ore al giorno. Per i 5 stelle, invece, la reception è attiva 24 ore su 24. Poi, ad esempio, le camere sono dotate di telefono e TV soltanto dalle 3 stelle in su. Per quello che riguarda il servizio di pulizia delle camere, una volta al giorno la troviamo negli hotel fino ai 3 stelle, mentre dalle 4 stelle in su la camera viene pulita 2 volte al giorno. Per quello che riguarda il bagno in camera, si trova dalle 3 stelle in su, quindi gli hotel a 1 e 2 stelle spesso non hanno il bagno in camera. Dalle 4 stelle in su sono previsti anche il servizio di trasporto bagagli e il personale che conosca almeno 2 lingue straniere e che indossi la divisa. Per gli hotel che sono dalle 4 stelle superior a oltre, il personale deve conoscere 3 lingue. Per quello che riguarda i 5 stelle abbiamo dei servizi accessori, come ad esempio il noleggio di una limousine. In rarissimi casi, però, un hotel può arrivare anche ad avere 6 o 7 stelle. Ad esempio, il Seven Star Galleria, hotel a 7 stelle a Milano, si trova all'interno della Galleria Vittorio Emanuele e abbiamo all'interno dell'hotel la presenza di maggiordomi privati e abbiamo anche la possibilità di noleggiare un jet. Metti che ci vogliamo andare a fare un giretto. Poi abbiamo la Man Resort, che si trova sul Canal Grande a Venezia, che ha delle suite affrescate con rifiniture in oro puro e c'è anche la possibilità di noleggiare un taxi da 11 metri, che comunque a Venezia fa sempre comodo.

La puntata di oggi, come abbiamo detto, si intitola Professione Vacanze, che è il titolo di una di una serie TV che è diventata un cult nonostante conti soltanto 6 episodi ed è andata in onda nell'estate dell'87, nella primavera del 1987. Il protagonista era Jerry Calà, la coprotagonista era la Gegia. Cercando e studiando un po' la biografia della Gegia sono rimasta sconvolta, perché ho trovato delle informazioni sulla sua vita che sembrano inventate e invece vi giuro che non lo sono. Dunque, la Gegia, che è lo pseudonimo di Francesca Carmela Assunta Antonaci o Antonaci, nasce a Galatina il 16 luglio 1959. Fa il suo esordio sul grande schermo nel 79, recitando nuda nel film erotico di Aldo Grimaldi, Amanti miei. E negli anni 80 posa nuda per le riviste Blitz e Playman. Ora, pensando al personaggio della Gegia, tutto ci viene in mente tranne questo côté erotico e pruriginoso. A gennaio 2020, in un paese in provincia di Lodi, è apparso un murales che raffigurava Gegia come la Venere di Botticelli, altra immagine che non è esattamente la prima che si associa alla Gegia. Il murales è stato poi cancellato perché non era stato autorizzato. La Gegia ha 2 lauree, una in lettere e una in psicologia. Dopo essersi laureata in psicologia si è anche iscritta all'albo degli psicologi, e qui la vita veramente, come direbbe Guia Soncini, è sceneggiatrice. La Gegia è stata radiata dall'albo degli psicologi nel 2023 per avere bullizzato Marco Bellavia durante l'edizione di quell'anno del Grande Fratello.

0: Cagnara, offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram. Torna fra 30 secondi.
1: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa.

Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B_Bologna su Instagram.

0: Oggi abbiamo al telefono Camilla De Leo, che gli ascoltatori di Cagnara conoscono in qualità di creatrice del Tumulto, ma l'ho invitata per in realtà parlare con lei di un'altra sua attività, quindi l'ho invitata con un'altra veste oggi. Benvenuta Cagnara.
1: Ciao, grazie mille.
0: Io volevo che tu raccontassi un po' a chi ci ascolta di Salvatico, che tra l'altro è una parola stupenda, poi se vuoi ci racconti anche da dove nasce, oltre a dirci adesso che cos'è.
1: Sì, allora, l'attività che ho appena iniziato è di fatto una villetta in Appennino bolognese, in questo paese che si chiama Vidiciatico, nel comune di Lizzano in Belvedere, dove io mi sono trasferita

0: ormai da 3 anni per seguire i lavori di ristrutturazione di questa casa, che è stata costruita da mio nonno nel 59, e dopo i miei genitori, mio padre, mia madre, con le unghie e con i denti, sono riusciti a mantenerla e a gestirla, e poi sono arrivata io, che appunto ho cercato di fare un progetto e seguire dei lavori di riqualificazione un po', perché ovviamente era una casa molto bella, molto grande, sono più di 250 metri quadri, quindi impegnativa, e abbiamo fatto dei lavori per migliorare tutto, quindi dal coperto agli infissi al sistema di riscaldamento, e quindi adesso è stato creato un affittacamere e di offrire questa casa a chi vuole visitare l'Appennino emiliano stando, diciamo, in un bel posto, perché è una casa appunto spaziosa, ma anche ha un grande giardino intorno, è un giardino abbastanza selvaggio con grandi alberi e c'è molta ombra, c'è anche il sole per una parte della giornata, ma di fatto la cosa veramente bella, e secondo me che può dare ristoro a tanti bolognesi ma anche fiorentini, ferraresi e chi più ne ha più ne metta, è che qua ci sono circa 10 gradi in meno rispetto alla città.
1: Che d'estate non guasta.
0: Esatto, soprattutto noi ben lo sappiamo, perché a Bologna sta diventando veramente impegnativa la situazione, e quindi insomma siamo a 1 ora e mezza da Bologna, quindi abbastanza vicino, e io spero insomma di iniziare ad avere tanti ospiti. La gestione qua sarà appunto una affittacamere, quindi che segue un po' la normativa della regione, che è quella poi di, a parte la metratura proprio delle camere, che su cui sono abbastanza
1: rigidi
0: ma anche appunto le pulizie giornaliere e il cambio di biancheria, quindi ovviamente diventa tutto molto impegnativo, ma è un'opportunità, perché ovviamente pensare di dare la possibilità alle persone di avere come una seconda casa in montagna senza avere però il peso appunto di gestirla, di tenerla in ordine, di pulirla, e quindi non so, qui diciamo questo è un luogo dove la mia famiglia è sempre stata, ha avuto delle bellissime estati, ha dei bellissimi ricordi, poi un tempo c'era tantissima neve qua in Appennino, adesso un po' meno, ma comunque c'è, per cui c'è anche il discorso del turismo invernale, che è importante, ma secondo me è veramente un posto che si può vivere tutto l'anno, cioè quando uno ha voglia di staccare e magari ritrovarsi con i propri amici in una casa grande e così accogliente, dove si può fare tutto, cioè c'è un cortile, la grigliata, le cene.
1: Infatti chi verrà ospite da te lo scoprirà. Salvatico ha tante anime che raccontiamo tra pochissimo, a partire dal nome. Rimanete con noi e con Camilla.

0: Abbiamo sempre con noi Camilla De Leo, che ci parlava di Salvatico, che, come dicevamo, accoglie tante realtà diverse, perché può essere affittacamere, può essere uno spazio di co-working, può essere un rifugio climatico. Come dicevamo prima, si scappa dal caldo torrido di Bologna e dintorni e si va a prendere del fresco, e stai anche realizzando un'area per il glamping. Spieghiamo bene che cos'è.
1: Sì.
0: Perché a me ha esaltato molto.
1: Sì, ogni tanto ho dei vicini che mi fermano per strada e mi dicono: ma cos'è quell'alieno che ha in giardino? Effettivamente è una struttura un po' particolare. Immaginati una cupola fatta di moduli esagonali, in parte specchiati e in parte trasparenti, sotto la quale, di circa 5 metri di diametro, e sotto il quale c'è un divano letto molto comodo, però ci dormo anch'io nel mio, che è identico a quello, e quindi posso garantire su questo, e con appunto il soffitto trasparente, quindi è fatto apposta un po' per fare un'esperienza, come dire, immersiva nella natura. Di fatto è un campeggio, però un po' glamour, perché effettivamente è arredato in una maniera molto, come dire, si cerca di essere un po' eleganti, però insomma un po' shabby chic. E questo soffitto trasparente, quindi si vedono le stelle, di fatto si dorme sotto le stelle.
0: Bellissimo.
1: Però con il comfort di una struttura.
0: Bello, bellissimo.
1: Sì, una cosa un po' particolare. Spero che potrà trovare così delle persone interessate a provarlo e venire a vederlo.
0: E perché hai chiamato la tua villa Salvatico?
1: Allora, anche questa è un'altra storia interessante, ma cerchiamo di essere brevi. Però il nome è stato, diciamo, riportato in vita da Mino Petazzini, che è l'ex direttore della Fondazione Villa Ghigi, che gestisce appunto il Parco Villa Ghigi, che gestiva il Parco Villa Ghigi, adesso è entrata all'interno della Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna. E lui era direttore della Fondazione Villa Ghigi, ma di fatto è di estrazione un poeta, ed era uno dei giovani poeti nel circolo di Roberto Roversi, che a Bologna insomma era molto importante. E lui ha fatto una raccolta di poesie, una delle, adesso non ricordo l'anno esattamente, ma insomma abbastanza recente, che si chiama proprio Salvatico, ed è un nome che lui ha trovato all'interno del Codice Trivulziano di Leonardo da Vinci, e che dice essenzialmente questa frase: Salvatico è quel che si salva. È una specie di gioco di parole tra, diciamo, colui che si salva e quel che viene salvato. Per cui ho trovato che questo, diciamo, percorso che ho fatto, che è durato 5 anni, per recuperare di fatto una casa di famiglia, e che però mi sta dando veramente delle soddisfazioni, e sono veramente grata di poter vivere in un posto così, perché sono comunque vicino alla città, sono però in mezzo alla natura, siamo al limitare dei boschi del Monte Grande, e c'è questo clima effettivamente di montagna, ma in questo senso fresco e molto più vivibile, ecco. Quindi ho l'impressione un po' che io ho provato a salvare questo posto e lui sta in qualche modo salvando me dalla città, che era diventata stretta e che per vari motivi mi sono sentita di dire: facciamo questa scelta, iniziamo questa avventura, ecco.
0: Quindi chi volesse essere ospitato da te a Salvatico, come ti trova e come ti può contattare?
1: Allora, sul sito salvatico.it trovate tutti i riferimenti, la mail, il numero di telefono. È essenziale per la prenotazione fare una chiacchierata prima per conoscersi, perché ovviamente io vivo nella stessa casa, quindi chiaramente ho piacere insomma di almeno fare una piccola introduzione, capire insomma quali sono anche le esigenze del gruppo, della famiglia che vuole venire, e provare un attimo a conoscerci. Poi ovviamente, se qualcuno dovesse essere in zona, può assolutamente venire a visitarla, così da farsi un'idea precisa, un po' più precisa di quello che è. Quindi ecco, sul sito si trova tutto, ci sono anche delle foto dove si vedono le camere, che sono 6 camere, di cui 2 matrimoniali e 4 singole, un'ampia sala cucina di più di 50 metri quadri dove si può fare di tutto effettivamente, dal cucinare al
0: fare
1: laboratori, nonché il co-working, quindi ovviamente è un posto dove si devono condividere gli spazi, ecco, però di spazio ce n'è veramente tanto, quindi secondo me è proprio una bella opportunità per vari tipi di persone a seconda di quello che cercano, ma così è una modalità un po' ibrida di ospitalità. Io ovviamente non lo facevo di professione, quindi per me è tutto molto nuovo, però ci tengo tantissimo, quindi sono molto precisa sulle pulizie, su tutto, e ci tengo molto a che venga vista al meglio questa casa e tutto al meglio.
0: Io non abbiamo dubbi che sarà così, vedrai che sicuramente qualcuno dei nostri ascoltatori si è incuriosito e andrà a vedere il sito e magari ti verrà anche a trovare. Ti ringrazio Cami, a presto, in bocca al lupo per Salvatico.
1: Grazie a voi e complimenti per tutto, siete fantastici.
0: Complimenti per la trasmissione, come si dice.
1: Esatto.
0: Grazie ancora.
1: Grazie.

0: arrivati al termine anche di questa puntata di Cagnara, che aveva per titolo Professione Vacanze. Ringrazio moltissimo Camilla De Leo di essere stata con noi oggi e vi rinnovo l'invito a visitare il sito www.salvatico.it per trovare tutti i dettagli della sua casa vacanze e i contatti per scriverle o per chiamarla qualora foste interessati a trascorrere una vacanza appunto a Salvatico. Ringrazio come sempre la mia insostituibile parte tecnica nella persona di Michelone Dudine. Vi ridò i contatti: su Instagram sono Camilla Galli 1911, iltumulto.it è la pagina Instagram a cui anche potete scriverci. Abbiamo una mail che è cagnaracagnara@gmail.com. Potete riascoltare le puntate di Cagnara che vi siete persi sul sito deltumulto.it e la playlist di Cagnara, che contiene tutti i brani che abbiamo mandato in onda in questa e nelle stagioni precedenti, su Spotify, ovviamente alla voce Cagnara. Vi ringrazio di essere stati con noi anche questa settimana e vi do appuntamento alla prossima puntata di Cagnara.
1: Bom bom bom bom. This is special bom bom bom bom bom bom bom. Siamo giunti al termine anche di questa puntata. Grazie per essere stati con noi. La squadra di Cagnara vi dà appuntamento alla prossima settimana. Forse.
2: Cagnara è stata offerta da iltumulto.it, dove sacro e profano vanno a fare i picnic, sito creato da Camilla De Leo. Seguici su www.iltumulto.it e sulla pagina Instagram iltumulto.it. E da Manifattura Olistica di Giusy Montagli e Maria Pia Torri, massaggio olistico e pratiche yoga. Segui Manifattura Olistica su Instagram. E da Anita B, abbigliamento e accessori di Daniela Boschi. Anita B si trova in via 21 aprile 11 C a Bologna. Segui la pagina Anita B _ Bologna su Instagram.
3: Hello, my name is Gareth from Los Campesinos and I always enjoy listening to Radio Cheetah for Cheetah.

0: Dal 25 giugno al 4 luglio ai 300 Scalini, in via di Casaglia, a 20 minuti a piedi da Villa Spada, Insorti, festival d'arte performativa site specific. Teatro, poesia, danza, musica, circo, land art in ogni angolo dello spazio. Tutto a offerta libera. Il rifugio di Collina sarà aperto per mangiare e bere a chilometro zero. Consulta il programma e prenota il tuo posto su teatrodemignoli.com.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
6: Ma cosa fai in calesse?
7: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
6: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
7: Non ci sono i cowboy?
6: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
8: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
9: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
9: Oh, hai finito?
10: Hey, groove.

Socia che groove, bentornati, ben ritrovati. La puntata oggi si svolge in questo meraviglioso ufficio, l'ufficio del Garage del Commercio, che è il nostro main sponsor. Lo citiamo tutte le volte, l'abbiamo citato oramai centinaia di volte in tutte le nostre trasmissioni, sia radiofoniche che televisive. Finalmente così abbiamo deciso di passare una puntata insieme a voi proprio dentro l'ufficio del Garage del Commercio. Questa puntata, che è la numero 160, è dedicata in qualche modo ai ritorni. Non tutti i brani che presenteremo sono dei ritorni, ma molti sono, come dire, una novità rispetto a band o artisti che per un po' di tempo non si sono fatti vedere sulle scene. Cominciamo questa puntata con un ritorno graditissimo, quello di Astri, famosa band inglese che negli anni 90 divenne una band di culto. Tornano con un brano che anticipa il nuovo album insieme ad Akhil Dasan, MC con cui avevano già collaborato, e questa cosa, insomma, ci fa veramente piacere perché li abbiamo amati alla follia. Mancano delle scene da 10 anni e arrivano con questa Cool Cat al Socia che Groove.

Cool Cat. Abbiamo visto Cool Cat, il ritorno degli Astream. Li ricordiamo dal loro straordinario debutto con Hand on the Torch del 93 e la loro Cantaloupe, tutti si ricordano quel brano che riprendeva un campionamento di Cantaloupe Island del grandissimo Herbie Hancock. Ecco, da allora forse non hanno più colpito così nel segno, anche se i due album successivi a quel disco del 93 erano assolutamente degni di menzione. Questo singolo che abbiamo appena ascoltato anticipa il nuovo album che dovrebbe uscire in autunno del 2026 e si chiamerà Snap, Crackle and Bop.

Abbiamo visto Anderson .Paak con la sua Can't Get Enough. Allora, questo progetto è abbastanza particolare. È una colonna sonora di un film che si chiama K-Pops. Ecco, questo brano arriva proprio da lì. Un brano molto da viaggio, come ogni tanto ci piace definire alcune canzoni. Cioè, nel senso che ti aiuta magari per un lungo percorso in automobile. Ecco, siamo molto curiosi per l'uscita di questa colonna sonora, ma in realtà per questo film, perché il film è interpretato e diretto proprio da Anderson .Paak. Sapete, chi ci segue da tempo, che noi lo proponiamo in tutte le sue produzioni. Poi, dopo il progetto Silk Sonic insieme a Bruno Mars, lo abbiamo ancora di più incensato e spinto alla grande, perché ci crediamo tantissimo in questo artista, come ha fatto Dr. Dre quando lo ha scoperto. Ecco, nel videoclip che abbiamo visto è insieme a questa Alicia Benveniste. Io neanche forse la redazione conosceva questa artista. È una bassista e produttrice svizzera, ma americana da diversi anni, che lo accompagna in questa colonna sonora, in particolar modo in questo brano che abbiamo appena visto, Can't Get Enough. Ho cominciato la puntata dicendo una puntata dedicata ai ritorni. Ora, non lo faccio spesso perché non siamo mai o quasi mai ego riferiti, cioè, però quando esce una produzione o di DJ Mista o di FR Live o di Elvie and the Garden House, la mia band in questo caso, la proponiamo. Beh, passateci questa, ci prendiamo questa libertà, insomma, siate indulgenti, perché ogni tanto, quando c'è qualcosa di nuovo, ci piace proporvelo. Siccome è un ritorno dopo un anno di silenzio per me e per i miei grandi musicisti, siamo felici di proporvi e di farvi vedere questo nuovo prodotto, nuovo brano, il primo singolo di quest'anno. Si chiama Jossi Però Tu. Ha curato le immagini e la regia il nostro Nicolo Purin, grande Nick, che oramai fa parte della grande squadra di FR Live. È un video, un visualizer più che un videoclip, però ci piaceva comunque arricchire con le immagini una canzone che reputiamo piuttosto intensa, e le critiche e i feedback arrivati dopo che è già passato in diverse radio in diversi paesi del mondo, le critiche ci dicono proprio quello, che è un brano che ha una forte personalità. Jossi Però Tu, Elvie and the Garden House. Yes!

Back and Forth, bellissimo brano in pieno stile anni 90. Non a caso il featuring e anche la partecipazione alla produzione vede un altro ritorno, quello di Missy Elliott, che nell'ultimo periodo non aveva, diciamo così, sfornato grandi brani. Ecco, nonostante questo sembra non accusare il passare del tempo, perché torna in piena forma, sempre stilosissima. Qui affianca Clani, cantautrice e ballerina arrivata da una America's Got Talent. Sta in mezzo a molti gossip anche per una relazione che ha avuto con una stella dell'NBA che si chiama Kyrie Irving. Tra l'altro siamo in un momento appunto che l'anello è appena stato consegnato a New York e ai Knicks. Ecco, c'è una cosa curiosa che ci piace sottolineare. Queste sono cose che la redazione mette sempre in evidenza, perché la ragazza ha una provenienza, insomma, le provenienze degli artisti piacciono molto sia alla redazione che a noi. Questa ragazza si è definita di origini molto variegate, ha descritto la sua etnia come un mix di discendenza bianca, nera, nativa americana, spagnola e filippina, e per cui associo che groove ci sta alla grande. Yes!

è tornato in azione dopo, insomma, già da qualche tempo, ma dopo aver passato diversi anni in carcere, purtroppo, uno dei badman della dancehall giamaicana, Vybz Kartel. Qualche brano è già stato presentato, sempre nel suo stile, questo invece è molto particolare. Qui è in combination con uno dei famosissimi dell'urban latino, ovvero Farruko, che anche qui a Social Groove, sia radiofonicamente che in TV, ha trovato grandissimo spazio. Ci stupisce alquanto questa combinazione, ed è per questo che la redazione lo propone, perché c'è una produzione davvero interessante che mescola una sorta di slow afrobeat come groove con una venatura R&B che poi si risolve nel reggae, e quindi vedere questi due personaggi insieme in una produzione e in un'interpretazione molto convincente ci ha stupito, e per questo hanno trovato spazio qui a Social Groove. Adesso parliamo degli sponsor. I nostri sponsor non possono mai mancare. Allora, questa volta siamo tra l'altro nell'ufficio di FR Live, che fa capo al garage del commercio. È come se fosse una sorta di unica identità, e adesso facciamo anche una piccola carrellata per far vedere FR Live quante cose, queste sono alcune di tutte le cose che sono state prodotte, e questo non so, una sorta un po' di tempio dell'evento della musica, la musica in particolar modo originale. Mister Romano ci tiene tantissimo a questo, anche negli altri format televisivi si cerca sempre di sottoporre a chi ci guarda e chi ci ascolta musica che sia originale, perché è quella che va sostenuta maggiormente, perché è quella che fatica di più a trovare lo spazio per emergere. Insieme al Garage del Commercio, come sempre, ringraziamo Restage, House Flipper Immobiliare, Car Wall Service, Car Wash City e la pasticceria La Repubblica, che da sempre ci seguono e sostengono Social Groove.

e chiudiamo la trasmissione. Ringraziamo come sempre FR Live, Mister Romano e questo luogo che ci ha ospitato oggi, il Garage del Commercio. Non mancate, perché il Groove ogni settimana passa da Rete 8 con Social Groove. Oh yeah! Ciao! Such a K-Groove.

C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti.

0: Siamo a Tori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
0: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze, dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
3: Sono Simona Sagone e torno in scena con lo spettacolo La potentissima signora Laura Betti per la stagione estiva della Certosa di Bologna, con canzoni e testi per lei scritti da grandi firme dell'Italia della dolce vita. Ti aspetto in via della Certosa 18, il 16 e 25 giugno alle ore 21. Prenotazione obbligatoria a info@yucali.it. Scopri di più su www.yucali.it.

0: Popolare Network.
1: Gli Stati Uniti tornano a celebrare un accordo da cui però l'Iran è uscire vincitore. Il vicepresidente americano Vance parla di intesa win-win. Da stamattina intanto le navi hanno iniziato a attraversare Hormuz. In Libano non si fermano i raid di Israele, 28 morti nelle ultime 24 ore, 3 vittime anche a Gaza. In corso un importante consiglio europeo, tra i temi l'accordo Stati Uniti-Iran, ma soprattutto i negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo un G7 in cui è prevalsa la linea europea contro Mosca. Legge elettorale, la maggioranza aggiusta il pasticcio ad alto rischio di incostituzionalità sul Trentino, approvato l'emendamento che corregge il testo, l'opposizione chiede di rimandare l'approdo in aula e la maggioranza, alle prese con l'ascesa di Vannacci, che cambia le carte in tavola, potrebbe anche considerare l'idea. Resta a Milano il processo Idra sull'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra per spartirsi la Lombardia. Le difese volevano spostarlo a Busto Arsizio. Sarà un'istruttoria imponente, ha spiegato la direzione antimafia. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Nonostante il consenso pressoché unanime nel considerare l'accordo con l'Iran una resa di Trump, gli Stati Uniti insistono nel cercare di venderlo come una vittoria. Ho già parlato il suo vice, J.D. Vance, ha definito l'accordo un'intesa win-win, dove Teheran non riceverà neanche un centesimo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti prendono però molti impegni con Teheran, a iniziare da quelli economici su sanzioni, beni congelati e appunto la promozione di un fondo da 300 miliardi di dollari per la ricostruzione del paese. Oggi intanto alcune imbarcazioni hanno attraversato lo stretto di Hormuz, tra queste la nave italiana Grande Torino, tra le prime a passare con l'autorizzazione delle autorità di Teheran, dopo l'entrata in vigore dell'accordo. Qualcosa dunque si sta sbloccando, ma anche su Hormuz restano punti ancora da definire. Luigi Toninelli, analista dell'ISPI.
2: È ancora troppo presto per definire se lo stretto sarà aperto e in che modo sarà aperto, nel senso che i dettagli di questa apertura sono ancora tutti da scoprire. Gli iraniani continuano a dire che in qualche modo ci sarà il pagamento di una tariffa, non più un pedaggio ma una tariffa. Si tratterebbe in questo caso di meno soldi. Gli iraniani volevano raccogliere circa $1 a barile e per petroliera ottenere dal $1 million al $1.5 million di dollari. Saranno meno soldi, ma in qualche modo potranno riaffermare

0: la loro sovranità, anche se in diretta sullo stretto di Hormuz. Detto ciò, bisognerà vedere se questa logica sarà accettata da Washington. Al momento non è chiaro, i prossimi 60 giorni ci diranno più nel dettaglio se le due parti troveranno un accordo. Registriamo che qualche nave passa, speriamo che entro i prossimi 30 giorni, così come dice il memorandum, si tornerà a una situazione di transiti antecedente alla guerra e che possa dare un po' di respiro anche ai consumi energetici. Devono arrivare queste navi, ecco, prima di poter dare un sollievo sui prezzi e sui consumi europei e asiatici, ma ottimisticamente si potrà arrivare verso quell'obiettivo.
1: Tre punti ancora da negoziare: c'è il destino del programma nucleare iraniano. L'accordo è già diventato operativo, va detto Vance che la seconda fase dei colloqui della durata di 60 giorni appunto è iniziata oggi, la cerimonia ufficiale della firma prevista domani in Svizzera è stata annullata, non è ancora chiaro se le delegazioni si incontreranno comunque. Nel Libano gli attacchi dell'esercito israeliano hanno causato 28 morti nelle ultime 24 ore. La cessazione delle ostilità nel paese è parte dell'accordo firmato da Stati Uniti e Iran, ma non viene riconosciuta da Israele. Il primo ministro Netanyahu ha ribadito oggi che l'esercito israeliano non si ritirerà dai territori occupati nel Libano meridionale finché le esigenze di sicurezza di Tel Aviv lo richiederanno. Israele non voleva un'intesa tra i due paesi e probabilmente continuerà a colpire il Libano, secondo Anna Momigliano, giornalista del Corriere della Sera ed esperta di Medio Oriente.
2: Male e da tutti, un accordo tanto bipartisan, è proprio un regalo all'Iran che si trova in una situazione molto migliore per quel che riguarda il regime, le possibilità di raggiungere il nucleare, di non avere più sanzioni rispetto a quanto fosse prima della guerra. Questo è un po' un momento libro bianco per Israele, quando si rende conto che la potenza coloniale, come avevano fatto gli inglesi all'epoca, che lo proteggeva, cambia casacca e dicono vabbè, siamo soli. E la lezione della storia per Israele è stata un po' questa, che diciamo degli alleati più forti non ti devi mai fidare troppo. Cioè adesso tutta questa narrazione per cui se gli Stati Uniti smettono di sostenere Israele, Israele crolla, c'è e non c'è nella realtà. Comunque uno scenario che loro si preparano. E poi torniamo al pattern di Trump, no? Che dice sempre io tolgo il sostegno militare ai miei alleati. Come ha fatto in Ucraina? Cosa è successo in Ucraina? Gli ucraini con enorme difficoltà comunque militarmente hanno retto. Paradossalmente il fatto di togliere gli aiuti militari ha tolto anche il leverage politico. Chi li riceveva non ti deve più renderne conto di quello che fa o che non fa. Cioè è possibile che smettano di, come effettivamente hanno già fatto, di bombardare Beirut, ma che mantengano una pressione forte.
1: Si continua a morire anche nella striscia di Gaza. Oggi sono state 3 le vittime in seguito ad un attacco con droni a Gaza City che avrebbe colpito un veicolo civile. Sono più di 1000 le vittime dall'inizio della presunta tregua. Oggi a Bruxelles è in corso un importante Consiglio europeo, iniziato poco fa, tra i temi il Medio Oriente, dopo la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, ma soprattutto dei negoziati di adesione dell'Ucraina. Il vertice arriva dopo il G7 di Evian in Francia, ai lavori aveva partecipato anche Zelensky, cui i leader avevano garantito più armi a Kiev e spiegato che rafforzeranno le sanzioni alla Russia, con Trump che ha sposato almeno parole alla linea europea contro Mosca. Servizio di Sabato Angeri.
3: Per l'Ucraina è un momento di svolta. Il tour de force diplomatico di Zelensky ha avuto come primo frutto quello di far convergere gli alleati occidentali sull'idea che ormai Kiev non stia più perdendo la guerra. Al G7 di Evian, complice anche l'insistenza del padrone di casa Macron, il sostegno economico e militare all'Ucraina è stato al centro di molte delle sessioni di discussione e la formula più armi a Kiev, più sanzioni a Mosca ha trovato l'accordo unanime dei leader presenti. Persino di Donald Trump, che nella sua ennesima giravolta ha parlato di reintrodurre le sanzioni sul petrolio russo e del fatto che è Putin, e per una volta non Zelensky, a dover fare l'accordo di pace. Finito il G7, oggi per il presidente ucraino sono continuati gli impegni diplomatici, prima in videocollegamento con la riunione ministeriale della NATO e poi al Consiglio europeo, che durerà fino a domani. Sul tavolo ci sono dei temi fondamentali per Kiev: l'adesione all'Unione europea, le tempistiche del prestito da 90 miliardi di cui il governo ucraino ha bisogno come l'aria, le forniture di armi e le nuove sanzioni alla Russia. Zelensky mira a mantenere altissima l'attenzione occidentale e a sfruttare i recenti attacchi alla raffineria di Mosca per dimostrare al mondo, come ha dichiarato più volte, che Putin va costretto alla pace. Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, tra l'altro, si potrebbe tornare all'unanimità dei 27, questione sulla quale i vertici di Bruxelles, insieme a Francia e Germania, stanno insistendo moltissimo per dare un segnale di unità all'esterno, soprattutto alla Russia.
1: Resta a Milano il processo Idra, considerato tra i più importanti sulla presenza a nord della criminalità organizzata, la tesi dell'accusa è di un'alleanza tra Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia, 45 le persone imputate, il tribunale ha respinto l'eccezione sollevata dalla difesa, secondo cui la competenza era del tribunale di Busto Arsizio per una diversa valutazione su dove si sarebbe svolto l'incontro costitutivo della presunta associazione mafiosa. Sarà un'istruttoria imponente, con una richiesta di sentire quasi 500 persone, ha spiegato la PM della direzione distrettuale antimafia di Milano, Alessandra Cerreti. Nando Dalla Chiesa, sociologo della criminalità organizzata all'Università di Milano.
4: È importante perché dimostra il livello di radicamento e di capacità strategica delle organizzazioni mafiose a Milano e in Lombardia, perché indica la loro capacità di costituirsi in cartello, una specie di ulteriore livello organizzativo che ha uno scopo, quello di dividersi gli affari più importanti, esattamente come farebbero tre grandi multinazionali che operassero negli stessi settori sulla Lombardia. E questo non può sfuggire, è evidentemente qualcosa che comunica anche le ambizioni che hanno le organizzazioni criminali su Milano e la confidenza che hanno con il territorio, la fiducia che hanno nella capacità di ottenere dei risultati in questo modo. È un salto, indubbiamente. Non che non ci fossero mai stati degli accordi, questi nella storia si capivano, qui però abbiamo la certezza che la spartizione c'è stata, per la decisione di cooperare insieme c'è stata.
1: Esame a tappe forzate della legge elettorale. Oggi la maggioranza ha approvato un emendamento correttivo del pasticcio, probabilmente incostituzionale, sul Trentino, in cui i voti in base al testo originario non erano calcolati ai fini del premio di maggioranza. Gli emendamenti da esaminare restano centinaia, per questo l'opposizione hanno chiesto il rinvio dell'arrivo in aula previsto il 26 giugno. Formalmente la maggioranza è contraria, anzi ha annunciato un contingentamento dei tempi degli interventi per cercare di rispettare la scadenza. Alla rapida ascesa del partito di Vannacci ha cambiato conti e carte in tavola. Senza l'assicurazione di un'alleanza formale con Futuro Nazionale, il centrodestra potrebbe non arrivare al 42% necessario al premio di maggioranza, tendenza che è improbabile che si inverta, come spiega Edoardo Novelli, docente di comunicazione politica a Roma 3.
5: Se vogliamo fare il piccolo esercizio di guardarci indietro di qualche anno, noi vediamo che siamo di fronte a un maremoto elettorale, no? Noi nelle ultime elezioni abbiamo sempre avuto dei cambiamenti enormi. Mi dico solo che il primo partito era il PDL del 2008 col 37%, alle europee del 14 il primo partito è il PD, 40%, quattro anni dopo il 2018 i 5 Stelle prendono il 32%, l'anno dopo alle europee la Lega prende il 34% e nel 22 Fratelli d'Italia piglia il 25%, cioè abbiamo dei dati che da un lato c'è una contrazione del bacino delle persone che vota, sicuramente, sempre meno, no? E però questo è il dato di fatto, no? È un universo molto maremoto liquido, nel senso che potremmo dire che si vota sempre quello che fa la proposta un po' più diversa, un po' più radicale, un po' più alternativa. Anche Renzi nel 14, quando venne eletto, era la proposta più radicale. Sembrerebbe quasi che c'è una parte di italiani che si spostano sempre a votare il più contrario, che poi estremo, i 5 Stelle non è più a destra, però il più contrario.
1: Giornata nera per i ciclisti sulle strade. È morto nel pomeriggio all'ospedale di Reggio Emilia un ragazzino di 11 anni investito da un camion della Nettezza Urbana mentre era in bicicletta in una strada della periferia cittadina. Stamattina erano morti un uomo investito da un mezzo pesante Rescaldini in provincia di Milano e una donna che sempre in mattinata in provincia di Lodi era stata investita lungo la provinciale Lodi-Crema da un'automobile. Tra oggi e domani in Italia arriva il promontorio nordafricano che darà vita ad un'ondata di calore con temperature che in pianura padana potranno toccare i 40 gradi. Diverse città saranno in bollino rosso. Secondo i climatologi sarà una delle ondate di caldo più forti di sempre, con una durata che al momento non è del tutto prevedibile. Il promontorio ha già raggiunto l'Europa occidentale, in particolare Germania e Francia, dove un giovane operaio edile di 19 anni è morto dopo aver lavorato tutto il giorno su un tetto a temperature superiori a 31 gradi. Oggi il capo dello Stato Mattarella in un messaggio ha esortato istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro. E proprio sul tema del caldo, già durante l'ondata che ha colpito l'Italia a maggio, i sindacati avevano chiesto interventi urgenti. Ad oggi manca una normativa nazionale, le regioni si muovono in ordine sparso con ordinanze disomogenee. Francesco Tuccino, rete Iside del sindacato USB.
6: Alcune di queste regioni hanno inserito, oltre ai lavori che erano presenti anche l'anno scorso, quindi lavori agricoli, edili, eccetera, eccetera, anche i rider e per la logistica solo le parti di attività che vengono svolte nei piazzali. Però c'è il nulla assoluto per i lavori all'interno delle fabbriche. Qual è la possibilità di un lavoratore di verificare se nella sua zona, quindi nell'area in cui lavora lui, c'è un livello di rischio alto? Quindi
7: manca un automatismo.
6: Siamo nelle mani dei datori di lavoro, quelli che sono più sensibili lo fanno, altri non lo fanno. Quindi noi anche quest'anno stiamo spingendo tra i delegati, tra gli RLS, a fare delle proprie analisi dei rischi. Quindi con uno strumentino, con un termoigrometro che noi stiamo dando gratis ai delegati sindacali, con un vademecum se c'è una condizione di rischio, ed iniziano un percorso tecnico legale per rivendicare che si adottino delle misure di prevenzione e poi fare anche delle azioni di lotta, di sciopero, eccetera.
1: Oggi la prima prova della maturità col tema di italiano, tra le tracce una poesia di Cesare Pavese, un discorso di Saragat all'Assemblea Costituente, il tema della fatica, anche un accademico ungherese, Frank Furedi, considerato punto di riferimento da ambienti di destra ed estrema destra, la cui opera citata nella prima prova si chiama I confini contano. Gli studenti aspettavano argomenti più legati all'attualità, come il ruolo dell'intelligenza artificiale, autori studiati durante l'anno scolastico, come Pirandello. Punti di vista di maturandi di diverse scuole milanesi raccolti da Matteo Lefons.
8: Sono un po' delusa dalle tracce che sono uscite perché mi aspettavo delle tracce diverse, però sono riuscita comunque a scrivere qualcosa nel tema.
9: Tracce non erano sto granché, però ci aspettavamo tutti forse l'intelligenza artificiale. Non è uscita, però si poteva collegare tranquillamente con altri temi come quello che ho scelto io, la C3, che parlava di fatica. Siccome noi giovani con l'intelligenza artificiale non abbiamo tanta voglia di fare le cose, ci poteva stare, ci si poteva collegare.
10: Io sono abbastanza soddisfatta, mi aspettavo altre tracce, quindi all'inizio sono stata un po' in crisi perché non sapevo proprio cosa scrivere, cioè ci ho pensato tipo un'ora a capire che traccia scegliere, però ho scelto la C2, quella della fatica. Magari adesso si pensa che fare fatica non sia una bella cosa, invece secondo me, io l'ho pure scritto, penso che per avere una bella vita si debba anche passare da momenti difficili, così.
11: Io non so perché, ma non ho ancora ansia, non ce l'ho dall'inizio, non l'ho percepito.
12: No, io la sto vivendo con tranquillità questo esame, perché comunque sono andato bene tutti e cinque gli anni e non penso che una prova scritta possa dire che non sono adeguato a passare alla maturità, anche se non va in maniera brillante, però io comunque l'impegno ce l'ho messo, lo studio ce l'ho messo senza ansia e sono andato tranquillo a fare la prova.
1: Nella Santina, Alessandra Tommasi in redazione, Massimo Alberti in studio per questa edizione del giornale di Popolari Network che termina qui. Sono le 19.45, alle 22.30 al prossimo appuntamento. Buona serata e buon ascolto.
13: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
14: Popolare Network.

0: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
0: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scambio di tante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?
4: Le sensazioni riattivano inconsapevoli propulsioni.
5: Radio estensioni, coloriamo il mondo.
6: Amici ed amiche di Radio Estensioni, buonasera. Anche questo giovedì siamo in onda. E non di certo grazie a me soltanto, che sono solitamente l'addetto agli errori, perché Radio Estensioni è in realtà fatto dalle sapienti mani di Sergio Fanti alla parte tecnica, con la supervisione di Mauro Fabbri e grazie alla collaborazione con Caritas Bologna. Faccio un auto da fè, mi autodenuncio capo chino cosperso di cenere, appellandomi alla clemenza della corte, perché per mia colpa, mia grandissima colpa, la scorsa settimana è andata in onda due volte di seguito la prima parte della stessa puntata. Ok, ripetita Juvent, però abbiate pietà, errore umano di sbaglio fu e me ne pento. Per coerenza, allora, questa volta forse vi starete chiedendo se trasmetteremo due volte la seconda parte della puntata di giovedì scorso. No, decisamente no. Ecco quindi che comincia una nuova puntata fresca fresca di Radio Estensioni, proprio che inizia proprio adesso, fra poco, forse meno, con la splendida voce di Elena Palladini, che come quasi tutte le settimane ormai ci tiene compagnia con queste pagine del suo diario. Ed ecco che questa settimana allora parliamo di come dobbiamo imparare ad essere, ad accettare di essere disprezzati, dopo il disprezzo di Godard, ecco il disprezzo di Elena Palladini.
7: Il disprezzo degli altri. C'è una frase che mi ha aperto gli occhi. Devi sviluppare la capacità di essere disprezzato. Sì, hai capito bene, perché solo quando imparerai a tollerare il giudizio, la critica e il fraintendimento, allora sì che puoi liberarti davvero dalla prigione delle opinioni degli altri. Finché cerchi l'approvazione, stai rinunciando al tuo potere personale. È come consegnare le chiavi della tua identità a chiunque ti incroci lo sguardo per la strada. Ma tu non sei nato per essere compreso da tutti. Tu non sei qui per piacere a chiunque, ma sei qui per essere vero. Ci saranno persone che ti fraintenderanno. Alcuni ti giudicheranno senza conoscerti. Altri proveranno persino a ridimensionarti. E con quale diritto puoi? E perché? Perché la tua luce dà fastidio alla loro ombra. Ma tu resta in piedi, anche quando ti punteranno il dito contro, anche quando ti volteranno le spalle, anche quando non capiranno le tue scelte. Perché? Perché l'unica approvazione che conta è quella che ricevi guardandoti allo specchio. Ricorda, essere vero è più importante che essere accettato. Ricorda, essere autentico vale più di 1000 applausi.

0: Grazie Elena, le tue parole come sempre sono fonte di saggezza e ispirazione per tutti noi. Nel solco della saggezza, Radio Estensioni continua senza mezzi termini con la profondità di Rashid, la nostra viva voce dal Pakistan. Oggi si parla del rapporto tra agricoltura e tecnologia.
1: Il Pakistan è un paese grande e prevalentemente agricolo, con tutte le stagioni ben definite. Oggi parlerò degli anni 50, 60, 70, 80 e 90. Come e in che modo gli agricoltori pakistani utilizzavano le antiche tecnologie per irrigare i loro campi e produrre ogni tipo di prodotto agricolo. Per qualsiasi paese agricolo l'acqua è fondamentale per i campi. In Pakistan ci sono molte fonti di acqua, la principale è la pioggia e i canali, ma non erano sufficienti per tutto il paese. Dove l'acqua scarseggiava, la gente scavava pozzi ogni 10 o 20 km, profondi circa 6 metri. Dopodiché molti agricoltori lavoravano nei campi con l'aiuto dei buoi, trasportando l'acqua dal pozzo fino ai campi, che poi veniva distribuita direttamente. Era una tecnologia antica. Oggi ci sono nuove tecnologie per l'irrigazione, come le pompe idrauliche a motore. Ma anche le tecnologie antiche erano valide. La gente sente la mancanza di quella vecchia cultura e di quella tecnologia che ha conosciuto per tutta la vita. Grazie.
2: Al risveglio alla mattina,

0: dopo che ancora rimuore il giorno.
1: Molte grazie Rashid ed altrettante a Lucio Battisti con un estratto dal suo album Il nostro caro Angelo, era un estratto dalla della canzone della Terra per la precisione. E andiamo verso la conclusione della prima parte di Radio Estensioni con una voce che manca da un po' dai nostri microfoni. Si tratta del nostro poeta Biagini, in arte Il Biagio, che un paio di anni fa, e noi oggi lo riascoltiamo, ci aveva proposto una cronaca in diretta di un concerto tenutosi in Via Nosadella qualche tempo fa, in una chiesa che pare sia stata edificata dopo l'installazione di uno splendido organo a canne. Ne sapremo di più dal nostro Biagio a questo proposito e proprio a Biagio appunto vado a cedere la linea. Si tratta, questo racconto tratta del gemellaggio di due scuole di musica, quindi un evento meraviglioso, ne esce un resoconto emozionante, sarà perché c'è la forza della musica, sarà la primavera, sarà perché ti amo, e quindi ecco qui che ce lo ascoltiamo.
2: Questa sera vi voglio parlare di un concerto che rappresenta il gemellaggio fra studenti di licei musicali di Bologna e Forlì. E questo presso il Santuario della Madonna dei Poveri. È un posto, una chiesa che è situata in Via Nosadella. Ho avuto modo anche in passato di poter assistere ad una manifestazione come quella alla quale mi sto accingendo a partecipare. Inizierà tutto tra più o meno 5 minuti. Di fatto io sono già pronto, foglio e biro. 6 più 3 ragazze si esprimono in quella che apparentemente possono sembrare semplici vocalizzi, quando invece...

Mamma mia, che coro di voci, veramente brave. Non avrei mai pensato che delle ragazzine di 16-17 anni potessero arrivare a dare dei risultati così sbalorditivi. Cambia in modo molto repentino la scena ai piedi dell'altare. Ora è l'ora di quattro chitarre, veramente valide, perfette la sincronia e l'armonia dei suoi prodotti.

È un susseguirsi di personaggi, musicisti, che si alternano, esibendosi per la gioia di pochi estimatori nel campo della musica classica, in brani che riportano ai tempi più che remoti. Ora è l'ombra di una tromba solista. Lui si chiama Lorenzo Borgognoni, della scuola del maestro De Angelis, che esegue un pezzo di Otto Ketting,

È un'esecuzione più che perfetta, seguita da un lungo applauso. Dopo l'ovazione e il solito saluto da parte del trombettista, che esce dalla scena visibilmente privato, avanti i prossimi.

20 in totale a disposizione del direttore d'orchestra per eseguire un pezzo di Amadeus Mozart.

Sto vivendo l'armonia. Lei guida il tutto e si nota, si fa sentire. Quando non suona, guida con la mano il resto dei musicisti. Lui, tra parentesi, solo, solista, guida un ragazzo al suo fianco che la segue quasi fosse il suo secondo, quando invece ce ne sono altri 18. L'armonia riempie il santuario, mentre lei, dall'alto, in tacito silenzio, ascolta. Chi per lei ed altri, in casa sua, si esibisse. Sono catturato dalla musica che mi fa vivere graffiti, quando, sollevando lo sguardo, noto che sulla scena è apparsa una marimba e un pianoforte. Si esibiranno in un pezzo che rappresenta un mix tra Oriente ed Occidente.

La marimba è superlativa e viene suonata addirittura con quattro bacchette. A quale magia sto assistendo? Mi sto domandando. Sembra quasi che ogni arto, braccia, vada per i fatti suoi, suonando in modo indipendente per creare l'armonia necessaria per vivere quanto è scritto nello spartito. A ruota strumenti a corda, violini, contrabbassi, è presente anche un oboe che, trascinando gli archi, violini in primis, fanno vivere qualcosa di veramente magico.

Non vedo peccato per la cittadinanza assente. Non potranno mai sapere cosa si stanno perdendo. E mentre lei, continuando a spingere sul suo strumento a fiato, trascina 15 strumenti a corda e io ascolto, continuando a scrivere, si esibiscono. Che meraviglia! Sono cose da scala e guidati da un direttore d'orchestra, 18 ragazzi muniti di solo strumenti a corda, che danno vita ad una sinfonia da giù di testa. Io li ascolto, li osservo nella speranza di individuare fra i violini il trascinatore. Sì, è lui, ci ho preso. E anche nel brano successivo si presentò davanti a tutti e trascinava un altro ragazzo su fianco che non era da meno. Ma ormai sono giunte le 17:30 e la festa è finita. La musica non fa più vivere la chiesa, si fa per dire. Per quel che mi riguarda sono rimasto più che soddisfatto. Ho vissuto un signor concerto. Spero di poter vedere più partecipazione da parte della cittadinanza. Per chi si esibisce è molto importante sapere e vedere che i propri sforzi sono coronati dalla presenza di un seguito che condivide con loro l'amore e la musica. Non mi fermo qui. Voglio dare la possibilità a chi ha voglia di assistere a queste manifestazioni. Per questi signori faccio presente che il 2 maggio alle 20:30 ci sarà una manifestazione. Un'altra manifestazione ci sarà il giorno 16 maggio, sempre alle ore 20:30. Solo strumenti a fiato. Date un contributo con la vostra presenza, non costa assolutamente niente. Per voi il viaggio dalla città Fusico.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
4: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12. Zona Emilia Levante.
5: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
6: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3.000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
7: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
8: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
6: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
8: Oh, hai finito?
9: Seconda parte di Radio Estensioni, habitat naturale della scrittura eroica. I minuti scorrono imperterriti, allora noi cediamo subito la linea ad Andrea ed è un suo breve ma ficcante analisi su come anche il linguaggio della pubblicità, anzi soprattutto il linguaggio della pubblicità, sia un lampante sintomo dello stato della società nella quale è generata.

0: Marvel presenta di più ricaricabile. La prima che ti offre il 50% di ricarica in più. Oggi Omnitel ti offre di più.
1: Le piccole soddisfazioni della vita. A volte capita che ognuno di noi, se è un attento osservatore, ma forse neanche troppo, nota cose curiose e negli anni diventano la normalità, se non consuetudine. E così alcuni mesi fa lessi una mia riflessione e domanda, sia in redazione che a voi ascoltatori a casa, senza nessuna risposta precisa, capendo che alcuni erano sorpresi, altri non pensavano a una strategia studiata, ma pura casualità. Ma è in questi giorni che è nata una causa legale fra Vodafone e Iliad per il ritorno della modella attrice australiana Megan Gale, icona degli anni 90 degli spot Vodafone, con canzone iconica di Cher, come testimonial a 55 anni. E a parte l'esito del processo, si sono agganciati a Lopez con la team, stessa scenografia di 30 anni fa, una telefonata lunga la vita e il ripescaggio di Christian De Sica, salumiere farfallone, per Parmacotto, che corteggia la bella cliente e ricca con la moglie a fianco grassa e brutta, e aggiungendo l'interminabile elenco delle già citate pubblicità con musiche e riferimenti al passato di un film o personaggi d'epoca, se non vintage. L'articolo in questione si chiedeva perché questa nostalgia del passato quando chi consuma sono i giovani, ma la tendenza è in continuo aumento, non in regressione, e allora le risorse sono poche, il presente non attrae, i personaggi non hanno sufficiente personalità e carisma, le musiche rapper che dominano sfacciate monopolizzando il mercato non stimolano a comprare, non trasmettono fiducia, i film di oggi non hanno il potere di quelli del passato, o forse il ventennio 80-90 ricco e spensierato era opposto al disperato e tragico quotidiano ventennio. Citando a caso, per anni il grande Tonino Guerra, testimonial di una catena di mercatoni, si raccomandava che l'ottimismo è il sapore della vita, mentre la Barilla, col mulino bianco, ci incantava con spot di famiglie benestanti e felici, e l'amaro Averna esaltava la donna felice appena sposata in una casa di lusso che l'arredava, e il marito le diceva alla sera a un party elegante: «Che donna sei in ogni cosa che fai, il gusto pieno della vita». Oggi tutto ciò è fantascienza surreale, con femminicidi, baby gang, stupri, barboni ovunque, triplicati gli omicidi infantili in un anno. Dove sta il gusto della vita? È palese che questa notizia ha scoperchiato il vaso di Pandora da 10 anni ormai e più. I grossi brand di ogni epoca e genere, settore, usano i testimonial maturi e musiche anche di 50 anni passate. Per noi boomer è solo un piacere, anche una piccola soddisfazione, guardando i giovani con un po' di superiorità. Forse eravamo più bravi noi, ma anche con malinconia, perché da persone anziane sappiamo che non solo l'Italia, ma l'Occidente è in una grossa crisi, oltre che economica, di idee su tutti i fronti artistici. Manca il coraggio di rischiare, investire sui giovani, se non sono già influencer famosi in ogni settore. E i risultati si vedono in pratica ovunque, e io personalmente sarei tanto felice di vedere giovani artisti di ogni genere e capire e dire: questo ce la farà, sarà un grande. Ah, la stoffa, ma con tutta la buona volontà non ne vedo. E così rassegniamoci, aspettiamo il prossimo decennio e chissà, forse potremo dire: è nata una vera star. Per ora godiamoci Megan Gay con lo spot dell'Iliad, sempre bella, attraente, elegante, con nostalgia pensare com'erano fantastici gli anni 90, com'erano meravigliosi quegli anni, come eravamo giovani noi, com'era bella lei. Ma il mondo deve comunque andare avanti con ciò che il mercato offre e rassegnarsi, come non sono più nati Michelangelo e Leonardo, non nasceranno, credo, altre icone come Sofia Loren, Marcello Mastroianni, Ennio Morricone, Federico Fellini, Mina, Ornella Vanoni, eccetera, eccetera. E non sono dettagli da poco, ma fanno riflettere.

0: Grazie Andrea e grazie anche ad Ornella Vanoni. Salutiamo Megan Gale all'ascolto e cediamo parola al nostro cane sciolto Marco Benny. Questa settimana, ahimè, alle triste ma vere manifestazioni nostalgiche, però di ben altra natura rispetto a quelle appena raccontate da Andrea.
1: A gennaio si è visto ancora una volta che il passato fascista non è un argomento facile da affrontare con questo governo, perché in occasione delle commemorazioni dell'Olocausto la RAI ha trasmesso una miniserie sui rastrellamenti nel ghetto di Roma. Tuttavia, le puntate si sono focalizzate solo sui nazisti tedeschi, mentre il ruolo dei fascisti italiani è rimasto quasi del tutto assente. Eppure, furono loro nel 1943 che aiutarono i nazisti a catturare più di 1000 ebrei romani e a deportarli ad Auschwitz. Lo sceneggiatore ha dichiarato ai giornali di non aver voluto fare un processo storico, ma che le sue intenzioni erano di andare a cercare l'emozione dei fatti. Bah! Anche cancellato direttore di Fanpage ha potuto constatare quanto sia delicato il tema del fascismo. Nel 2024, con un servizio sotto copertura, il sito ha portato alla luce espressioni fasciste, naziste e antisemite all'interno di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile dei Fratelli d'Italia. E da allora, dice Cancellato, non riusciamo più a chiudere una causa che subito ne comincia un'altra. E Fanpage è costantemente preso di mira dai mezzi di informazione di destra e campagne diffamatorie sui social media. Il momento più inquietante, comunque, è stato nel 2025, con la scoperta che i telefonini di Cancellato e del suo collega Ciro Pellegrino erano stati hackerati dal software di spionaggio israeliano che si chiama Paragon. L'azienda che lo produce aveva dei contatti con il governo italiano. Continua a non essere chiaro chi abbia ordinato un'intrusione informatica in seguito. Tuttavia, il comitato di sicurezza Copasir ha fatto sapere che nello stesso software era stato usato legalmente per intercettare due attivisti per i diritti delle persone migranti. È la solita scusa, perché si getta fumo per coprire i misfatti. Cancellato aspetta delle risposte, perché in una democrazia è inaccettabile che lo spionaggio militare sia usato contro i giornalisti. Ma da quanto Meloni è al governo, si ha la sensazione di essere meno liberi e l'ecosistema dei mezzi di informazioni va sempre più verso il modello ungherese. In Italia l'estrema destra vuole controllare anche i licei, dove molti professori denunciano che gruppi neofascisti politici di Fratelli d'Italia e organizzazioni studentesche mirano a condizionare l'insegnamento nelle scuole. Non volevano arrivare fino a questo punto, ma alla fine abbiamo dovuto mettere delle grate di protezione per proteggere le scuole da atti di vandalismo. È così che si comincia, dico io, è così. Anche il consigliere Daniele Parrucci avverte l'amarezza per aver dovuto blindare le scuole, prese di mira da incursioni e raid notturni. Si tratta di costi che una struttura pubblica non è più in grado di sostenere. Il liceo Ruiz, che è uno dei primi. Il conto è simile anche al liceo Bramante. Per il liceo Righi, dove negli ultimi episodi di atti vandalici che risalgono a febbraio, i danni ammontano centinaia di migliaia di euro. I responsabili, come sempre, non sono stati quasi mai identificati, ma in questi tre istituti sono state trovate croci celtiche, svastiche, slogan che inneggiano al periodo fascista, sottolinea Parrucci, che denuncia un'escalation che va avanti da almeno 3 anni. Non si tratta di casi isolati, ma di una strategia politica, e questi giovani sono disciplinati nelle loro azioni, spiega Massimo Gargiulo, segretario del sindacato CGIL in Friuli Venezia Giulia. Gargiulo ha denunciato la campagna di azione studentesca, organizzazione di studenti di estrema destra vicina a Giorgio Meloni, che è sempre quella, sempre quella, sempre lei manifesti nei licei, dove si chiede nel loro programma se hai uno o più professori di sinistra che fanno propaganda durante le elezioni. Gli stessi manifesti sono poi apparsi in decine di altri licei. Le scuole, risponde Gargiulo, sono autonome e associare i professori di sinistra a quelli che si dedicano alla propaganda è come un attacco all'intero corpo insegnante. Però qui il clima è diventato irrespirabile e gli studenti intimiditi. Gargiulo cita il caso di alcuni insegnanti segnalati da alcuni genitori ai dirigenti scolastici per aver commentato fatti di attualità politica. Misure correttive, come nel dicembre 2025, in diverse scuole toscane sono stati mandati gli ispettori del ministero dopo che gli istituti avevano partecipato a un seminario con Francesca Albanese, che è relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati. Riceviamo segnalazioni che riflettono questo clima da parte di genitori che contestano i temi trattati dagli insegnanti o i termini che usano, sia che si parli di antifascismo, di sessualità o di educazione affettiva. Comunque il clima è particolarmente rigido, repressivo e autoritario. È tanto autoritario che il 13 marzo il vicepresidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia, ha presentato al ministro Valditara, il ministro dell'Istruzione, una lista di 41 licei italiani, chiedendo di prendere delle misure affinché le istituzioni scolastiche commemorino anche le foibe. Dice Rampelli che queste scuole non avrebbero ricordato l'evento storico particolarmente caro all'estrema destra, in cui migliaia di italiani furono massacrati dalle forze della resistenza jugoslava alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel nord-est del paese. Io, Marco, ricordo al signor Rampelli che è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del partito fascista. E il giorno del ricordo è una legge del 2004, caro Rampelli, ed è del 10 di febbraio, dove si commemora, visto che siamo ancora una democrazia. Meditate, popolo, meditate. Io, Marco, il cane sciolto.

urlò, tirò un sasso contro vento, ma è già qui che mi rimbalza, pochi metri accanto. Questo è un mondo

qualcuno che pensa di affrontare qualsiasi male con la forza innovatrice di uno Stato liberale, che il mercato risolva da solo tutte le miserie.

falso è quello che credono tutti, è il racconto mascherato dei fatti. Il falso è misterioso e assai più oscuro, se mescolato insieme a un po' di vero. Il falso è un trucco

Grazie Marco anche per la musica di Giorgio Gaber, che puntualmente prosegue il tuo discorso con la forza della musica. Per questa settimana è tutto, Radio Estensioni ritorna il prossimo giovedì alle ore 20 su Radio Città Fujiko. Ringraziamo Caritas Bologna per rendere tutto questo possibile, Maura Fabbri per la supervisione e Sergio Fanti per la parte tecnica. Io sono Stefano Migliore e vi auguro una radiosa serata. Linea a Glamorama.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Hai voglia di avventura e divertimento? Allora è il momento di provare Cervi Avventura. Ponti sospesi, percorsi tra gli alberi, carrucole e tanta adrenalina per grandi e piccoli. E quest'estate il divertimento continua anche di sera, con le spettacolari notturne. Percorsi nel bosco, illuminati dalle luci della notte, per un'esperienza ancora più magica e avventurosa. A Cervia, all'interno del Parco Naturale. Info e prenotazioni su amaparco.it/cerviavventura.
2: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
2: Oh, hai finito?
4: Città Fucico.

0: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare.

0: Protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
0: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e, grazie alla realtà virtuale, ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
4: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
3: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
5: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto, torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
7: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?

0: Radio Città Fujiko. Me gusta mucho.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
4: Suona bene e sa di buono.
5: Atti sonori estate 2026. Dal 16 giugno al 31 luglio a Bologna, Castelguelfo e San Giovanni in Persiceto. Visite e concerti a cura del Teatro del Baraccano. Degustazioni di fresche delizie estive offerte da Fabbri 1905 e Regina di Quadri. E mostre d'arte per unire sapore e bellezza.
4: Atti sonori estate 2026. Suona bene e sa di buono.
5: Programma completo su teatrodelbaraccano.com.
6: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scam militante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
6: Oh, hai finito?

0: Oh, comunque, io ne ho contati 298 di scalini, eh? Percepiti 3000. Ehi, ma che vista! E che buon vino! Ma dove siamo?
1: Hai 300 scalini! Spazio artistico e sociale, sede di Teatro dei Mignoli. E come ogni anno, estate ai 300 scalini, undicesima edizione, esterno notte. Teatro, poesia, danza, musica, dal giovedì al sabato a orario serale, a 20 minuti a piedi da Villa Spada. Programma completo teatrodemignoli.com.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovic. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o descovic.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
6: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Dacia Draghetti.
8: A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: We Make Future, la fiera internazionale e festival sull'innovazione, intelligenza artificiale, tech e digital. Dal 24 al 26 giugno a Bologna Fiere ti aspettano oltre 100 eventi, formazione, business, incontri B2B, concerti e show. Vieni a costruire il futuro. Ticket su www.wemakefuture.it.
10: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
0: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
10: Oh, hai finito?

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. BernardiOdontoiatri.it.
2: Che c'è là dentro?
3: Ti ho portato delle uova sode e delle noci.
2: Ma lo sai che mi fanno male uova sode e noci? Poche non mi hai portato invece una bella scatola di canditi?
3: Costano troppo.
2: E a te cosa interessa?
3: L'ultima scatola non me l'hai pagata.
2: Uova sode e noci.
4: Ehi tu, uomo. Sì, tu, uomo sodo. Tu sudi. Tu nuoci. Ascolta, uova sode e noci.
5: Uova sode e noci è il mixtape settimanale di Riccardo Lolli. Dura un'ora a partire da ora.

se fosse mia davvero, di gocce d'acqua vestirei il tuo seno, poi sotto ai piedi tuoi veli di vento e foglie stenderei corpo chiaro, dai larghi fianchi ti porterei in verdi campi e danzerei sotto la luna.

Hey, hai provato lo yogurt greco al latte di geco? Oggi anche i nuovi gusti, fieno e olive, uova sode e noci, ganja e cetriolo. Solo da Budini Abusivi.

Se non do letto, contatto editore, studio, audizione, bel canto, regia, mimica scenica, recitazione, apparve nuda in un film di Golia. Si è sistemata fantoni cesira, fra letto e seno guadagna milioni, ha cominciato a studiare da signora, si fa chiamare Cesi Fantoni col PH. Si è messa stabile ed è l'amante di un produttore molto influente, 3-4 film le produrrà e un premio Strega glielo scriverà. Lui c'è sposato, non si importa, non prende son queste se siano i quattrini, presto nel Messico si sposeranno, potranno fare tanti bambini. E la morale di questa storia al giorno d'oggi non è tanto

0: Ma fidatevi, in questo caso non lo dovevo fare perché so già che sarà la merda.
1: UOVA Sodinocci. Ah, makes me feel so proteinic. And it's got fibers too. Good for me, good for you. Radio Chita Fujiko is the best.

0: Un bacio da
1: Aldo Cantarutti.
0: Restate in ascolto di Uova, Sode e Noci.
2: Un gusto che non finisce mai.
3: Ma chi è che fa tutta questa cacca?
4: I cavalli la fanno la cacca. Con la cacca si fa il letame, con il letame viene sull'erba. L'erba la mangiano i cavalli che fanno la cacca. È un giro vizioso, come vede, ma completo.

0: A 12 servizi. Scacciato un milione, sa.
1: Che succede?
0: Tirato fuori i quadrini di Stanova. Esci! A tutta quanta! Ma taglia la gola come una crapetta, la trota di violettini in guento. Dammi i soldi, cornuto. Se no ti denunci. E stavolta ergastolo ti faccio dare. Ergastolo! A 12 servizi. A quanto sta? L'hai pigliato tu? Brutto ricchione, froce, oh. Arrivoltate.
2: Ma che vuoi, oh? Che marcia verde.
0: Per vestito d'orto pure in fa, eh? Ma io c'ho anche la barba, c'ho anche.
2: La faccia tu.
0: Ladra in zocco. Questa è la casa mia. Volete ripulire tutto coi soldi miei.
2: Ah, ma va, mo c'ha proprio rotto.
0: La cucina elettrica, il bagno giù, la zampa artopedica. Ridammi i soldi, se no ti c'ho pure quella buona. A dove stanno i soldi? A qua dentro.
3: Mamma, che
0: se non la ritrovo sfonda la casa.
4: Ma che se ne sempre embriaco?
0: Approfittarsi di un povero padre che dorme.
4: E fatela finita, porca.
2: Ma che sta di morto?
0: La scritta col casco. Voglio i soldi.
2: Ma chi ti ha presi? Non posso sapere che cazzo volete.
0: Ti vuoi mettere in fracco, davanti all'orchestra.
2: Ma quale fracco?
0: Ti piacerebbe? Se non mi ridate i soldi stanotte è notte di stragi.
4: Mo ce penso io.
0: Oddio, mamma.
5: Non basta, ci avete rotto il...

Yeah.

0: per quanto ne so io. E per questo voglio ascoltare Uova Sode anch'io.
1: Probabilmente state ascoltando
0: Insieme
1: Uova
0: a voi
1: Sode
0: che
1: e
0: sono
1: Noci.
0: Convinta anch'io che state ascoltando Uova Sode e Noci.
1: Il mixtape settimanale di Riccardo Lolli.
0: Se fossi, io.
2: Il litro ti darò.
3: Troppolitani, troppolitana, troppo.
4: È un grande giocatore di bruscola.
5: Ho un cantiere del tram qui nella mano. Aspetta che vado più piano. Se arriva uno contromano mi offende la mano, mi lede l'arto, così poi non riparto e arrivo quarto. E arrivo quarto.

0: No, virtù,
1: no, no, Lea.
2: Ma le film sono tutti uguali.
1: Oh,
2: ho un'influenza che non è un'idea.
1: Oh,
2: sono influente come la

0: ci riesco.
1: Porco qua, porco là, uomo sodo, mi hai innervosito. Per fortuna che ci sono le uova sode e noci, così non capisco più un cazzo fino a domattina alle 6.
2: Io bevo Ramazzotti anche col Seltz, quando voglio essere più frizzante.
3: Amaro Ramazzotti ci sta proprio bene, perché ha le erbe giuste per piacere.
4: Fuck hard boiled eggs, nuts, and whoever takes their place.

questo qua quasi sta così, tipo questo qua.

0: In te i fiumi cantano e la mia anima in essi fugge, se tu lo desideri e verso dove tu vorrai. Mostrami il mio cammino nel tuo arco di speranza.
1: Faccio schifo. Se ti piaccio non mi fido. Mi fai schifo, comunque faccio il tifo. Né per te, né per me. Faccio schifo, ma poi taccio. Che ne saccio?
2: Quando muori, brutto segno.

bello delle uova sode e noci è che mentre ascolti hai le mani libere. Puoi vitare, svitare, vitare, svitare. Ogni giovedì su Radio Città Fujiko.

0: This record has been skillfully crafted by British comedians using ancient, well-worn classical hand-tooled jokes. It has been specially designed to sit at the back of your record collection amongst the old Frank Sinatra albums, to be brought out and split up when you get divorced. Any complaints about the humorous quality of this album should be addressed to British Airways, Ingram's Drive, Reddit.
1: La mandare a per puñetas.
2: Vabbè, intanto ciao.
3: L'odierno episodio di Uova Sode e Noci è qui terminato. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima settimana.
4: Alle 23.
5: Né per te, né per me.
6: More music, more music.
7: Avete ascoltato
4: Uova Sode e Noci, il mixtape di Riccardo Lolli. Lo trovate qui su Radio Città Fujiko ogni giovedì alle 23.
8: Cerca Uova Sode e Noci su Facebook se non ne hai avuto abbastanza e vuoi riascoltare.
9: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico, ti offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
10: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
11: Torna a Roadmap to Inclusion, la rassegna estiva di Arca di Noè che attraversa i temi dell'inclusione sociale. Questa edizione mette al centro le persone rifugiate e le loro storie, andando oltre i numeri, attraverso un programma che intreccia fotografia, cinema, giornalismo, musica e cucina. 5 appuntamenti per esplorare e condividere esperienze dal 27 maggio al 23 giugno a Bologna. Il programma completo è disponibile su arcacop.com.
12: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
13: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fujiko il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fujiko e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.
12: Oh, hai finito?
14: Into the void.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
4: Praticamente, no? È un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
5: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scam militante della Balotta Continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Praticamente, no, è un gioco di parole tra i 50 anni e le antenne radiofoniche.
3: Aspetta che sono in diretta. Cinquantenne, vieni alla festa di Radio Città Fucico il 25 giugno a Montagnola Repubblica, Bologna. Dalle 18 la presentazione del fumetto Come alla radio, il DJ set dei DJ di Radio Città Fucico e lo scammilitante della balotta continua in concerto. Cinquantenne, il 25 giugno a Montagnola Repubblica.